0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servo astuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone, è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tirchio. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa. E pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze. Ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore. Sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino. Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.

0: peso dell'amore.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
0: Come stai? Come
1: tutto
0: stai?
1: Bene,
0: come hai passato questa settimana?
1: Benissimo, benissimo.
0: Hai passato una settimana loca?
1: Sì, crazy week.
0: Crazy week? La semaine de folie? Oppure quel tagestang? Com'è?
1: Lasciamo perdere.
0: Sì, perché noi dei tedeschi proprio, voi sono belli tutti,
1: sì, sì,
0: però
1: per
0: insomma
1: carità.
0: La lingua...
1: Un po' meno.
0: Scartoffen, com'era? Va bene.
1: Allora Beppe, ti porto subito una notizia un po' così, un po' bizzarra ovviamente.
0: Che è successo?
1: Allora è presente, no? Ci sono tantissimi annunci a volte di animali che hanno bisogno di casa, cani, gatti.
0: Certo,
1: però sono incappata in un annuncio un po' più particolare.
0: Ok,
1: questo viene proprio dall'EMPA. Praticamente cosa è successo? Un pitone abbandonato a Milano cerca casa. E dice anche che è docile e pacifica. Praticamente questo pitone si chiama Madame Bis.
0: Madame
1: Bis. Ed è una femmina di pitone reale abbandonata dai proprietari e oggi, e oggi è ospitata dal rifugio dell'associazione. Questo animale è stato trovato nel 2022 in una piazza di Affori ed è descritto come docile e pacifico, però necessita di cure adeguate, ok? E quindi i volontari chiedono un'adozione responsabile specificando che non dovrà essere destinata alla riproduzione. Quindi ragazzi, se qualcuno all'ascolto è interessato ad adottare un pitone,
0: Vanna, ma adottalo te, scusa, ma fai mettere ad adottare un pitone? Ma che
1: spettacolo.
0: No, teca caldina lì.
1: No, grazie.
0: Magari te lo porti a letto.
1: Certo.
0: Hai visto, ti ricordi quello che si svegliò?
1: Sì.
0: Che c'aveva un pitone sopra.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: No, grazie,
1: mi dispiace.
0: Lasciamoli stare a casa loro, i pitoni. Vabbè. E i pitoni dove vengono? Ci sono in Thailandia pitoni?
1: Ma certo, qualcosa.
0: Allora, ti porto io in Thailandia per una notizia che è sempre presa da Today, che insomma è di pochi giorni fa, e pensa che non si parla di pitoni ma si parla di leoni.
1: Che
0: fa rima con noi. Sì, qual è la notizia? La notizia è che tu devi pensare che insomma la criminalità va combattuta, no?
1: In tutti i modi.
0: Esatto. E come si fa ad prendere a volte ad arrestare delle persone? Beh, i poliziotti in questo caso si sono travestiti da leone e arrestano un sospettato in una festa successo a Bangkok in Thailandia, che per catturare un uomo di 23 anni che tra l'altro aveva fatto 3 volte irruzione a casa del comandante e aveva portato via la roba, quindi
1: ecco.
0: Questo era anche un
1: insomma, però una sorta di vendetta.
0: Esatto, alla fine lui è andato a una festa in maschera e i poliziotti sono travestiti da leone.
1: Mascherati.
0: E si vede questa immagine che la attaccano, questi leoni attaccano. Cioè, però a ganzo, dai, devo dire, invece
1: condivise
0: le leone
1: sotto
0: leoni.
1: Copertura.
0: Sì, cioè, eccezionale, guarda, sono avvicinati travestiti da leoni. È una cosa stupenda, questo ballava tra-ta-tan-la. L'hanno placcato, quindi attenzione a chi si traveste da leoni. Vai Svanna.
1: Allora, a proposito di ladro, te ne porto un altro. Praticamente questo ladro è rimasto intrappolato nel cavo della banca che stava cercando di svaligiare. È successo a Milano. Un ladro è rimasto bloccato appunto nel cavo di questa banca. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e dopo è stato arrestato perché ovviamente è rimasto intrappolato nell'area.
0: Come ha fatto?
1: Data di una banca.
0: È rimasto fermo lì.
1: Sì. Cioè, quindi hanno dovuto chiamare anche i vigili del fuoco per liberarlo, ovviamente.
0: Ma non si può chiamare un ladro, un tentato ladro, ladro aspirante.
1: Esatto.
0: Sì. Vabbè.
1: Una brutta figura,
0: una
1: dai.
0: Una brutta figura, ma l'ha fatta anche una brutta figura in realtà, che si parla sempre di una rapina, quindi che cose che non si fanno, ma questo è successo a Kayseri, una città della Turchia. Che cosa è successo? Un ragazzo di 26 anni esce, non aveva soldi, ha detto: sai che faccio? Quasi quasi rapino una gioielleria.
1: Okay.
0: Ha rapinato una gioielleria, con un carrello elevatore ha spaccato la vetrina, insomma l'ingresso, la saracinesca, e poi è scappato in sella un asino.
1: No, ma dove l'ha trovato l'asino? Perdonami.
0: E lui dice: ero ubriaco e volevo bere ancora, ma ho finito i soldi.
1: No.
0: Insomma, è scappato con un asino, vuol dire che in Turchia ci sono gli asini per la strada. O se l'era portato, insomma.
1: Ho capito, ma l'asino non è che corre proprio velocissimo.
0: Vabbè, però scusa, se non l'aveva visto nessuno, insomma, vabbè, comunque ovviamente le telecamere l'hanno ripreso. preso, insomma, ma anche il carrello elevatore, tu pensa, il connubio carrello elevatore
1: e asino, perfetto.
0: Questo è successo e questo ve la raccontiamo. Vai.
1: Allora, ho un'altra notizia dei ladri. Questa settimana abbiamo subito un sacco di furti, evidentemente. Però anche questo molto simpatico, perché dei ladri, svaligiando una casa, hanno scambiato, pensate un po', due calcoli renali per delle pepite d'oro.
0: Miseria, cioè,
1: sì, praticamente questo è successo a Pordenone. Questi ladri hanno messo ovviamente a soqquadro una casa, no? E hanno portato via una scatolina con due presunte pepite. Che poi si sono rivelati essere calcoli renali conservati dal proprietario.
0: Allora, le cose qui che mi stupiscono sono: primo, il colore dei calcoli renali, o quello lì aveva bevuto sempre l'oro, che aveva bevuto per averli d'oro.
1: Non lo
0: che colore avevano?
1: Non lo so, cioè, magari visto loro presi dalla
0: hanno visto una scatolina.
1: Esatto, hanno preso questa e hanno detto: ma se l'ha conservati potrebbero essere delle pietre.
0: Ho capito, ma i calcoli normalmente mi risulterebbe importanti, che siano bianchi. Bianchi perché sono calcio, sono vaga picche roba, no? Insomma, peccato per chi ce l'ha. Ora, un oro bianco non è bianco come il bianco il latte.
1: Non ne ho idea. Comunque, si sono confusi e l'hanno portati via. Solo che poi,
0: secondo me, questi ladri dovrebbero fare un corso di formazione alla tresca. Mi sembra che ultimamente stanno andando male, ma la società sta andando verso un qualcosa veramente di incredibile. Tu mi hai parlato di oro, no?
1: Sì.
0: Ecco, tu pensa che è successo a Porto Cesareo,
1: in Puglia.
0: Che non è un parto cesareo, Porto Cesareo,
1: sì, ci sono stata.
0: Puglia, provincia di Lecce, che un cittadino distratto per errore si è accorto di aver perso un cofanetto dove c'erano dentro dei lingotti d'oro per un valore di 120.000 euro.
1: Mamma mia,
0: che dici te, tu ce l'hai a casa un cofanetto? No, ognuno di noi ha un cofanetto con dentro lingottini d'oro da 120.000 euro.
1: Ma certo, ovviamente,
0: e ognuno di noi lo perde, insomma. Dove sarà andato? Allora lui è andato a fare la denuncia dicendo: aiuto, si è presentato ai carabinieri di Porto Cesareo, dice, ha denunciato questo smarrimento di questo cofanetto. Allora, che cosa successe? I carabinieri, in questo caso, che non erano vestiti da leone, ma sicuramente erano vestiti da segugio, perché hanno fatto un'azione di intelligence pazzesca, hanno fatto accertamenti, hanno guardato le telecamere, hanno guardato dove è andato l'uomo. Insomma, sai che era successo?
1: Sì.
0: Che questo uomo erroneamente aveva buttato questo cofanetto nella spazzatura. Sono andati nella spazzatura e hanno ritrovato, e si vede anche l'immagine dell'arrivo dei carabinieri dove smaltiscono i rifiuti, e hanno frugato tra i rifiuti, hanno ritrovato queste
1: cosa
0: cose.
1: Si fa per ritrovare 120.000?
0: Io mi dispiace dirlo, ma secondo me impiegare l'arma per queste cose, ecco, però c'è da dire che sono stati bravi, questo sì.
1: Sì, l'hanno recuperati. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, questa fa un po' diciamo pensare, perché oggi il marketing è tutto, no? Lo sappiamo. Ed è praticamente la Lidl, ok, che è questo colosso, insomma, di supermercato, ha pensato bene di fare cosa? Di fare una borsa ispirata al design dei suoi carrelli.
0: Una borsa
1: ispirata al design dei suoi carrelli. Hai presente i carrelli? I carrelli, insomma, dei supermercati. Ecco, la Lidl ci ha fatto una borsa.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi ora, perché magari non possiamo far vedere le immagini, però andatela a cercare. È praticamente un pezzo di carrello con il manico con il manico giallo, appunto, del colore del marchio della Lidl. E niente, hanno fatto questa borsa così. Chissà chi la comprerà.
0: Va bene. Comunque, queste sono cose pubblicitarie. Una cosa invece dico sulle cose strane del mondo che succede nel mondo, e questa devo dire mi mancava, ma anche il titolo qui che si vede dalla foto, mancava anche quello che ha fatto la foto. Il cane robot al guinzaglio mi mancava. È successo che una signora per le strade di Roma ha portato a passeggio il cane, e questo insomma non c'è niente di strano, se non che la razza di questo cane è un particolare, particolarmente insolita. Sì, ha portato al guinzaglio un cane robot. Lo vediamo, un cane di quelli, sai?
1: Sì,
0: cane, insomma, chiamarlo cane è un qualcosa, è rosso, tra l'altro io un cane rosso di questo colore non l'avevo mai visto, e questa è avvenuta questo avvistamento, insomma, e si vede proprio il video su Today in questa via Montezemolo, questa signora che è una donna di origine brasiliana e che porta questo cane robotico.
1: Ah, vabbè, assurdo.
0: È femmina, è una femmina, ah. Si chiama Princesa.
1: Ah, bene.
0: Cioè, io un cane
1: ottimo.
0: Robot femmina, insomma, mi sembra
1: mi mancava.
0: Cioè, vabbè, che sicuramente non ha problemi con le deiezioni, non deve buttare non deve portare dietro la bustina per raccogliere, forse
1: perde
0: l'olio, che pensa?
1: potrebbe, va
0: ma
1: bene.
0: Dimmi te, ragazzi.
1: Allora, ti porto subito a Conegliano, in Treviso, dove praticamente una lancia parcheggiata, pensa un po', da 40 anni, è diventata un monumento, cioè diventerà un monumento. Praticamente è stata restaurata una lancia Fulvia, non so se hai presente il modello.
0: Sì, la lancia Fulvia, ecco, era famosissima.
1: Perfetto, che era parcheggiata da 40 anni ed è diventata simbolo di ricordi per la comunità locale. E quindi l'auto, legata alla storia di due ex giornalai della città, è stata riparata gratuitamente da artigiani e ora sarà esposta come monumento celebrativo.
0: Ma che bello, un monumento, per forza, bello.
1: Sì, sì.
0: Dov'è successo questo, a Pordenone?
1: No, Conegliano, Treviso.
0: Conegliano, vedrai, sono vicini. Va bene, io concludo, noi non abbiamo parlato più di aerei da un po'
1: sì,
0: di tempo.
1: Sì, esatto, da un po' che non ne parliamo.
0: Sì, perché noi non prendiamo il volo, però c'è chi, un ragazzo di 24 anni, approfittando di un movimento di distrazione, pensa che all'aeroporto di Manises a Valencia, quindi andiamo nella Spagna, cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Ha preso sabato, è successo 31 gennaio, è salito sopra l'aereo, proprio sull'aereo, ha iniziato a ballettare sul coso dell'aereo, capisci che insomma non è precisamente proprio, ha iniziato a camminare lungo addirittura la fusoliera, cioè dimmi te, no, bisogna essere proprio fuori di testa. Però la ragione per cui l'abbia fatto di questa compagnia è la Vueling Airlines, e chiaramente doveva andare a Amsterdam, probabilmente aveva già preso roba prima di arrivare là direttamente, perché insomma diciamo così, che io, uno che si mette a ballettare sull'aereo, ma non si sa nemmeno perché, insomma, cioè non aveva fatto niente di strano, probabilmente sarebbe stato innescato, pensa te, come dice qui Il Mondo, dal desiderio di tornare al paese d'origine, il Marocco. Un marocchino dice, vuol dire non ci voleva andare a Amsterdam, dice voglio tornare in Marocco, cosa fa? Si mette a camminare
1: sull'aereo,
0: vabbè, e ognuno

0: Lo fai?
1: Che ti metti disteso? Come fai?
0: Ti metti disteso a piede nudo e con l'avversario praticamente incastri i tuoi piedi e cerchi di battere l'avversario.
1: Gli hanno cambiato anche il nome, no?
0: Sì, sì. No, si chiama proprio World Toe Wrestling Championship.
1: Sì.
0: Cioè c'è proprio questa gara che si tiene nel Derbyshire, in Inghilterra, dal 1974. Praticamente bisogna spingere lateralmente il piede dell'avversario.
1: Ah, lateralmente?
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: in un vero e proprio braccio di ferro con i
1: questo,
0: piedi.
1: Ora mi torna questa, quindi lateralmente.
0: Sì, sì. Vabbè, come il braccio di ferro normale.
1: Però si chiamerà piede di ferro, gamba di ferro.
0: Sì, possiamo soprannominarla così.
1: Va bene, dai. Va bene, abbiamo finito anche questa settimana.
0: Sì.
1: Vanna, un saluto, ciao e chissà, queste insomma, cose strane succedono.
0: Le cose strane ce ne sono tantissime, va bene, noi le scoveremo.
1: Va bene. Nel frattempo se vuoi comprare quel pitone, no, comprare, adottare quel pitone.
0: No, non c'ho, davvero, grazie, come se avessi accettato.
1: È stata l'EMPA, vero, che ha promosso questa cosa.
0: Sì.
1: Internazionale Protezione Animali vi invita
0: ad adottare
1: pitone. Un pitone, se lo sente la Valentina.
0: Subito lo chiama.
1: Speriamo di no.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, Vanna, ciao. A questo appuntamento della Semaine de Folie.
0: Crazy Week.
1: La settimana loca.
0: Sì. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 5.07 e tramonta alle 21.36, luna nuova. La chiesa ricorda San Vito, Sant'Amos e San Bernardo da Mentone.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1844 Charles Goodyear brevettava il processo di vulcanizzazione della gomma, che la rendeva più elastica ma anche più resistente. La vulcanizzazione è il metodo che viene tutt'oggi utilizzato nella produzione degli pneumatici e di altri oggetti di gomma.
0: Benessere naturale.
1: La cellulite. La cellulite è un'infiammazione dei tessuti sottocutanei che si manifesta con una pelle irregolare, avente il tipico aspetto buccia d'arancia. Si cura però con bagni tonici, con compresse di decotto di edera o di quercia, con cataplasmi di fieno greco e di verbena, naturalmente anche e non solo con massaggi professionali e con ginnastica moderata e vita attiva.
0: Consigli pratici.
1: Sottopiatti contro le macchie di vernice. Qualsiasi cosa si sia deciso di dipingere, proteggere i mobili e i pavimenti dalla vernice è un'attenzione molto importante e utile se, una volta terminato il lavoro, non si vuole passare un bel po' di tempo a ripulire le macchie con i solventi. Basta fissare sotto il barattolo un piatto di carta con del nastro adesivo. In questo modo la vernice, che sgocciolerà lungo i lati, non sporcherà la superficie del piano di appoggio.
0: Hanno detto...
1: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Montherlant. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
3: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vito e le Germana all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 giugno il compositore Grieg, quello del mattino per capirci, i cantanti Johnny Holiday e Sergio Endrigo e l'Albertone nazionale Alberto Sordi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado dei gemelli, hai un buon cervello che sai utilizzare fino al punto di poter essere un filosofo, un saggio, uno scienziato. Le tue idee sono moderne e originali. Spesso sarai ispirato e sarà come se tu ricevessi segnali o suggerimenti che provengono da altre dimensioni. Manchi un po' di praticità, soprattutto nelle faccende di tutti i giorni. Le tue speranze hanno una grande possibilità di realizzarsi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante, con incassi insperati o debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, l'ambiente trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, al risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che, senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo e a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia, almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lascia passare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore, viviamolo in totale spensieratezza. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti piuttosto svagati. È un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, in vista nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca sul mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non esageriamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Siamo un po' irrequieti, combattuti tra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice esattamente così: se vuoi distruggere una civiltà, disprezza l'insegnante, umilia il medico, emargina lo scienziato e valorizza gli ignoranti. Malek Bennabi.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servo astuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, il dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieso. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze. Ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo Totta è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre poverissima gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: con un tamburello.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 5.07 e tramonta alle 21.36, luna nuova. La chiesa ricorda San Vito, Sant'Amos e San Bernardo da Mentone.
1: Accadde oggi.
2: Il 15 giugno del 1844 Charles Goodyear brevettava il processo di vulcanizzazione della gomma, che la rendeva più elastica ma anche più resistente. La vulcanizzazione è il metodo che viene tutt'oggi utilizzato nella produzione degli pneumatici e di altri oggetti di gomma.
1: Benessere naturale.
2: La cellulite. La cellulite è un'infiammazione dei tessuti sottocutanei che si manifesta con una pelle irregolare, avente il tipico aspetto buccia d'arancia. Si cura però con bagni tonici, con compresse di decotto di edera o di quercia, con cataplasmi di fieno greco e di verbena, naturalmente anche e non solo con massaggi professionali e con ginnastica moderata e vita attiva.
1: Consigli pratici.
2: Sottopiatti contro le macchie di vernice. Qualsiasi cosa si sia deciso di dipingere, proteggere i mobili e i pavimenti dalla vernice è un'attenzione molto importante e utile se, una volta terminato il lavoro, non si vuole passare un bel po' di tempo a ripulire le macchie con i solventi. Basta fissare sotto il barattolo un piatto di carta con del nastro adesivo. In questo modo la vernice, che sgocciolerà lungo i lati, non sporcherà la superficie del piano di appoggio.
1: Hanno detto...
2: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Montherlant. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Acqua, acqua, acqua.
0: Seconda passata.

φορά. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: on.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vito e le Germana all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 giugno il compositore Grieg, quello del mattino per capirci, i cantanti Johnny Holiday e Sergio Endrigo e l'Albertone nazionale Alberto Sordi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado dei Gemelli, hai un buon cervello che sai utilizzare fino al punto di poter essere un filosofo, un saggio, uno scienziato. Le tue idee sono moderne e originali. Spesso sarai ispirato e sarà come se tu ricevessi segnali o suggerimenti che provengono da altre dimensioni. Manchi un po' di praticità, soprattutto nelle faccende di tutti i giorni. Le tue speranze hanno una grande possibilità di realizzarsi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante, con incassi insperati o debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, l'ambiente trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, al risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che, senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo e a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia, almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lascia passare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore, viviamolo in totale spensieratezza. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti piuttosto svagati. È un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, in vista nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca sul mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non esageriamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Siamo un po' irrequieti, combattuti tra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice esattamente così. Se vuoi distruggere una civiltà, disprezza l'insegnante, umilia il medico, emargina lo scienziato e valorizza gli ignoranti. Malek Bennabi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 103esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi ci porta in un mondo che è già iniziato, perché siamo oltre metà di giugno, la scuola è finita, più o meno mi sa, credo, e quindi che cosa dobbiamo pensare? Cosa dobbiamo pensare? Alle vacanze. Ma e chi allora non ci può non portare nel mondo animale anche con questo tema? Eccola a voi la grande Valentina.
2: Ciao Giuseppe.
1: Ascolta, è vero che la scuola è finita?
2: Sì, per molti intendi, studenti, perché poi dopo vabbè l'asilo dura di più, però insomma diciamo che siamo in quel mese lì, siamo nel mese in cui le scuole, ahimè, finiscono. Ahimè, perché insomma
1: tu sei una delle poche che dice ahimè, scusa.
2: Questi bambini poi sempre in casa,
1: ahimè, bene, insomma. Le mamme
2: insomma,
1: un po' meno.
2: Vabbè. Esatto, la scuola è finita, e sta quindi? Per finire, finisce, e quindi si comincia a pensare alle vacanze.
1: No? Ho capito, ma che ci incastrano le rondini, sono già arrivate a primavera.
2: Capito, certo, però io mi sono chiesta una cosa diversa, mi sono chiesta, ok, noi andiamo in vacanza, no? Ci mettiamo lì, prepariamo le valigie, andiamo in vacanza, magari facciamo un bel viaggio, ma quali sono nel regno animale i più grandi viaggiatori?
1: Ah, quindi non solo per le vacanze, insomma.
2: Sì, non vanno in vacanza, ma viaggiano tantissimo.
1: Va bene. Allora, i viaggiatori delle vacanze.
2: Ne ho stilati 5.
1: Oh, vai. Iniziamo subito questo viaggio.
2: Allora, il primo non poteva che essere lei, ne abbiamo parlato tante volte, sì. Perché è un animale a me particolarmente caro.
1: Poi... Il gruccione.
2: No, la rondine.
1: Il gruccione è tipo una rondine. Me l'hai detto te la volta.
2: No, io ti ho detto rondini, rondoni e balistrucci.
1: E balistrucci, è vero.
2: Non sei stato attento.
1: No, esatto.
2: Quindi, rondine, che potremmo prendere anche questa grande famiglia, ma insomma noi parliamo della rondine, che è... appunto ne abbiamo parlato tante volte, che è il simbolo per antonomasia della primavera che ritorna, ma ritorna veramente, perché lei ritorna da un grande viaggio. Infatti lei vive gran parte della primavera e tutta l'estate in Europa, compresa l'Italia, dove insomma si vedono, ma con l'arrivo dell'autunno migra e se ne torna nell'Africa subsahariana, quindi oltre il deserto del Sahara. Questo ci fa capire che una rondine può percorrere circa 10.000 chilometri durante ogni migrazione e attraversa, attenzione, il Mar Mediterraneo, il deserto del Sahara e grandissime aree comunque africane che non sono desertiche ma che sono poco abitate, quindi insomma molto molto difficile.
1: Ora, qui ci sarebbe una domanda da farti, ma probabilmente non lo so se è attinente o meno. Scusa, ma loro migrano per andare al caldo, no?
2: Sì.
1: Ma in quei paesi dopo, cioè voglio dire, vanno a cercare la siccità?
2: Vanno a cercare la siccità... Insomma, perché in realtà durante il nostro inverno lì non è la stagione più secca. Vanno a cercare il caldo, però non è una stagione particolarmente secca e quindi continuano a trovare gli insetti di cui si nutrono, ecco, per esempio le zanzare.
1: Sono gli uccelli che generalmente fanno le migrazioni più lunghe, perché solo loro migrano, insomma, no?
2: Allora scopriremo poi che c'è qualcuno anche nel mare.
1: No.
2: Però non voglio svelare troppo.
1: Andiamo in ordine, vai.
2: Diciamo che chi vola è avanti.

0: volano, loro li mangiano mentre volano. Mentre volano, volano con il becco aperto per mangiare zanzare e moscerini. E proprio le rondini volano all'altezza giusta dove stanno gli insetti. Infatti, se guardi, cambia se c'è più umidità o meno umidità, se volano più in alto o più in basso. Infatti, si dice che quando le rondini volano basso, porti pioggia.
1: Va bene, ora io sul tema che ci siano poi tanti insetti sopra il mare, vabbè, questo lo dici te però.
0: Qualcosa trovano.
1: Vabbè, qualcosa trovano, dai, andiamo avanti.
0: È un simbolo antico la rondine, molto antico, infatti fin dall'antichità è stata rappresentata e considerata proprio il simbolo della primavera, della bella stagione della rinascita. Quindi rimaniamo nel cielo.
1: E dove andiamo?
0: Rimaniamo nel cielo, ma qui andiamo lontano. Andiamo lontano e soprattutto andiamo, ci spostiamo in questo viaggio di tanto, perché andiamo a conoscere la farfalla monarca.
1: Oddio, che roba è questa?
0: È un lepidottero, quindi una farfalla.
1: Ah, no, perché stavo preparando un altro...
0: No. È una farfalla, ma che pensa, vive tra Canada, Stati
1: Eccolo
0: Uniti
1: qua.
0: E Messico, che ci sembrano tutti lì, in realtà insomma si sta parlando.
1: Tu vuoi dire che questo esserino fa le migrazioni lunghe?
0: Questo esserino fa delle grandissime migrazioni, perché dal Canada va in Messico percorrendo 4.000 chilometri. Ah. E c'è però una particolarità incredibile in questo viaggio, ovvero la farfalla che parte spesso non è la farfalla che arriva, ma è tipo la pronipote. Perché? Perché per compiere... Allora, le farfalle sono note per vivere solo alcune pochi giorni, alcune poche ore, alcune poche settimane, come nel caso della farfalla monarca. Quindi, per compiere questa migrazione, per arrivare a passare l'inverno in Messico, praticamente durante questo ciclo migratorio le farfalle nascono, si riproducono e muoiono, continuando il viaggio. Quindi che cosa succede? Che molto spesso la farfalla che parte non è quella che arriva in Messico.
1: Questa è una cosa,
0: il viaggio
1: che...
0: continua, hai capito? Tra figli, nipoti.
1: No, per carità, ho capito, però c'è l'istinto di migratorio.
0: Un istinto migratorio incredibile, che pare essere regolato da una sorta di bussola solare innata che hanno, ovvero usano il sole come punto di riferimento. E hanno, ecco, stiamo vedendo un'immagine, no? Che sembrano delle ali di vetro dipinte a mano. In realtà le ali sono trasparenti e contengono delle minuscole scaglie colorate che gli danno proprio questa colorazione. Quando arrivano in Messico si radunano milioni su ogni albero e danno praticamente l'impressione ad intere foreste del Messico che siano fatte di alberi arancioni.
1: Ovviamente dal numero che sono, no?
0: Sì.
1: Rimango per il fatto che parte una farfalla e ne arriva un'altra, però insomma.
0: Sì. Forse per quanto mi sono documentata io, quindi insomma, però credo che sia l'unico viaggio al mondo che viene completato praticamente dal pronipote di quello che l'ha iniziato il viaggio.
1: Beh, insomma, va bene. Poi dove mi porti?
0: Poi ti porto alla tartaruga marina. Perché la tartaruga marina, che è la tartaruga comune, insomma, ha un habitat veramente ampio, infatti va dal Mar Mediterraneo all'Oceano Atlantico, all'Oceano Indiano, ma fanno una cosa incredibile. Ecco, lei la considero, diciamo, una campionessa di viaggio, perché è una sorta di GPS infallibile. Infatti, che cosa succede? Percorrono migliaia di chilometri rincorrendo le zone di alimentazione, rincorrendo le correnti più calde, perché ti ricordi, abbiamo spiegato quando ne abbiamo parlato che loro sono dei rettili, no? E quindi devono comunque sfuggire alle zone più fredde, perché altrimenti cadono in letargo e soffocano perché non escono più per respirare, quindi devono stare attenti a un sacco di cose e fanno

0: Tutto questo perché pare che percepiscano il campo magnetico terrestre e quindi si possano orientare benissimo, possedendo anche loro una sorta di bussola biologica. Ma facendo tutti questi spostamenti, che cosa fanno dopo decenni dalla nascita? Te lo ricordi?
1: No.
0: Tornano nella spiaggia dove sono nati.
1: Eccole qua.
0: E ci tornano, per le femmine, ci tornano a deporre le uova. Quindi dopo almeno 20 anni loro tornano nel luogo dove sono nate per deporre le uova, quindi per far nascere i propri figli nel posto dove anch'esse sono.
1: Dopo queste, quando vanno al mare, devono stare attenti che
0: attentissime,
1: non le predano,
0: quello perché... è il momento più pericoloso per le tartarugine.
1: Esatto.
0: Devono raggiungere il mare evitando la maggior parte dei predatori, che per esempio gabbiani, no, banalmente, che ovviamente facendo dalla tana tutto il percorso di uscita e poi fino al mare è il momento più più vulnerabile. Tu pensa, no? Che loro, le tartarughe marine, sono sopravvissute ai dinosauri, perché esistono da oltre 100 milioni di anni.
1: Eh,
0: e veramente diciamo che trovano, cioè, ecco, se penso a me, no? Quando vado a fare la spesa non ritrovo mai la macchina nel parcheggio.
1: Anche perché
0: sì, vabbè, anche varie storie, però anche quando vado a fare la spesa ho sempre difficoltà a ricordarmi dove ho parcheggiato.
1: Vabbè, tu prendi il telecomando, lo premi,
0: esatto,
1: e senti fare bibi.
0: Credo che sia meglio di no, però vabbè, questo faremo un'altra puntata. Ma loro invece ritrovano anni dopo la spiaggia dove sono nate. Incredibili, si meritavano di essere in questa classifica.
1: Assolutamente sì, ma anche le rondini ritornano sul solito nido.
0: Sul,
1: no?
0: Solito nido, esatto.
1: Sì, una, sì, cosa, sì, molto bella questa.
0: Però le rondini tutti gli anni alla fine lo impareranno questo percorso.
1: Quello dopo 20 anni.
0: Loro dopo almeno 20 anni.
1: Perché la tartaruga ha una memoria storica enorme.
0: Sì, veramente.
1: Dire, insomma.
0: Davvero. E invece poi ti porto, anzi, rimaniamo nel mare, rimaniamo nel mare, ma ora passiamo da essere piccoli piccoli appena nati a essere grandi grandi grandi. La megattera,
1: che è un mammifero.
0: La megattera, no, che è un mammifero.
1: Okay.
0: La megattera, che è un mammifero, che vive nell'oceano, che è la cantante dell'oceano e che abita tutti gli oceani del pianeta. Ma che cosa fa? Ogni anno migra ogni anno dalle acque polari alle acque tropicali. Nelle acque polari si nutre perché sono ricche di cibo gradito a lei, e arriva alle acque tropicali dove invece si riproduce. Perché? Perché le acque tropicali ovviamente sono un luogo meno impervio, no?
1: Esatto.
0: per un cucciolo, e i maschi riproducono proprio quello che si chiama il canto delle balene, che sono delle sequenze sonore che possono durare anche per ore e che vengono ascoltate da grandi distanze, che identificano il branco e che richiamano anche le femmine. Fanno dei grandissimi salti, che quando si fa avvistamento delle megattere, appunto, è proprio la parte bella. E pensa, abbiamo detto, no? Gli oceani tropicali sono un luogo meno impervio per mettere al mondo un figlio, un piccolo. Ma questi piccoli non sono tanto piccoli comunque.
1: No.
0: Lo sai quanto pesano alla nascita?
1: No.
0: 1 tonnellata.
1: Tanto così, per dire.
0: Sì, e crescono rapidamente.
1: Vengono partoriti, vero? Questo?
0: Vengono partoriti.
1: Pensate,
0: e prendono il latte.
1: Ecco, partorire è un affare di 1 tonnellata.
0: Ma ho capito, ma la megattera. E che cosa fanno? Crescono molto rapidamente grazie ad un latte che è ricchissimo di grassi, perché la balena, per resistere anche la megattera,
1: certo,
0: le balene, per resistere anche alle temperature polari, sono ricchissime di grassi. E un cucciolo di megattera, pensa, che ingrassa decine di chili al giorno grazie a questo latte, che è veramente una cosa super potente. Quindi già nascono di 1 tonnellata.
1: Se uno che è un po' deperito, basta prendere un po' di latte di megattera, mi sa.
0: Vero,
1: insomma,
0: vero. Forse è difficile da prendere perché dentro l'oceano, però insomma bisognerebbe.
1: Queste anche durante le migrazioni comunque possono partorire, fanno di tutto, cioè.
0: Allora partoriscono negli oceani tropicali.
1: Ah, ecco,
0: loro vanno lì proprio per la riproduzione. Sì.
1: Va bene, e poi abbiamo un pennuto simpatico.
0: Abbiamo un simpaticissimo pennuto che è la sterna artica.
1: Eccola.
0: Perché
1: qua.
0: Lei che cosa fa? Cioè, questa qui veramente, lei percorre 70.000 chilometri ogni anno. 70.000 chilometri ogni anno.
1: E dove va?
0: Va dall'Artico all'Antartide. Perché nell'Artico nidifica e all'Antartide sverna.
1: Certo che devo dire che insomma ognuno c'ha la sua croce, mi verrebbe da dire.
0: Lo
1: no?
0: Sai
1: nel
0: che
1: senso,
0: cosa fa praticamente? Insegue l'estate, perché lei vive quasi sempre con la luce del giorno, tranne quando attraversa, perché infatti sta nell'inverno nel giorno artico e poi nel giorno antartico. Pensa che durante la vita lei può...
1: Quindi fa i due emisferi?
0: Sì, i due poli.
1: I due poli fa?
0: Sì. Durante la vita percorre milioni di chilometri. Pensa che una curiosità incredibile che mi ha affascinato tantissimo: la distanza totale percorsa da una sterna nel corso della sua vita può avvicinarsi a quella che andrebbe percorsa per andare e tornare dalla Luna alla Terra più volte.
1: Mamma mia. Un turbojet.
0: Viaggiatrice record. Record.
1: Come si chiama, hai detto sterna?
0: Sterna artica. Guarda quanto è carina.
1: È molto aerodinamica, devo dire.
0: Beh, meno male, perché altrimenti sai che fatica che
1: però farebbe. Ma ti rendi conto la natura come le ha, tra virgolette, come le ha create tutte?
0: Da polo a polo.
1: Sì, ma poi ognuna con la sua specificità, capisci? Con
0: sì.
1: La sua. Beh, va bene. Insomma, interessante questa cosa.
0: Cioè, quindi capito, quando i mariti dicono ma no, al mare dalla mattina alla sera, no. Cioè, pensiamo un attimo a questi viaggi che si fa, per esempio, la sterna artica, no?
1: Io penso quanti mariti ascolteranno, penseranno alla sterna artica in questo momento, cioè. Va bene, Vale, che ti devo dire? Sono tutte carine queste.
0: Qual è la tua preferita?
1: No, non c'è una preferita, ma sono tutte molto particolari. Per esempio, io che una farfalla parta una e arriva il nipote.
0: È bella,
1: insomma,
0: quella storia.
1: Sì, cioè, come fa a sapere, è partito il nonno, sono arrivato io, insomma.
0: La
1: e
0: natura.
1: Poi torna indietro.
0: Certo.
1: Quindi quando ritorna è un altro nonno, cioè,
0: sì.
1: Cioè quattro generazioni, cinque.
0: Per fare.
1: Mamma mia,
0: che vacanze.
1: Vabbè,
0: queste sì che
1: comunque,
0: sono vacanze faticose.
1: La sterna inizia a essere in pole position anche lei, però le rondini sono le mie preferite.
0: Certo. Il messaggio che ci portano è sempre troppo gradito per passare in secondo piano.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Va bene, allora Vale, io ti ringrazio di questa 103esima puntata e
0: grazie.
1: Come sempre ci hai fatto fare un viaggio e qui guarda, ci sta proprio
0: qui
1: bene.
0: Guarda.
1: Più di un viaggio.
0: Mai viaggio fu così. Vi ho portato sulla Luna e oltre.
1: Vabbè, però ci potevi mettere anche il falco pellegrino che fa le migrazioni.
0: Però lui è un campione di velocità, è la sterna che è la campionessa.
1: La sterna sicuramente, quella abbiamo capito che insomma da polo a polo, ma
0: sì.
1: Insomma vabbè. Va bene Vale, grazie, appuntamento alla prossima trasmissione, alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly per la 104esima puntata. Grazie a Valentina Giusti, come sempre.
0: A te,
1: una
0: Giuseppe.
1: Grande amica, amante della natura e degli animali, che ci racconta sempre queste particolarità che sicuramente tutti non sapevamo e io il primo. Ciao
0: grazie,
1: Vale.
0: Grazie Giuseppe, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:33.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche: c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, il dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tirchio. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una cristina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino. Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 5.07 e tramonta alle 21.36, luna nuova. La chiesa ricorda San Vito, Sant'Amos e San Bernardo da Mentone.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1844 Charles Goodyear brevettava il processo di vulcanizzazione della gomma, che la rendeva più elastica ma anche più resistente. La vulcanizzazione è il metodo che viene tutt'oggi utilizzato nella produzione degli pneumatici e di altri oggetti di gomma.
0: Benessere naturale.
1: La cellulite. La cellulite è un'infiammazione dei tessuti sottocutanei che si manifesta con una pelle irregolare, avente il tipico aspetto buccia d'arancia. Si cura però con bagni tonici, con compresse di decotto di edera o di quercia, con cataplasmi di fieno greco e di verbena. Naturalmente anche, e non solo, con massaggi professionali e con ginnastica moderata e vita attiva.
0: Consigli pratici.
1: Sottopiatti contro le macchie di vernice. Qualsiasi cosa si sia deciso di dipingere, proteggere i mobili e i pavimenti dalla vernice è un'attenzione molto importante e utile se, una volta terminato il lavoro, non si vuole passare un bel po' di tempo a ripulire le macchie con i solventi. Basta fissare sotto il barattolo un piatto di carta con del nastro adesivo. In questo modo la vernice, che sgocciolerà lungo i lati, non sporcherà la superficie del piano di appoggio.
0: Hanno detto...
1: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Montherlant. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. State ascoltando il Fizz in the Morning. Qui al microfono Alessandro Fizzotti. E sì, sento già i vostri sbadigli fino qui, ma oggi abbiamo un alleato speciale. È il 15 giugno ed è la giornata mondiale del vento. Quindi, se stamattina avete i capelli che sembrano un nido di cicogne perché c'è brezza o semplicemente vi sentite spettinati dentro, siete in ottima compagnia con il Fizz in the Morning, ma non con me, visto che di capelli, insomma, qui non ne parliamo. Allora, nella puntata odierna, ricordo, tra pochissimo avremo lo spazio con l'almanacco del giorno alla scoperta delle cose da ricordare, no? L'almanacco è un pezzo della nostra vita, ci ricorda cose passate, anche trapassate, ma che sono sicuramente importanti grazie al nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore che sarà insieme a noi in diretta da Milano. Subito dopo lo spazio con la tecnologia. Voi sapete quanto ci tenga ad aggiornarvi, ad informarvi su tutto quelle che sono le novità che arrivano dal mondo digitale, e lo faremo anche oggi questo collegamento insieme a Francesco Colonna e la redazione di Tecno Android, questo portale veramente immenso, pieno zeppo di notizie da scrollare, da vedere, da leggere, per tutti quelli appassionati e magari per tutti quelli che sono già in vacanza e che ci stanno ascoltando, magari stanno ascoltando il Fizz in the Morning proprio in vacanza. Beati voi che ci siete in vacanza. Un altro spazio da non perdere, quello con l'oroscopo della settimana insieme al nostro Giuliano. Anche qui vi prego di ascoltarlo, perché lo zodiaco, speriamo, il nostro quantomeno, vi porti davvero fortuna. Partiamo, andiamo, e ricordandovi che potete messaggiare con noi, nonché richiedere la vostra canzone preferita al numero WhatsApp della nostra radio. Si parte, Fizz in the Morning!
1: Un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: chill.
1: L'iSpot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci in linea ancora una volta dal nostro studio centrale, pronti per fare il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi. Apriamo una nuova settimana, 15 giugno 2026. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi santo del giorno è Santa Germana Cusen, è venerata come santa dalla Chiesa Cattolica, è la protettrice dei pastori, dei pellicciai e della gioventù cosiddetta a rischio. Il nome Germana deriva dal latino e letteralmente significa fratello o sorella. Nelle immagini sacre spesso raffigurata con gli abiti dell'epoca in cui visse e con una croce al collo. Accade oggi, intanto dico quello che accade oggi, quindi 15 giornata mondiale contro la violenza sugli anziani, è una cosa che mi interessa particolarmente, e quindi la giornata mondiale istituita dall'ONU per sensibilizzare i governi degli stati membri alla tutela delle persone anziane, appunto. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, designato proprio il 15 giugno, in questo giorno intero si esprime tutta la sua opposizione agli abusi e alle sofferenze inflitte alle generazioni più anziane. Gli abusi sugli anziani, Alessandro, sono una questione sociale globale che riguarda la salute e i diritti umani di milioni di persone anziane di tutto il mondo. È una questione che merita l'attenzione della comunità internazionale. Scusate. Il 15 giugno invece del 1864 nasce il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nota ai più come Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'organizzazione spesso viene indicata con i termini abbreviati, appunto, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che riguarda ovviamente i paesi musulmani che non potevano sopportare l'idea di avere una Croce Rossa, allora hanno messo Mezzaluna Rossa, che così andiamo tutti d'accordo. Il movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra, dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle 190 società nazionali individuali. I suoi volontari sono circa 17 milioni nel mondo. E poi l'8 maggio, l'8 maggio viene festeggiata la giornata mondiale della Croce Rossa, e insieme a questo sono due giornate completamente diverse, però in entrambi i casi 8 maggio e 15 giugno si festeggia la Mezzaluna Rossa. Ah, poi volevo aggiungere un altro: il 15 giugno invece del 1988 io mi sono laureato, però questo è diciamo così interesse privato in comunicazione pubblica.
1: Auguri.
2: No, questo è solo un dettaglio. Il proverbio di oggi: giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi un aforisma di Marcel Proust, che è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, dice: siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche piccola pazzia. Qualcuno l'ha presa veramente sul serio questa cosa, invece altro che piccola pazzia, ne fa diverse dalla mattina alla sera. Caro Alessandro, che dire, intanto auguriamoci buona giornata a tutti, io, te e i nostri ascoltatori, e poi volendo ci si può dare appuntamento domattina. Ciao.
1: Assolutamente, ciao Ermanno, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 5.07 e tramonta alle 21.36, luna nuova. La chiesa ricorda San Vito, Sant'Amos e San Bernardo da Mentone.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1844 Charles Goodyear brevettava il processo di vulcanizzazione della gomma, che la rendeva più elastica ma anche più resistente. La vulcanizzazione è il metodo che viene tutt'oggi utilizzato nella produzione degli pneumatici e di altri oggetti di gomma.
0: Benessere naturale.
1: La cellulite. La cellulite è un'infiammazione dei tessuti sottocutanei che si manifesta con una pelle irregolare, avente il tipico aspetto buccia d'arancia. Si cura però con bagni tonici, con compresse di decotto di edera o di quercia, con cataplasmi di fieno greco e di verbena. Naturalmente anche, e non solo, con massaggi professionali e con ginnastica moderata e vita attiva.
0: Consigli pratici.
1: Sottopiatti contro le macchie di vernice. Qualsiasi cosa si sia deciso di dipingere, proteggere i mobili e i pavimenti dalla vernice è un'attenzione molto importante e utile se, una volta terminato il lavoro, non si vuole passare un bel po' di tempo a ripulire le macchie con i solventi. Basta fissare sotto il barattolo un piatto di carta con del nastro adesivo. In questo modo la vernice, che sgocciolerà lungo i lati, non sporcherà la superficie del piano di appoggio.
0: Hanno detto...
1: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Montherlant. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vito e le Germana all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 giugno il compositore Grieg, quello del mattino per capirci, i cantanti Johnny Holiday e Sergio Endrigo e l'Albertone nazionale Alberto Sordi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado dei Gemelli, hai un buon cervello che sai utilizzare fino al punto di poter essere un filosofo, un saggio, uno scienziato. Le tue idee sono moderne e originali. Spesso sarai ispirato e sarà come se tu ricevessi segnali o suggerimenti che provengono da altre dimensioni. Manchi un po' di praticità, soprattutto nelle faccende di tutti i giorni. Le tue speranze hanno una grande possibilità di realizzarsi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante, con incassi insperati o debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, l'ambiente trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, al risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che, senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo e a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia, almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lascia passare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore, viviamolo in totale spensieratezza. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti piuttosto svagati. È un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, in vista nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca sul mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non esageriamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Siamo un po' irrequieti, combattuti tra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice esattamente così. Se vuoi distruggere una civiltà, disprezza l'insegnante, umilia il medico, emargina lo scienziato e valorizza gli ignoranti. Malek Bennabi.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: It's in the morning.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci insieme al nostro spazio dedicato alla tecnologia, Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Allora, per evitare problemi di pronuncia faccio ovviamente annunciare a te il prodotto di cui parleremo oggi. Non ho idea di che cosa sia e quindi lascio a te la palla.
1: Allora, su cosa sia lo so perché l'ho scelto.
0: Ecco, meno male.
1: Non garantisco neanch'io perché onestamente. Comunque si dovrebbe dire Mighty Shine M1, che è un all-in-one automatic shoes washer and dryer. Io non so se tu sei abituato a lavarti le scarpe, io purtroppo sì e faccio sempre disastri, le rovino, cioè proprio 100%, e quindi questo prodotto forse serve più a me che ai nostri ascoltatori, però come vi dicevo è un washer, quindi per lavare le nostre scarpe, una lavatrice portatile, piccolina, non è nulla di che, ci stanno fino a 2 paia di scarpe e questa ditta, questa società promette di poter appunto pulire senza rovinarvi praticamente quasi tutte le scarpe. Infatti possiamo pulire scarpe con la pelle, con il corset, in cotone, in canva, in nylon, in gomma, insomma veramente tanti tipi di scarpe, con una forza centrifuga davvero molto potente. Ci sono varie modalità di lavaggio proprio per la tipologia di scarpa e anche la tipologia di sporco che abbiamo. Possiamo, come dicevo, mettere fino a due scarpe, quindi una forte centrifuga e con l'acqua andrà a lavare le nostre scarpe. Poi lateralmente al di fuori di questo wash ci sono due inserti dove possiamo andare a inserire le nostre scarpe e verranno asciugate in maniera, dicono, veramente rapida e perfetta, così da poter sia uccidere un po' gli ultimi batteri che si possono essere creati all'interno della scarpa, sia appunto andare a riscaldare per bene la scarpa e andarla a asciugare senza grosse difficoltà. Prometti tante belle cose, sarei curioso di provarlo e vedere se effettivamente funziona, perché il prezzo è tra l'altro molto allettante, perché costa 300 euro circa, ok? Euro più, euro meno. E sembra, è anche abbastanza compatto, quindi insomma potrebbe starci anche nella maggior parte delle case. Chissà, questo è sicuramente un prodotto da provare.
0: Ma sì, ma perché no? Insomma, ci piacciono queste cose. Grazie per averci portato anche questo prodotto all'interno del Fizz in the Morning. Ci penso anch'io per lavare le mie scarpe, perché no? Grazie Francesco, a presto.
1: Ciao Ale, buona giornata.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
4: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto, il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua: la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
3: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia. Daniela Ubaldi.
5: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bain, meta termale del jet set dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non in pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana, il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della reggia di Versailles.
3: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. L'attacco di Meloni, difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece la leader del PD Schlein, quando si occuperà dei dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro, come l'Electrolux, l'attacco del leader 5 Stelle Conte, potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Montmeló, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai.
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo, le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
12: Radio Fly, la voce della tua città.
13: Fits in the morning.
14: Si dice così, no? E poi.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, ma occhio a non finire in tangenziale emotiva. Al lavoro spingete, in amore pretendete risposte rapide. La fortuna vi sorride, ma con casco e prudenza. Toro, avete voglia di comfort, abbracci e magari una merenda seria. In amore siete magnetici, sul lavoro meglio non impuntarvi come porte blindate. Salute buona, purché non litighiate col divano. Gemelli, la vostra mente corre più del wifi quando funziona bene. Idee ottime sul lavoro, parole frizzanti in amore. La sorte vi aiuta, ma evitate di promettere cose mentre state già cambiando idea. Cancro, cuoricini in modalità alta definizione. L'amore chiede dolcezza, non interrogatori da fiction. Sul lavoro servono calma e strategia. Energia un po' ballerina. Riposate, che non siete carica batterie universali. Leone, entrate in scena anche andando a comprare il pane. Bene il lavoro, soprattutto se lasciate parlare anche gli altri. In amore fascino top, ma meno regia teatrale. Fortuna presente, applausi moderati. Vergine, settimana perfetta per sistemare, correggere, archiviare e magari vivere un po'. Sul lavoro brillate nei dettagli, in amore non fate revisioni grammaticali e sentimenti. Salute ok se mollate il controllo remoto. Bilancia, siete diplomatici, eleganti e pericolosamente indecisi anche davanti al gelato. L'amore richiede scelte, il lavoro pure. La fortuna vi dà una spintarella, voi però smettete di chiedere, ma secondo te? Scorpione, intensi come un trailer con musica epica. In amore passione alta, ma niente investigazioni, stile detective. Sul lavoro puntate dritti all'obiettivo. La sorte vi premia se non trasformate tutto in una sfida. Sagittario, voglia di fuga, viaggi, novità o almeno aperitivo diverso dal solito. Sul lavoro arrivano spunti interessanti, amore vivace, salute buona. Unico rischio dire sì a tutto e poi cercare un clone. Capricorno, settimana produttiva, voi e la lista delle cose da fare siete ormai una coppia stabile. In amore serve più leggerezza, meno riunione aziendale. Fortuna concreta, salute meglio se staccate ogni tanto. Acquario, idee geniali, comportamento imprevedibile, un classico vostro, ma in versione estiva. Sul lavoro sorprendete, in amore incuriosite. La sorte vi sostiene, purché non cambiate programma ogni 12 minuti. Pesci, sensibili, ispirati e un filo teatrali, ma con grande fascino. L'amore vi cerca, il lavoro chiede presenza, la salute vuole ritmi più umani. Le stelle dicono, sognate pure, ma puntate la sveglia. E anche per questa settimana è tutto, amici del Fits in the Morning. Vi auguriamo una splendida giornata piena di buone notizie, sorrisi e caffè fatti bene. Ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo la puntata di questo lunedì del Fizzone Morning. Grazie per essere stati insieme a noi. Domani si ritorna in compagnia di Ermanno Accardi e del professor Pierluigi De Pascalis con tante informazioni che riguardano il benessere, il wellness, lo stare bene con il nostro corpo e con gli altri. Parleremo appunto di tanti temi davvero interessanti con la nostra redazione e ascolteremo e ascolterete tanta buona musica che potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e quindi agli altri nostri colleghi per il lunedì della nostra giornata radiofonica e un abbraccio a voi tutti.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. State ascoltando il Fizz in the Morning, qui al microfono Alessandro Fizzotti. E sì, sento già i vostri sbadigli fino qui, ma oggi abbiamo un alleato speciale. È il 15 giugno ed è la giornata mondiale del vento, quindi se stamattina avete i capelli che sembrano un nido di cicogne perché c'è brezza o semplicemente vi sentite spettinati dentro, siete in ottima compagnia con il Fizz in the Morning, ma non con me, visto che di capelli insomma qui non ne parliamo. Allora, nella puntata odierna, ricordo, tra pochissimo avremo lo spazio con l'almanacco del giorno alla scoperta delle cose da ricordare, no? L'almanacco è un pezzo della nostra vita, ci ricorda cose passate, anche trapassate, ma che sono sicuramente importanti, grazie al nostro Ermanno Accardi, giornalista e scrittore che sarà insieme a noi in diretta da Milano. Subito dopo lo spazio con la tecnologia, voi sapete quanto ci tenga ad aggiornarvi, ad informarvi su tutte quelle che sono le novità che arrivano dal mondo digitale, e lo faremo anche oggi, questo collegamento, insieme a Francesco Colonna e la redazione di Tecno Android, questo portale veramente immenso, pieno zeppo di notizie da scrollare, da vedere, da leggere, per tutti quelli appassionati e magari per tutti quelli che sono già in vacanza e che ci stanno ascoltando, magari stanno ascoltando il Fizz in the Morning proprio in vacanza. Beati voi che ci siete in vacanza. Un altro spazio da non perdere, quello con l'oroscopo della settimana insieme al nostro Giuliano. Anche qui vi prego di ascoltarlo, perché lo zodiaco, speriamo, il nostro quantomeno, vi porti davvero fortuna. Partiamo, andiamo, e ricordandovi che potete messaggiare con noi, nonché richiedere la vostra canzone preferita al numero WhatsApp della nostra radio. Si parte, Fizz in the Morning!

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette, non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partono le navi, il petrolio scorre, oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, e sconto sul patentino antifascista, frate sciocche di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. Trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna da 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano in carica al magistrato che giudicava i loro casi. Il Resto del Carlino, Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Taicon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più fiere per i neoassunti, la riduzione dei turni del lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump che cavolo fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. Il Giornale, la pace di Trump e il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Meloni, patente antifa, censura degli editori, la premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Il re è tornato, la prima di Hamilton sulla Ferrari, vittoria in Spagna. Libero Quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più liberi, è censura, e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, dono dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'Unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare, Medio Oriente le solite traveti smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.

0: passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, Vannacci imbarazza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Il nucleare, il sondaggio del Secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore di Unione Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, Esar non re dei primari, ecco i re gli stipendi dei medici. Da Follonica, risale nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena. Indagini sul video. Grosseto, un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze e la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'Art Bonus in città. La mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Da andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare gli scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la mensana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Rissa e paura in centro. Giovane accoltellato San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Spente finale per la giunta, la squadra di comando uccina in arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivetti Rason. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giostratore allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Vedovidi ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Rason. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi in primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato Fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 9:02.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese medio mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato, vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci in linea ancora una volta dal nostro studio centrale, pronti per fare il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi. Apriamo una nuova settimana, 15 giugno 2026. Ermanno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi santo del giorno è Santa Germana Cusen è venerata come santa dalla Chiesa Cattolica, è la protettrice dei pastori, dei pellicciai e della gioventù cosiddetta a rischio. Il nome Germana deriva dal latino e letteralmente significa fratello o sorella. Nelle immagini sacre spesso è raffigurata con gli abiti dell'epoca in cui visse e con una croce al collo. Accade oggi, intanto io gli dico quello che accade oggi, quindi 15 giornata mondiale contro la violenza sugli anziani, è una cosa che mi interessa particolarmente, e quindi la giornata mondiale istituita dall'ONU per sensibilizzare i governi degli stati membri alla tutela delle persone anziane, appunto. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato per il 15 giugno e in questo giorno intero si esprime tutta la sua opposizione agli abusi e alle sofferenze inflitte alle generazioni più anziane. Gli abusi sugli anziani, Alessandro, sono una questione sociale globale che riguarda la salute e i diritti umani di milioni di persone anziane di tutto il mondo. È una questione che merita l'attenzione della comunità internazionale. Scusate. Il 15 giugno invece del 1864 nasce il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nota ai più come Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'organizzazione spesso viene indicata con i termini abbreviati, appunto Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che riguarda ovviamente i paesi musulmani che non potevano sopportare l'idea di avere una Croce Rossa, allora hanno messo Mezzaluna Rossa, che così andiamo tutti d'accordo. Il movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra, dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle 190 società nazionali individuali. I suoi volontari sono circa 17 milioni nel mondo. E poi l'8 maggio, l'8 maggio viene festeggiata la giornata mondiale della Croce Rossa, e insieme a questo sono due giornate completamente diverse, però in entrambi i casi 8 maggio e 15 giugno si festeggia la Mezzaluna Rossa. Ah, poi volevo aggiungere un altro: il 15 giugno invece del 1988 io mi sono laureato, però questo è diciamo così interesse privato in comunicazione pubblica.
1: Auguri.
2: Però questo è solo un dettaglio. Il proverbio di oggi: giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi un aforisma di Marcel Proust, che è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, dice: siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche piccola pazzia. Qualcuno l'ha presa veramente sul serio questa cosa, invece altro che piccola pazzia, ne farà diverse dalla mattina alla sera. Caro Alessandro, che dire, intanto auguriamoci buona giornata a tutti, io, te e i nostri ascoltatori, e poi volendo ci si può dare appuntamento domattina. Ciao.
1: Assolutamente, ciao Ermanno, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partono le navi, il petrolio scorre, oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, e sconto sul patentino antifascista, frate shock di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna da 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano in carica al magistrato che giudicava i loro casi. Il resto del Carlino, treba Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Taicon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sull'Iran frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste, Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni del lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani.

Libero Quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più liberi, è censura, e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, Donald dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'Unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare, Medio Oriente le solite traveti, smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.

passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, mannaggia in balanza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Il nucleare, il sondaggio del Secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore Unionis Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, Esar non rede primari, ecco i re gli stipendi dei medici. Da Follonica, risale nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena. Indagini sul video. Grosseto, un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze e la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'Art Bonus in città. La mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Da andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare i scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la Menzana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Rissa e paura in centro. Giovane accoltellato a San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Sprint finale per la giunta, la squadra di comando Uccino arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivetti Razon. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, Coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giocatore allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Bedovidio ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente. Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Razon. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi

0: primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato Fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, a casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci insieme al nostro spazio dedicato alla tecnologia, Francesco Colonna, dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Allora, per evitare problemi di pronuncia, faccio ovviamente annunciare a te il prodotto di cui parleremo oggi. Non ho idea di che cosa sia e quindi lascio a te la palla.
1: Allora, su cosa sia lo so perché l'ho scelto.
0: Ecco,
1: sulla pronuncia non garantisco neanch'io perché onestamente. Comunque si dovrebbe dire MyDeShine M1, che è un all-in-one automatic shoes washer and dryer. Io non so se tu sei abituato a lavarti le scarpe, io purtroppo sì e faccio sempre disastri, le rovino, cioè proprio 100%. E quindi questo prodotto forse serve più a me che ai nostri ascoltatori, però come vi dicevo è un washer, quindi per lavare le nostre scarpe, una lavatrice, ecco, una lavatrice portatile, piccolina, non è nulla di che, ci stanno fino a 2 paia di scarpe e questa ditta, questa società promette di poter appunto pulire senza rovinarvi praticamente quasi tutte le scarpe. Infatti possiamo pulire scarpe con la pelle, con il corset, in cotone, in canva, in nylon, in gomma, insomma veramente tanti tipi di scarpe. Con una forza centrifuga davvero molto potente, ci sono varie modalità di lavaggio proprio per la tipologia di scarpa e anche la tipologia di sporco che abbiamo. Possiamo, come dicevo, mettere fino a 2 scarpe, quindi una forte centrifuga e con l'acqua andrà a lavare le nostre scarpe. Poi lateralmente al di fuori di questo wash ci sono 2 inserti dove possiamo andare a inserire le nostre scarpe e verranno asciugate in maniera, dicono, veramente rapida e perfetta, così da poter sia uccidere un po' gli ultimi batteri che si possono essere creati all'interno della scarpa, sia appunto andare a riscaldare per bene la scarpa e andarla a asciugare senza grosse difficoltà. Prometti tante belle cose, sarei curioso di provarlo e vedere se effettivamente funziona, perché il prezzo è tra l'altro molto allettante, perché costa 300 euro circa, ok? Euro più, euro meno. E sembra, è anche abbastanza compatto, quindi insomma potrebbe starci anche nella maggior parte delle case. Chissà, questo è sicuramente un prodotto da provare.
0: Ma sì, ma perché no? Insomma, ci piacciono queste cose. Grazie per averci portato anche questo prodotto all'interno del Fizz in the Morning. Ci penso anch'io per lavare le mie scarpe, perché no? Grazie Francesco, a presto.
1: Ciao Ale, buona giornata.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fizz in the morning.
2: Si dice così, no? E poi, e poi.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, ma occhio a non finire in tangenziale emotiva. Al lavoro spingete, in amore pretendete risposte rapide. La fortuna vi sorride, ma con casco e prudenza. Toro, avete voglia di comfort, abbracci e magari una merenda seria. In amore siete magnetici, sul lavoro meglio non impuntarvi come porte blindate. Salute buona, purché non litighiate col divano. Gemelli, la vostra mente corre più del wifi quando funziona bene. Idee ottime sul lavoro, parole frizzanti in amore. La sorte vi aiuta, ma evitate di promettere cose mentre state già cambiando idea. Cancro, cuoricini in modalità alta definizione. L'amore chiede dolcezza, non interrogatori da fiction. Sul lavoro servono calma e strategia. Energia un po' ballerina. Riposate, che non siete carica batterie universali. Leone, entrate in scena anche andando a comprare il pane. Bene il lavoro, soprattutto se lasciate parlare anche gli altri. In amore fascino top, ma meno regia teatrale. Fortuna presente, applausi moderati. Vergine, settimana perfetta per sistemare, correggere, archiviare e magari vivere un po'. Sul lavoro brillate nei dettagli, in amore non fate revisioni grammaticali e sentimenti. Salute ok se mollate il controllo remoto. Bilancia, siete diplomatici, eleganti e pericolosamente indecisi anche davanti al gelato. L'amore richiede scelte, il lavoro pure. La fortuna vi dà una spintarella, voi però smettete di chiedere, ma secondo te? Scorpione, intensi come un trailer con musica epica. In amore passione alta, ma niente investigazioni, stile detective. Sul lavoro puntate dritti all'obiettivo. La sorte vi premia se non trasformate tutto in una sfida. Sagittario, voglia di fuga, viaggi, novità o almeno aperitivo diverso dal solito. Sul lavoro arrivano spunti interessanti, amore vivace e salute buona. Unico rischio dire sì a tutto e poi cercare un clone. Capricorno, settimana produttiva, voi e la lista delle cose da fare siete ormai una coppia stabile. In amore serve più leggerezza, meno riunione aziendale. Fortuna concreta, salute meglio se staccate ogni tanto. Acquario, idee geniali, comportamento imprevedibile, un classico vostro, ma in versione estiva. Sul lavoro sorprendete, in amore incuriosite. La sorte vi sostiene, purché non cambiate programma ogni 12 minuti. Pesci, sensibili, ispirati e un filo teatrali, ma con grande fascino. L'amore vi cerca, il lavoro chiede presenza, la salute vuole ritmi più umani. Le stelle dicono, sognate pure, ma puntate la sveglia. E anche per questa settimana è tutto, amici del Fits in the Morning. Vi auguriamo una splendida giornata piena di buone notizie, sorrisi e caffè fatti bene. Ci ritroviamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo la puntata di questo lunedì del Fizzone Morning. Grazie per essere stati insieme a noi. Domani si ritorna in compagnia di Ermanno Accardi e del professor Pierluigi De Pascalis con tante informazioni che riguardano il benessere, il wellness, lo stare bene con il nostro corpo e con gli altri. Parleremo appunto di tanti temi davvero interessanti con la nostra redazione e ascolteremo e ascolterete tanta buona musica che potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e quindi agli altri nostri colleghi per il lunedì della nostra giornata radiofonica e un abbraccio a voi tutti.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 15 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.37, ora legale. La luna sorge alle 5.07 e tramonta alle 21.36, luna nuova. La chiesa ricorda San Vito, Sant'Amos e San Bernardo da Mentone.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1844 Charles Goodyear brevettava il processo di vulcanizzazione della gomma, che la rendeva più elastica ma anche più resistente. La vulcanizzazione è il metodo che viene tutt'oggi utilizzato nella produzione degli pneumatici e di altri oggetti di gomma.
0: Benessere naturale.
1: La cellulite. La cellulite è un'infiammazione dei tessuti sottocutanei che si manifesta con una pelle irregolare, avente il tipico aspetto buccia d'arancia. Si cura però con bagni tonici, con compresse di decotto di edera o di quercia, con cataplasmi di fieno greco e di verbena. Naturalmente anche, e non solo, con massaggi professionali e con ginnastica moderata e vita attiva.
0: Consigli pratici.
1: Sottopiatti contro le macchie di vernice. Qualsiasi cosa si sia deciso di dipingere, proteggere i mobili e i pavimenti dalla vernice è un'attenzione molto importante e utile se, una volta terminato il lavoro, non si vuole passare un bel po' di tempo a ripulire le macchie con i solventi. Basta fissare sotto il barattolo un piatto di carta con del nastro adesivo. In questo modo la vernice, che sgocciolerà lungo i lati, non sporcherà la superficie del piano di appoggio.
0: Hanno detto...
1: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Montherlant. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora a stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro, numero 10 al mondo, inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Madonna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originali dell'Italia settentrionale, ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale, si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone e golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica, infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale, appunto, è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio, consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non abbastanza elevata si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno, non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione e magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
1: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
0: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
2: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
0: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz 2 volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vito e le Germana all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 giugno il compositore Grieg, quello del mattino per capirci, i cantanti Johnny Holiday e Sergio Endrigo e l'Albertone nazionale Alberto Sordi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado dei gemelli, hai un buon cervello che sai utilizzare fino al punto di poter essere un filosofo, un saggio, uno scienziato. Le tue idee sono moderne e originali. Spesso sarai ispirato e sarà come se tu ricevessi segnali o suggerimenti che provengono da altre dimensioni. Manchi un po' di praticità, soprattutto nelle faccende di tutti i giorni. Le tue speranze hanno una grande possibilità di realizzarsi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante, con incassi insperati o debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, l'ambiente trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, al risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che, senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo e a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia, almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lascia passare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore, viviamolo in totale spensieratezza. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti piuttosto svagati. È un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, in vista nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca sul mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non esageriamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Siamo un po' irrequieti, combattuti tra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice esattamente così: se vuoi distruggere una civiltà, disprezza l'insegnante, umilia il medico, emargina lo scienziato e valorizza gli ignoranti. Malek Bennabi.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi, il petrolio scorre, oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, e sconto sul patentino antifascista, frate sciocche di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. Trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna di 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano incarico al magistrato che giudicava i loro casi. Il Resto del Carlino, Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Tycoon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sull'Iran frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste. Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni del lavoro. Le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza loro non vivo più. Al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump che cavolo fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. Il Giornale, la pace di Trump e il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Meloni, patente antifa, censura degli editori, la premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Il re è tornato, la prima di Hamilton sulla Ferrari, vittoria in Spagna. Libero Quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più liberi, è censura, e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, Donald dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli alati là. Quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'Unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare. Medio Oriente le solite traveti, smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido nordio a un confronto all'americana.

0: passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, Vannacci imbarazza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Nucleare, il sondaggio del Secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore di Unione Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, Esar non rede primari, ecco i re gli stipendi dei medici. La Follonica, risale nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena. Indagini sul video. Grosseto, un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze e la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'Art Bonus in città. La mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Da andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare i scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la Menzana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Rissa e paura in centro. Giovane accoltellato a San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Sprint finale per la giunta, la squadra di comando Uccino arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivier Tirason. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, Coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giocatore allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Bedovidi ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente. Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Rason. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi in primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato Fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, a casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: è mezzogiorno.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly. Fly.
6: Rewind.
8: Top Ten Italia.
9: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme in questa splendida estate che stiamo passando insieme. Beh, ma noi possiamo tutte le quattro stagioni insieme, non è vero? Sono Daniela De Bolini, sono qui per la Top Ten Italia, la nostra hit parade, che quest'oggi trova ben quattro nuove entrate. Quindi vuol dire, vi dico chi è che non fa più parte della nostra classifica. Non c'è più Madame con Marrakesh con Volevo Capire, non c'è più Irama con Cabana, che era una new entry la scorsa settimana, non c'è più Annalisa con Canzone Estiva e non c'è più neanche Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. Quindi diamo spazio ovviamente a questi nuovi quattro brani che sono entrati nella nostra classifica, ma iniziamo con il numero 10 ovviamente, dove troviamo con 9 posizioni in meno rispetto alla scorsa settimana, e sono veramente tante, i The Colors con Rolling Stones.

0: Rolling Stones quest'oggi al numero 10. E al numero 9 invece eccola qui la nostra prima new entry di questa settimana. Lei è Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: New entry.

0: cosa fai questa sera? La prima new entry di quest'oggi alla posizione numero 9, seguita dalla seconda new entry, che è esattamente alla posizione numero 8, ovviamente con KPIO, che però anche no, J-Ax.
1: New entry.

0: classifica con Hippie Yo, però anche no, alla posizione numero 8, seconda new entry di questa settimana.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: Sempre insieme a me, alla vostra Daniela De Bolini, e siamo giunti così alla posizione numero 7. Di seguito, terza new entry, Mark Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al numero 7.
3: New entry.

0: queste new entry. Merck e Cremon con Serena Brancale, The Colors con Partenope al numero 7, terza new entry. E la quarta, eccola direttamente in sesta posizione, ed è Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: New entry.

quarta e ultima new entry di quest'oggi era Flamenco Paranoia di Samurai J. Torniamo così agli artisti che sono restati nella nostra hit già dalla scorsa settimana e non solo. Per esempio, al numero 5, con 3 posizioni in meno, abbiamo Saif con Buona Domenica.

5 settimane che è con noi e safe con Buona Domenica al numero 5. Al numero 4 invece rimane stabile questa volta Francesco Gabbani con Summer Fun.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo giunti così ai primi tre di oggi. Allora, al numero 3 con 4 posizioni in più, sono 4 settimane che è con noi, c'è Gaia con Bossa Nostra.

nostra quest'oggi al numero 3. Al numero 2 invece, con una posizione in più rispetto alla scorsa settimana, abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry.

E siamo giunti così al nostro riepilogo di oggi. Al numero 10 The Colors con Rolling Stones, al numero 9 la prima new entry Tu cosa fai questa sera di Noemi, al numero 8 la seconda new entry di quest'oggi Ipiaio però anche no di J-Ax, al numero 7 la terza new entry di quest'oggi Partenope, Merche Cremon, Serena Brancale, The Colors. Al numero 6 la quarta new entry Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 5 Buona Domenica di Saif. Al numero 4 Summer Funk di Francesco Gabbani. Al numero 3 Bossa Nostra di Gaia. Al numero 2 Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Quest'oggi al numero 1 con 4 posizioni in più abbiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Number one.

Ti alfa con buon vento, come al solito non mi resta che salutarvi. Passate una buona estate, ma attenzione, noi ci sentiamo alla prossima Top Ten Italia, d'accordo? Un grosso abbraccio da parte

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Accendi la giornata con Radio Fly.

Son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
0: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
2: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
0: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ora il mistero della scomparsa delle due sorelline che hanno abbandonato la casa famiglia in provincia dell'Aquila, che ora il padre denuncia. Davide Camera.
3: Le ricerche proseguono nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è diventato un vasto perimetro dove agiscono uomini e unità cinofile in una zona meravigliosa ma anche impervia, compreso il lago artificiale di Barrea, con l'ausilio di droni ma senza immersioni. La procura di Sulmona non trascura alcun aspetto, né nella ricerca di Alisia e Sara, 12 e 16 anni, originari di Minturno in provincia di Latina, che ormai hanno lasciato da una settimana, di notte, la casa famiglia dove si trovavano, né ogni ipotesi, dall'allontanamento volontario fino al rapimento. Nulla si può escludere a priori. Il padre delle due ragazze denuncia i gestori della casa famiglia, nei cui confronti è aperto un fascicolo per abbandono di minori, cui si affianca quello aperto contro ignoti con l'ipotesi di sottrazione di minori. Posta sotto sequestro la stanza occupata dalle due sorelle e al setaccio i telefoni utilizzati dagli ospiti della comunità, così come si verificano le telecamere comunali della videosorveglianza, da cui emerge che alcuni veicoli sarebbero passati vicino alla casa famiglia in un orario compatibile con la scomparsa. Ma anche qui servono altri riscontri.
0: Continuano con l'ausilio di sommozzatori, droni e cani molecolari le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane avrebbe gettato nel vicino canale sia il cadavere che l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, anch'esso per ora non trovato. Indaga la procura di Pordenone, il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Ai mondiali di calcio si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, Gerardo De Vivo.
4: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'area del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex Juve e ex Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador, 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18, tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto, 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattarla. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: agosto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz e petroliere, accendete i motori. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange, promette non finisce qui, Barcellona il primo trionfo del pilota sulla rossa. Meloni il caso del patentino antifascista, così a censura, la fiera più libri più liberi. La Repubblica, Iran, USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera. Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partono le navi, il petrolio scorre. Oggi il vertice del G7 a Evian. Meloni, editori, sconto sul patentino antifascista, frate shock di vannacci, il femminicidio non esiste. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo, stop l'operazione anche in Libano, riapre Hormuz, Iran, Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. Trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fra la festa Trump, bombardando Beirut e pace, nuovo sabotaggio, donna di 80 anni, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Ferrovie, ANAS e CSM davano in carica al magistrato che giudicava i loro casi. Il Resto del Carlino, Trump a fretta, ma è una firma a ostacoli, il Tycoon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è divisa e Israele attacca il Libano per frenare tutto. La festa kitsch degli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. La Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024. Il Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma sull'intesa USA-Iran. Via le botticelle, ma una resiste. Roma, gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Statali, più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni del lavoro, le misure per attrarre i giovani nel nuovo contratto. Il papà delle sorelline denuncia la casa famiglia, senza loro non vivo più. Al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura la notte della scomparsa. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come gli altri. Cortellesi celebra l'epopea delle donne scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump che cavolo fai, raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. Il Giornale, la pace di Trump e il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa, l'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Meloni, patente antifa, censura degli editori, la premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Il re è tornato, la prima di Hamilton sulla Ferrari, vittoria in Spagna. Libero Quotidiano, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, è censura, e c'è il nodo dei fondi. Il vescovo col vizietto di attaccare gli ebrei, Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia Vieste, San Giovanni Rotondo. La spinta finale di Trump per la pace, Donald dell'intesa si fa anche se Hezbollah e Israele si sparano e offre incentivi all'Iran. Il Tempo Quotidiano, USA Israele, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con l'Iran che ancora gioca. L'Unità, la pace fatta ma Netanyahu non vuole, forse la fa saltare, Medio Oriente le solite traveti smentite e ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana.

0: passiamo direttamente al Secolo d'Italia, gli altri giornali non sono aggiornati. Chi vi ha dato la patente? Patentino antifascista per la fiera editoriale di Roma. Meloni ferma l'ultima censura rossa. In primo piano il femminicidio non esiste, mannaggia imbarazza anche i suoi. Gestione del Covid, Conte venga a riferire, parla Buonguerri. Il nucleare, il sondaggio del Secolo svela un'Italia che non ha paura. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno. Ex calciatore di B arrestato ubriaco dopo l'incidente in via Montebello, era evaso dai domiciliari, poi anche aggredito gli agenti. Da Cecina aggredita in ospedale mentre fa una radiografia, è stato orribile, voleva rompermi il polso. Viareggio, ladro colpisce 7 bagni in una notte sulla passeggiata, cresce l'allarme dei titolari, una persecuzione, servono controlli. Lucca, imprenditore, muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Andiamo a Pisa, morì per il calcio di un cavallo, oltre 1 milione di risarcimento, l'incidente a San Rossore, l'indennizzo familiare di un 26enne. Pontedera, investito, muore a 19 anni, ex giocatore di Unione Granata. Da Prato, c'è un indagato per la ragazza trovata morta sull'autosole, la 22enne sparì nel 2003, i resti vennero scoperti nel 2006. Pistoia, e Sarno, re dei primari, ecco i re gli stipendi dei medici. Da Follonica, risale nella notte, sangue in strada, gravissimo un 16enne, grosso ematoma cerebrale, è intubato a Siena. Indagini sul video. Grosseto, un cadavere e rischio crolli, quell'edificio va demolito. Firenze, la Repubblica, monumenti sempre più menzionati, crollo dell'art bonus in città. La mamma di Mann va cercato il mandante dietro l'omicidio di mia figlia. Da andiamo al Corriere Fiorentino, la protesta fa saltare gli scrutini, la collina che si trasforma in resort, l'abbazia minacciata dai palazzi. Corriere di Siena, la Menzana è rimandata, i biancoverdi sconfitti a Lucca nella finale di basket B interregionale, sfuma la promozione in diretta, ora gli spareggi. Siena mi ha fatto vivere un sogno. Chi è che parla è Agustin Cidera Aparà, la sua è una storia di grandissima tenacia e resilienza. Corriere di Arezzo, che questa mattina titola rissa e paura in centro. Giovane accoltellato a San Laurentino, un investimento all'uscita della Cadorna, 6 feriti, lo sdegno e le indagini. Giostra, i biglietti vanno a ruba, posti in piedi ne restano soltanto 93. Festi per i 100 anni di Mimmina, con Don Alvaro, l'imprenditrice Imola Giramondi Mimmina, durante la festa del suo 100° compleanno. Sprint finale per la giunta, la squadra di comando uccina arrivo, le opzioni di Fratelli d'Italia, Fare, Forza Italia e Lega. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, appello Coingas, il giorno della verità. Oggi la sentenza, Ghinelli, Bardelli, Amendola verso la prescrizione, brivido per Macri e Olivetti Vason. Coltelli e autopirata, questa non è giostra. Rissa, Coltelli, autopirata, 6 feriti, felici, non è giostra, criminalità, la condanna del rettore di Porta del Foro dopo gli episodi di violenza. Nessuno dei quartieristi è coinvolto. Archidado, lo spareggio premio Sant'Andrea. Farsetti fa le carte alla notturna, Mattino può rilanciare col Cidrone, troppi rancori dentro Sant'Andrea. Il giocatore e allenatore sempre vicino al Saracino analizza senza mezze misure la prospettiva della sfida. Porta del Foro ha avuto coraggio, Giulio Bedovidi ha grande qualità, Luca Venneri l'uomo giusto per la Colombina. Andiamo a vedere poi successivamente Toto Giunta, stallo delle quote rosa, Fratelli d'Italia brinda sicurezze partecipate, ipotesi Marcantoni all'innovazione. Entro domani il vertice bis di coalizione, le mani di Melognani sulle deleghe più importanti. Coingas sentenza bis, Ghinelli in prescrizione, brividi per Macri e Rason. Il sindaco uscente punta però alla soluzione dopo 3 mesi in primo grado. Il primo ministero ha chiesto la condanna per il presidente Estra e l'avvocato Fiorentino. Gli aiuti alle famiglie, caro vita, a casa bollette, tutti i bonus disponibili. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 15 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio di tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ora il mistero della scomparsa delle due sorelline che hanno abbandonato la casa famiglia in provincia dell'Aquila, che ora il padre denuncia. Davide Camera.
4: Le ricerche proseguono nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è diventato un vasto perimetro dove agiscono uomini e unità cinofile in una zona meravigliosa ma anche impervia, compreso il lago artificiale di Barrea, con l'ausilio di droni ma senza immersioni. La procura di Sulmona non trascura alcun aspetto, né nella ricerca di Alisia e Sara, 12 e 16 anni, originari di Minturno in provincia di Latina, che ormai hanno lasciato da una settimana, di notte, la casa famiglia dove si trovavano, né ogni ipotesi, dall'allontanamento volontario fino al rapimento. Nulla si può escludere a priori. Il padre delle due ragazze denuncia i gestori della casa famiglia, nei cui confronti è aperto un fascicolo per abbandono di minori, cui si affianca quello aperto contro ignoti con l'ipotesi di sottrazione di minori. Posta sotto sequestro la stanza occupata dalle due sorelle e al setaccio i telefoni utilizzati dagli ospiti della comunità, così come si verificano le telecamere comunali della videosorveglianza, da cui emerge che alcuni veicoli sarebbero passati vicino alla casa famiglia in un orario compatibile con la scomparsa. Ma anche qui servono altri riscontri.
1: Continuano con l'ausilio di sommozzatori, droni e cani molecolari le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane avrebbe gettato nel vicino canale sia il cadavere che l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, anch'esso per ora non trovato. Indaga la procura di Pordenone, il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Ai mondiali di calcio si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri 2 ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna. Gerardo De Vivo.
5: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'area del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex Juve Next Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio Ecuador 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18. Tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto. 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattare. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Top 10 album. In modalità top 10 album adesso, per scoprire i 10 album che questa settimana occupano la classifica di tutti quegli album degli artisti che preferiamo qui in Italia. La combo è un album, una canzone, quindi per ogni album ascoltiamo una canzone. Ci sono due album che non citerò in questa settimana, nell'aggiornamento di questa settimana, sono quello di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e neanche la colonna sonora del film dedicato al Michael Jackson, Michael Songs from the Motion Picture. Partendo dalla decima posizione incrociamo un album che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Santissimo, l'album di Saif, da cui ascoltiamo Sex on La Santa.

quello di Saif, che contiene collaborazioni di altissimo profilo come Geolieki, Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Arti Five. E c'è anche un immaginario estetico fortemente legato allo sport, con la tracklist presentata come una schedina delle scommesse. Saif, l'album è santissimo, in decima posizione perde 4 posti, si sale in nona posizione stabile il repack dell'album di Bresh, Mediterraneo. Ascoltiamo uno degli inediti di quest'anno, da

diventato doppio platino e questo ha generato un nuovo picco di ascolti. L'album è infatti risalito fino alla posizione numero 9 nella classifica FIMI degli album più venduti. Da Dio è una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto, e il suo videoclip, diretto da Simone Mariano, ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Da Dio, la canzone che rappresenta il repack di Mediterraneo, e lui si chiama Bresci, in nona posizione questa settimana stabile. Si sale in ottava posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. Ascoltiamo Veltita featuring Chewy.

0: la playita.
1: È sempre questo il nuovo singolo fino ad oggi di Bad Bunny dall'album Devi tirar mas fotos, in ottava posizione. Perde un posto, tra l'altro, la canzone Weltita featuring Chewy.
2: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album. La top 10 album, quella che stiamo scoprendo questa settimana con 7 posizioni, quindi con 7 album da mettere in ordine, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, in settima posizione incrociamo l'album di Sal Da Vinci. Per sempre sì, l'album di Sal Da Vinci, da cui ascoltiamo Poesia.
3: New entry.

0: di Saldavinci, strutturate come un vinile in due lati, collaborazioni intime personali come Francesco da Vinci nella canzone Somiglia a me, oppure nella canzone Dimmelo, una collaborazione insieme a Serena Brancale. Poesia, fino a questo momento è la novità, un nuovo singolo pubblicato da poco e tra l'altro si lega moltissimo a questo momento della sua vita. Saldavinci, Per sempre sì, l'album in settima posizione, la prima new entry della settimana. In sesta posizione perde un posto l'album di Olly, Tutta vita sempre, la traccia che ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

tantissimi featuring, tantissime collaborazioni, e oramai abbiamo imparato a leggere nomi come Pino Daniele, no? All'interno di una canzone dell'album Tutto è Possibile. Non solo, ci sono anche altre collaborazioni come quello di 50 Cent. Oramai dobbiamo abituarci, ecco, a questo genere di collaborazioni con Geolier. Nella top 10 album questa settimana Tutto è Possibile in quinta posizione perde un posto. Si sale in quarta posizione, perde un posto l'album di Samurai J, Amatore. La traccia è

0: amatore, ossessione, una canzone che ha lanciato il progetto, ha dominato Sanremo 2026 ed è stato confermato da tutte le fonti come la traccia guida dell'album, fungendo da traino commerciale e narrativo verso l'uscita, verso la pubblicazione dell'album stesso. Ossessione di Samurai J dall'album Amatore perde un posto e questa settimana nella Top 10 Album è lì, in quarta posizione. Di nuovo in classifica per la Top 10 Album, io sono Dylan. Tre album da nominare, da citare, da mettere in ordine dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. In terza posizione la seconda new entry della settimana. Si tratta di Mad Men, l'album è MM volume 5 oppure MMM o Eminem, ma quella è un'altra storia, però Eminem, eh? MM volume 5, il nuovo capitolo della serie di mixtape di Mad Men, pubblicato nel 2026, conferma il suo ritorno al rap tecnico fitto di incastri, punchline e anche quel flow chirurgico che lo ha reso uno dei nomi più rispettati della scena. Da questo album ascoltiamo Everyday con la featuring di Jamie Tights.
1: New entry.

Man, l'artista Everyday, la traccia, la featuring è di Jamie Tights, la seconda new entry della settimana, direttamente alla posizione numero 3 della Top 10 Album. Si sale in seconda posizione stabile l'album di Shiva. Vangelo, ascoltiamo da questo Take 6.

0: si riconferma la posizione numero 2 l'album di Shiva Vangelo come 7 giorni fa, da cui abbiamo ascoltato Take Six. Prima di scoprire la posizione numero 1, ripartiamo dalla posizione numero 10. Perde 4 posti e da 5 settimane in classifica Saif con Santissimo. In nona posizione stabile l'album di Bresh Mediterraneo, edizione 2026. Il numero 8, la posizione numero 8 da 17 settimane in classifica, perde un posto rispetto a 7 giorni fa Bad Bunny con Debiter Armas Fotos. In settima posizione la prima new entry della settimana, Salda Vinci, il suo album Per Sempre Sì. In sesta posizione da 52 settimane in classifica perde un posto rispetto ad una settimana fa Olly con Tutta Vita Sempre. In quinta posizione perde un posto e da 22 settimane in classifica Tutto È Possibile, l'album di Geolier. In quarta posizione perde un posto da 3 settimane in classifica l'album Amatore di Samurai J. Podio, la seconda new entry della settimana è occupata, la terza posizione è occupata da MM volume 5 di Mad Men. In seconda posizione stabile l'album di Shiva Vangelo è da 10 settimane in classifica. In prima posizione si riconferma come 7 giorni fa il nuovo album di Tedua, Ryan Ted, e da questo ascoltiamo Lettera a Tedua.
1: Number 1.

non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo giuro,

0: frasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: Figo che sei, assurdo, sei assurdo, questa roba.

0: album.
1: Tedua al primo posto con l'album Ryan Ted, Lettera Tedua è il nuovo singolo da questo album. Archiviamo qui un altro aggiornamento, appunto questo della Top Ten Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buongiorno Beppe.
4: Buongiorno Vanna, come
3: ben
4: stai?
3: Ben ritrovato.
4: Alla semana loca, no, com'era?
3: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
4: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
3: La semaine de folie, vabbè. Chi più ne ha più chi ne più...
4: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
3: Tutto bene. Va bene.
4: Allora Beppe, di cosa parli questa
3: iniziamo
4: settimana?
3: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
4: Il recappone?
3: Anche... Sì, un riassunto.
4: Cos'è?
3: Riassuntone.
4: È la regina gallina, che è?
3: No, quella è il cappone.
4: No, perché un re cappone avrà problemi con la regina gallina, secondo me, però.
3: No, non c'entra niente. Beh, comunque,
4: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
3: No, chi erano?
4: I galli.
3: Ah, i galli.
4: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
3: No.
4: Sì, è vero, i capponi erano così.
3: Ah, ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque vai, no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante, ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
4: che
3: dopo
4: spettacolo.
3: Un presunto tradimento.
4: Ma ti rendi conto, questa è una vendica, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
3: Sì, esatto.
4: Va bene, ascolta, io invece ti porto a Sorrento.
3: Sì, okay.
4: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale.
3: Sì,
4: no?
3: Faceva pubblicità,
4: ma
3: dai.
4: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
3: sì, sì.
4: E dice volevo solo fare una passeggiata.
3: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
4: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
3: può darsi.
4: Era senza assicurazione,
3: sì.
4: Revisione carte circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
3: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
4: Ma pensa te.
3: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
4: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
3: sì,
4: è pazzesco.
3: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
4: Ma ti rendi conto?
3: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
4: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
3: Insomma. Esatto.
4: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
3: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
4: ma
3: dell'Italia.
4: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobile.
3: Sì, sì, il salvavita, vai.
4: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
3: Ti dico che è un grandissimo numero.
4: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
3: Ma poi che ci fai?
4: E che ce lo mangi?
3: Ah, beh, certo. Sì,
4: cioè,
3: no.
4: È buono Kit Kat, ora non è che vuoi fare la pubblicità, ma insomma. Vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma. Quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
3: Mamma mia, pensa un po'. Chissà come li nascondi tutte
4: ma
3: queste.
4: Ma secondo
3: barrette.
4: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
3: Ecco,
4: so.
3: Troveremo la risposta. Bene,
4: va bene. Vabbè.
3: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
4: Sì.
3: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
4: E quindi dai, sono andati
3: sì,
4: dentro.
3: Sì, sì, sì, praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
4: Ma si saranno dati dei fessi da soli oppure?
3: Penso proprio di sì. Vabbè.
4: Senti, invece io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
3: Sì.
4: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non
3: okay.
4: è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot è impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina, solamente pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
3: Mamma,
4: quindi
3: neanche i robot.
4: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava.
3: Certo.
4: E insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia. Uno stalker proprio, uno stalker.
3: Vabbè,
4: chissà, insomma, sai che in Cina sono avanti, però.
3: Anche in questo,
4: sì.
3: Va bene. E allora, parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
4: per la terza volta.
3: Quindi ormai sono 12
4: non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio, sì.
3: Niente, 0-0-0, vabbè, comunque
4: ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so, vabbè.
3: Esattamente. Comunque, allora, in una gara di terza categoria l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
4: Che?
3: In abito talare.
4: Talare.
3: Praticamente si traveste da prete.
4: Perché?
3: Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
4: Addirittura, no, ma non si può.
3: Sì.
4: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
3: Ti prende un colpo.
4: Dice, che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
3: Sì.
4: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice, che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
3: Perché
4: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
3: No,
4: quindi
3: pensate, mamma mia.
4: No, ma è grave, anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto i lenzuoli.
3: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
4: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
3: Cosa sta succedendo?
4: Cioè, ti svegli domattina verde.
3: Mamma
4: che colore
3: mia.
4: Ce l'hai le lenzuole?
3: No,
4: tu?
3: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
4: Quindi al limite diventi un fantasmino,
3: sì, esatto.
4: Va bene, vai.
3: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
4: Addirittura.
3: Esattamente.
4: Tanto sai, diciamo, la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
3: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
4: come coinvolte?
3: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
4: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
3: Dentro la Barbie.
4: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
3: sì.
4: Offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Portland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
3: sì. Ecco,
4: qualcuno l'ha preso.
3: Bene.
4: Insomma, lui, e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarlo, hanno dovuto smontare mezza macchina.
3: Ecco.
4: E dice, hanno dovuto smontare mezza macchina, hanno provato con tutto, con gli urli, con hanno provato di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riuscite a riprendere il serpente. Però insomma è una
3: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
4: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o
3: meno. Va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
4: La miseria,
3: sì.
4: Senti, bello.
3: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
4: Che spettacolo.
3: Bello, vero?
4: Bello, sì, insomma, potrebbe molto essere. Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
3: No.
4: No, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, signore italiano,
3: okay.
4: Ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
3: Sì.
4: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto, per una fortuna, insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai, quindi comunque al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano, insomma,
3: niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
4: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
3: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutta questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
4: Che è successo? Racconta.
3: Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
4: Bene.
3: Cosa fa?
4: L'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
3: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
4: Adesso ne va. Ma come?
3: Scappa e lo lascia lì.
4: Poverino, gli ha fatto un regalo.
3: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
4: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
3: Esatto.
4: Ma visto che siamo fidanzati,
3: bravo,
4: qualcosina,
3: concordo con te.
4: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè,
3: esatto, no, lei proprio ha preso e scappata.
4: Va bene, però
3: forte.
4: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
3: Guarda,
4: diciamo, gli sta fermo.
3: Magari, ma niente.
4: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti, diciamo, abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
3: Sì.
4: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
3: Okay.
4: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile,
3: okay,
4: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente. A un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio. Gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare. E quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria. Qualcosa. Per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso. E i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
3: Poteva
4: però
3: finire
4: peggio. I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare, ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi in caso di perforare.
3: Sì, sì, va
4: ecco
3: bene.
4: Qua è questa cosa.
3: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recapone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
4: Weekend. La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più, comunque. Al prossimo appuntamento. Ciao,
3: ciao
4: Anna.
3: Ciao, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte della Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: del Fitz Show. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Franco Casoni, psicologo clinico, esperto di psicanalisi e studioso di teologia. Con una carriera, quella di Franco, dedicata all'esplorazione dell'animo umano e della salute olistica. Torna in libreria con un'opera edita da Armando Editore dal titolo Decalogo per non morire. Allora, non lasciatevi ingannare dal titolo provocatorio, non si tratta di un manuale di sopravvivenza, ma di una guida profonda e pratica per imparare a vivere meglio e più a lungo, attraverso poi un intreccio sapiente tra scienza, psicologia e spiritualità. Franco ci offre 10 percorsi per ritrovare l'equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito. Qui con noi Franco Casoni, benvenuto.
1: Grazie a tutti, un saluto e grazie per l'invito.
0: Allora, Franco, il titolo del libro è molto forte, no? Decalogo per non morire. Cosa si intende esattamente? Si riferisce solo alla salute del corpo o c'è un tipo di morte interiore che dobbiamo temere di più, Franco?
1: Il libro nasce da un paradosso umano. Siamo gli unici esseri viventi che con la nostra ragione sanno di dover morire, ma facciamo di tutto per dimenticarlo. Questo scarto che abbiamo tra consapevolezza e rimozione è un po' il cuore del libro. Il decalogo in pratica è un tentativo di riconciliare l'uomo con questa verità, è una specie di provocazione. Ora, è vero che molti autori hanno provato a scrivere libri sulla longevità, ma l'hanno fatto solo con le diete. Questo libro, appunto, come dicevi tu, invece parla di un legame tra corpo, mente e spirito. Non promette miracoli e non vende delle illusioni, ma indica degli strumenti, dei percorsi da fare e dei principi solidi per coltivare l'equilibrio, la consapevolezza di se stessi e la gioia di vivere.
0: Bene, senti Franco, tu unisci, no, nel tuo libro tre mondi che spesso restano separati: la medicina, la psicologia e la spiritualità. Secondo la tua esperienza, qual è il pilastro che noi oggi tendiamo a trascurare di più nella frenesia di tutti i giorni?
1: Intanto questo trascurare, a parte il fatto della prevenzione, la prevenzione è importantissima. Parlando del senso del libro, dovrei dire che essere vivi non basta, bisogna imparare ad abitare la vita, tenerla in ordine, pulita, eliminando cose vecchie e inutili, togliendo anche inciampi che si trovano per la casa e averne cura soprattutto. Ora, averne cura significa in prima cosa la prevenzione è importantissima. Io nel libro ho scritto una specie di vadum mecum con 13 tabelle molto semplici da consultare e che hanno un significato solido tuttavia, che riguardano visite e controlli, riguardano le malattie comuni e gli alimenti consigliati da dare, gli integratori e vitamine per fasce di età, perché ogni fascia di età deve fare dei controlli diversi. Questa è una cosa che dimentichiamo spesso. Quindi io, pur non essendo medico, ho fatto esperienza del corpo, delle analisi e dei controlli. Poi naturalmente ho fatto molte ricerche,
0: certo.
1: E mi sono avvalso anche di medici.
0: Di medici. Senti, per chiudere, tra i tanti consigli e riflessioni che proponi, se un lettore volesse iniziare a cambiare la propria vita da domani mattina, qual è il primo piccolo passo o la regola d'oro che consiglieresti di seguire da subito?
1: Guarda, c'è sta sulla parte, per esempio, che io ho diviso il libro in tre sezioni, c'è la sezione psicologica e mentale, perché praticamente io ho legato corpo, mente e spirito, perché il grande Freud si era accorto che molte persone ricadevano negli stessi errori, nonostante lui gli avesse fatto prendere coscienza di questi errori. Ora, ripetere dei comportamenti di immobilismo e invece di attuare delle strategie alternative, delle opzioni diverse, è il senso della morte. Freud aveva capito che ripetere gli errori continuamente, restare nell'immobilismo, si andava verso il Thanatos, verso l'istinto di morte. Quindi ecco, importante, se devo dare un consiglio da un punto di vista psicologico, come psicologo dico appunto uscire fuori dall'immobilismo, trovare delle strade alternative, delle opzioni. Non stare nel masochismo, nella sofferenza, eccetera.
0: È vero. Ringraziamo a questo punto Franco Casoni. Vi ricordiamo, Decalogo per non morire, edito da Armando Editore. Un abbraccio, Franco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno. Grazie a voi.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Hit Show.
3: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

0: ultima settimana anche per le notizie. Silvia, da dove partiamo questo lunedì?
1: Partiamo da Detroit.
0: Detroit.
1: È successo un funerale diverso da tutti gli altri. Ti dico che il protagonista si chiama Darrell Plant Thomas, sì. 58 anni, proprietario di un autolavaggio e grande benefattore nella sua comunità. Dunque, i suoi figli, per onorarlo, hanno deciso di organizzare un volo, un volo che tu dici niente di che.
0: Sì.
1: Giusto un elicottero che però ha scaricato banconote e petali di rosa sopra la folla riunita in strada. Un vero e proprio make train, no? Cioè ha sparso soldi in giro, circa $5,000 che volavano nell'aria con il traffico paralizzato, la gente che scendeva dalle macchine per infilarsi quelle banconote svolazzanti come se fosse pioggia estiva. Però tutto è rimasto tranquillo, nessuna rissa, nessuna rapina da panico. Il dipartimento di polizia è stato avvisato solo per i petali, sul denaro non ne sapevano nulla, mentre la FA, l'Agenzia dell'Aviazione Civile, ha aperto una verifica perché lasciare cadere soldi dall'alto non è esattamente routine aeroportuale, no?
0: Infatti.
1: Che scena. Dimmi un po', Ale. Un funerale con l'elicottero che lancia soldi. Non lo so, è un modo festoso per dire grazie, forse. Avrei voluto vedere la scena io, con la gente che si lanciava per strada come scoiattoli per la nocciolina e la FA che indaga, Ale. Non lo so.
0: È una cosa un po'
1: originale, no?
0: Sì, è una cosa originale.
1: Stai scaricando oltre i petali denaro e cuore. Loro ti dicono: scusi signor Thomas, per piacere faccia una richiesta, compili un modulo, aspetti 90 giorni e poi e intanto la gente ha già speso tutto in kebab e bibite ghiacciate arrivando a casa. Dai, bisogna riconoscerlo, c'è un tocco poetico, Ale, un tipo che dice: all'ultimo voglio dare ancora a chi mi ha voluto bene, voglio restituire alla vita che mi ha dato. No, fa effetto, piove un po' di sano denaro e speranza, fa più effetto di un video virale coi gattini su TikTok, Ale, no?
0: Vero.
1: E la cosa sorprendente è che non è scattata la rissa, nessuno ha sfondato i vetri delle auto, nessuno ha fatto la coda per arraffare tutto. Gente civile, Ale, un piccolo miracolo americano sotto un elicottero.

0: Pazzesca, insomma, la notizia di oggi, no? Un vero benefattore che se n'è andato
1: lanciando
0: quindi
1: dall'elicottero, sì, oltre ai petali di rosa anche
0: banconote,
1: tanti dollari.
0: Vabbè, insomma,
1: sì, alla fine è un funerale che è assomigliato a un party, no? Si parla, sì, di generosità, senso della comunità e di risparmio futuro. È come se dicessero: andate a casa con un bel ricordo e un po' di contanti in tasca. E allora fare pioggia di soldi dall'elicottero io lo trovo geniale e commovente, dai, tanto fuori dagli schemi quanto veramente carino, perché è un pensiero, un ultimo pensiero per la comunità.
0: È vero.
1: Però ti avverto, se un, sì, giorno anche tu decidessi di lanciare euro dal balcone, non so,
0: cosa improbabile,
1: sappi,
0: sì,
1: sappi che i vicini ti possono denunciare all'urbanistica.
0: Ecco.
1: E anche la polizia municipale magari ti manda un saluto per posta, come dire. Bah. Quindi, se proprio vuoi salutare bene, fai una raccolta per beneficenza, una serata, non lo so, con gli amici, un sorriso, lascia stare l'elicottero, capito?
0: Forse è meglio, ragazzi. Ve l'abbiamo detta tutta oggi e buona continuazione sulla nostra emittente.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot. Sono le 16:04.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Insomma,
1: da piccola ne ho cercati tantissimi, ora
0: bellissimo,
1: un po' meno, quindi
0: bellissimo.
1: Ero sempre in mezzo al bosco tra i funghi, gli asparagi.
0: Eh sì, e andare a cercarli è bellissimo perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però, attenzione, perché c'è una pianta.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Ma no.
1: Sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago perché sì, me lo ero preparata.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Brava!
0: Vedi, selvatica ma...
1: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta
1: benissimo,
0: molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì.
1: Ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, a differenza dell'asparago selvatico,
0: sì,
1: è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza,
1: sì,
0: tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite.
0: Vedi?
1: Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo
0: sì,
1: come
0: sì,
1: la peste,
0: sì, no, insomma,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione. Ecco.
0: E eccoli qua invece.
1: Eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono.
1: Eccoli là, sì. Quelle sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici.
1: Perché hanno il fusto più fine, più
0: sottile,
1: sottile,
0: sono più scuri,
1: sì,
0: hanno la parte delle punte che è più morbida.
1: Sì.
0: Invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa.
1: Sì.
0: Buonissimi.
1: Sì, a me sì, piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
0: tanto.
1: Ti
0: devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì. Sì, sì,
0: vedi,
1: sì, sì.
0: Vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino... quella parte molliccia non
0: sì,
1: piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi, basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto, E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, cioè poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le
0: nella
1: scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie praticamente.
1: Brava, sì sì sì, ma ci riusciremo
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto
1: sì,
0: versatile, un piatto assolutamente sano che fa bene al corpo ma anche all'umore.
1: Sì. Sì.
0: Per due motivi. Primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il
1: poi
0: secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie.
0: Ah.
1: Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così
1: e
0: oggi.
1: Poi la passeggiata.

0: già nel bosco
1: è impagabile. È vero, poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini,
2: brava,
1: perché
2: familiare
1: comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io per esempio nella pineta di casa mia ci sono,
0: che spettacolo,
1: quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
2: Sì è vero ecco. sì anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte li trovi.
1: Sì, infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
2: Sì.
1: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
2: sì,
1: della parte coltivata.
2: Bella.
1: Quindi più varietà abbiamo.
2: Colorata. Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
1: Ora che bello!
2: Eh sì.
1: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
2: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
1: Sì. E poi mi ricorda proprio aprile, perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
2: Bello.
1: Nella costa toscana. E proprio mi ricordo la mattina, appena sveglio, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
2: Belli, quelli sono quelli verdi,
1: sì?
2: Quelli più diffusi diciamo, perché
1: sì, che si trovano anche al supermercato.
2: Sì, con bei prezzoni ora.
1: Con dei prezzoni, sì, per non parlare di quelli selvatici.
2: Già.
1: Quando li trovi dai fruttivendoli.
2: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
1: Sì, senza
2: non
1: luce.
2: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
1: Molto acquosi.
2: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
1: Sì, è vero.
2: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro, il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
1: un po' romantico,
2: sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea, proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
1: sì,
2: rispetto agli altri
1: anche
2: asparagi.
1: Anche molto meno diffusa.
2: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, asparago, che viene chiamato asparago d'argentual, una cosa già, ha un nome francese, sì. Però a noi si chiama asparago nostrale.
1: Esatto.
2: Cioè,
1: esatto.
2: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
1: Sì.
2: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi rispetto al bianco è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
1: Sì.
2: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
1: Sì, proprio lo rilascia anche nell'acqua quando lo cuoci. Sì.
2: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
1: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, voglio dire.
2: Ti ricordi?
1: Mi ricordo.
2: Cioè, qui non si pela.
1: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no?
2: Bravo.
1: Quindi, gambo, bello sodo.
2: Sì, duro.
1: Bello duro. E le cime compatte, che non sono aperte. Perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
2: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì istanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
1: Brava, sì.
2: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
1: È vero.
2: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
1: certo,
2: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. Però ecco, non sono indice di freschezza.
1: Vero, non sono indice di freschezza. E invece, per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
2: nell'acqua.
1: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
2: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
1: sì, penso anch'io.
2: Li risucchi,
1: sì.
2: Anche perché sono il 90% d'acqua,
1: infatti.
2: Quindi è la loro linfa vitale.
1: Sì.
2: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh. Che sono i Mary Watts, Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
1: E queste sono le varianti.
2: Verdi, sì.
1: Beh,
2: sì.
1: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
2: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
1: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
2: Vai.
1: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
2: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire
1: te. In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
2: Sì.
1: Conditi con sale, olio e limone, perché sì. Il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta,
2: li esalta
1: un uovo.
2: Perché il limone ha con il ferro lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
1: Vedi?
2: Ecco perché li esalta.
1: Ah, vedi?
2: Quella parte lì è quello che esalta.
1: Ottimo.
2: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il
1: sì.
2: Limone fa raddoppiare il...
1: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
2: Nelle spinaci, se ce lo
1: sì,
2: metti.
1: Sì, limone, è vero, vero, vero,
2: vedi?
1: Vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
2: No, mai.
1: E quindi, insomma, sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
2: con
1: l'uova. Non bisogna, poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
2: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
1: Grande classico, grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
2: Vai.
1: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
2: Sì.
1: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici, quelli coltivati, e si fanno bollire interi, cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
2: Certo.
1: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone al morso e anche più ricche di nutrienti.
2: Sì.
1: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano. Ok, e si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
2: Buono.
1: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
2: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
1: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
2: Sì.
1: Poi uovo, asparagi, tartufo.
2: È il suo.
1: Completamente
2: piatto,
1: vegetale, ma...
2: Fa il suo,
1: Fa
2: il suo.
1: Sì. Buonissimo,
2: brava.
1: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova
2: di, uova.
1: Di quaglia.
2: Buone.
1: Sì.
2: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
1: sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
2: Sì, è vero.
1: Un tocca sana.
2: Sì.
1: Quindi con gli asparagi, perfette.
2: Sono il top del top.
1: Perfette.
2: È vero, è una ricetta stellata quella, perché metti insieme veramente tante cose molto buone.
1: E finora non abbiamo fritto niente.
2: Aspetta.
1: Infatti, mi sembrava.
2: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
1: Eccola, infatti.
2: Cioè, più buona di quella non esiste.
1: No, no.
2: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
1: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di Bosco, quindi a me mi piace proprio
2: sentire la croccantezza,
1: sì, il
2: poi
1: tosto, il certo, sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
2: Limone no?
1: No, io non ce lo metto nella frittata. Mm. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi?
2: Buono.
1: Per il picnic del 25 aprile.
2: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
1: Anche questa è stellata.
2: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata.
1: Mandateci
2: di asparagi.
1: Mandateci la foto,
2: sì, sì, sì,
1: fetta,
2: sì,
1: di pecorino se volete.
2: Buono.
1: Sì.
2: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
1: Sì.
2: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
1: L'asparago è versatile, sì.
2: Sì.
1: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
2: Sì. E lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti. Fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
1: buono, mandare.
2: Buono. Sì.
1: Gli asparagi davvero.
2: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
1: Sì,
2: che
1: è
2: rende
1: vero,
2: più
1: con robiola che sì, ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
2: delicato.
1: Che fame. E no, poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare,
2: sì,
1: anche i bambini a mangiare.
2: Soprattutto quello viola.
1: Sì, no, perché devo dire che gli asparagi di Bosco per i bambini sono un po'...
2: Troppo, non te lo mangiano.
1: Mm-mm.
2: No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salze e niente,
1: sì,
2: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
1: Sì. Quell'amaro io lo adoro.
2: Per chi gli piace l'amaro sì, ma chi non lo sopporta,
1: i
2: non gli presentare.
1: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
2: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
1: poi
2: in tutte le salse.
1: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
2: Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
1: sì,
2: cioè,
1: sì,
2: capito?
1: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
2: Porca miseria, sì.
1: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
2: Sono i composti solforati.
1: Ecco cosa sono.
2: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi è
1: solforo. Tipico.
2: Ma perché? Pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfureo, bravissima,
1: sì,
2: eccolo là.
1: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
2: Preciso quello.
1: Sì,
2: e noi lo ributtiamo fuori, questo con questi composti solforati, nell'urina. E quindi
1: sì,
2: puzzano, che
1: proprio,
2: è una meraviglia.
1: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
2: Sì, sì.
1: Però sì, che piatto,
2: guarda
1: che prodotto.
2: Che, sì,
1: che
2: bellissimo
1: prodotto, poi bello che oggi siamo
2: attenzione
1: stati...
2: però.
1: Sì, oddio, che è
2: attenzione,
1: successo?
2: Ultima curiosità, poi basta.
1: Certo,
2: non te ne dico
1: certo,
2: più.
1: Vai.
2: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea alta nel sangue,
1: quindi reni, cioè,
2: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti i calcoli.
1: Certo.
2: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
1: Vedi.
2: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
1: sì,
2: quindi mi raccomando.
1: Attenzione,
2: no, perché
1: attenzione,
2: ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
1: Certo, perché sono molto diuretici.
2: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
1: la parte uremica del sangue. Sì. Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
2: Bellissimo.
1: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
2: Sì.
1: Perché questo è un abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
2: Sì.
1: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
2: Sì.
1: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
2: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime.
1: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
2: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
1: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
2: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Sì. Ci divertiremo.
1: Molto. Dani, grazie.
2: Grazie
1: mille e buon appetito.
2: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao, a presto.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come
1: ben
2: stai?
1: Ben ritrovato.
2: Alla semana no, com'era?
1: La settimana loca oppure Crazy Week.
2: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
1: La semaine de folie, chi più ne ha più ne metta.
2: Bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
1: Tutto bene.
2: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
1: iniziamo
2: settimana?
1: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
2: Il recappone?
1: Anche, sì, un riassunto.
2: È la regina gallina, che è?
1: No, quella è il cappone.
2: No, perché un re cappone avrà problemi con la regina gallina, secondo me, però.
1: No, non c'entra niente. Comunque,
2: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
1: No, chi erano?
2: I galli.
1: Ah,
2: sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
1: No.
2: Sì, è vero, i capponi erano così.
1: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce, lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria,
2: che
1: dopo
2: spettacolo.
1: Un presunto tradimento.
2: Ma ti rendi conto? Questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, ascolta, io ti porta a Sorrento.
1: Sì, okay.
2: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale,
1: sì,
2: no?
1: Sì, faceva pubblicità,
2: ma
1: dai.
2: No, questi i carabinieri la fermano, dice, ma che, cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi ci metteva i volanti, ci ha messo i volantini del supermercato,
1: sì, sì.
2: E dice volevo solo fare una passeggiata.
1: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
2: Sì, gli avranno anche revocato la patente. Comunque era senza assicurazione,
1: sì.
2: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.
1: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
2: Ma pensa te.
1: Sì, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
2: Diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che è pazzesco.
1: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
2: Ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
2: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
1: Insomma. Esatto.
2: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
1: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
2: ma
1: dell'Italia.
2: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobile.
1: Sì, sì, il salvavita, vai.
2: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
1: Ti dico che è un grandissimo numero.
2: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Ma poi che ci fai?
2: E che ce lo mangi?
1: Ah, ma certo, sì,
2: cioè,
1: sì,
2: è buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
1: Mamma mia, pensa
2: sì,
1: un po',
2: sì,
1: chissà come li nascondi tutte queste
2: barrette. Ma secondo me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete.
1: Ecco,
2: so.
1: Troveremo la risposta,
2: vabbè.
1: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
2: Sì.
1: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
2: E quindi dai, sono andati
1: sì,
2: dentro.
1: Sì, sì, sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
2: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
1: Penso proprio di sì. Vabbè.
2: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
1: Sì.
2: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non
1: okay.
2: è, ce n'è un'altra che somiglia al nome che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot è impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
1: Mamma,
2: quindi
1: neanche i robot.
2: Esatto, secondo le ricostruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava.
1: Certo.
2: E insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia. Uno stalker proprio, uno stalker.
1: Vabbè,
2: sai che in Cina sono avanti, però
1: anche in questo,
2: anche in questo sì.
1: Va bene. E allora parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
2: per la terza volta.
1: Quindi ormai sono 12 anni.
2: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio, sì.
1: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
2: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
1: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
2: Che?
1: In abito talare.
2: Talare.
1: Praticamente si traveste da prete.
2: Perché?
1: Dà indicazioni a bordo campo e secondo gli atti entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
2: Addirittura no, ma non si può.
1: Sì.
2: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo, ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
1: Ti prende un colpo.
2: Che dici te? Allora, di corsa, oddio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
1: Sì.
2: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice: che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
1: Perché
2: mentre dopo che diciamo quando è arrivato lui ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
1: No,
2: quindi
1: pensate, mamma mia.
2: No, ma è grave anche perché allora prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto le lenzuoli.
1: Ma pensa un po', comunque si ti prende un colpo.
2: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
1: Cosa sta succedendo?
2: Ormai ti svegli domattina verde.
1: Mamma
2: che colore
1: mia.
2: Ce l'hai le lenzuole?
1: No,
2: tu?
1: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
2: Quindi al limite diventi un fantasmino.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, vai.
1: Allora Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
2: Addirittura.
1: Esattamente.
2: Tanto sai, la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
1: Niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
2: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace questa distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
1: Dentro la Barbie.
2: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
1: sì.
2: Offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
1: sì. Ecco,
2: qualcuno,
1: certo,
2: l'ha preso.
1: Bene.
2: Insomma, lui, e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
1: Ecco.
2: E dice, hanno dovuto smontare mezza macchina, hanno provato con tutto, con gli urli, con li hanno provati di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare,
2: esatto,
1: in macchina.
2: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
1: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
2: La miseria,
1: sì,
2: senti bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
2: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
2: Bello, sì, insomma, molto
1: essere
2: interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
1: No.
2: No, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano,
1: okay,
2: ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
2: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
1: Niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
2: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana.
2: Che è successo?
1: Praticamente, non so se hai letto la notizia, che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci.
2: Che è successo?
1: Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
2: Bene.
1: Cosa fa?
2: Ah, l'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
1: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
2: Adesso ne va. Ma come?
1: Scappa e lo lascia lì.
2: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
2: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
2: Ma visto che siamo fidanzati,
1: bravo, qualcosina, concordo con te.
2: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
1: Esatto, no, lei è proprio presa e scappata, vabbè.
2: Va bene, però
1: forte.
2: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda,
2: diciamo, gli sta fermo.
1: Magari, ma niente.
2: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti, diciamo, abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
2: Quindi croce delizia, ormai non possiamo,
1: esatto,
2: più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Okay.
2: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile, okay, che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, qualcosa. Per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
1: Poteva
2: però
1: finire
2: peggio. I cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi in caso di perforazione.
1: Sì, va bene.
2: Questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recapone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
2: La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao, Anna.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto non pensare alla tua età.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, The Colors, Rolling Stones, Harry Styles and American Girls. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Saif, Buona Domenica.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Somber Potential.
2: New entry.
1: New entry.

potential Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8 perde tre posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno.
2: Top 10 Hits.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 guadagna 2 posti, Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another N54 Ultra, Talk to You. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 avanza di un posto Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga and Doechii, Runway, 9 le settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, quinta posizione, seconda new entry. E al numero 4, la terza new entry, Partenope, Merck and Cremon, con Serena Brancale and the Colors.
1: New entry.
2: New entry.

0: E vado subito in diretta anch'io su Radio Fly, qui in collegamento ovviamente con Studio 16 di Teletruria, con in compagnia di Simona Santi Laurini in questo appunto in questo lunedì. Vogliamo partire subito con parto subito, Simona?
1: Vai tu, partiamo con le notizie dal mondo, visto che su Arezzo ci siamo già, quindi andiamo con le notizie dal mondo.
0: Andiamo con le notizie dal mondo e come sai io parto proprio sempre da Le Monde, che è un giornale, diciamo, progressista francese, mi viene da dire, ma che questa volta in prima pagina porta un titolo che è lo stesso di ieri delle Figaro, quindi i due giornali sono messi d'accordo. Qual è la notizia? Le gouvernement empêtré dans l'affaire Liane. Che cos'è? Una bambina di 11 anni è stata uccisa a giugno 2026 da parte del padre di una compagna di scuola, un tal Jérôme Barella, che era stato segnalato più volte negli anni proprio come essere un pedofilo, quindi, però la giustizia non ha saputo proteggere questa bambina, e questo è un grosso scandalo per la Francia, per la giustizia francese, perché appunto ci si chiede, ma com'è possibile nonostante tutto, nonostante anche gli americani, pensate, avessero avvisato il governo francese di questo personaggio, perché l'avevano visto sulle chat e attraverso il web, la Francia non ha saputo proteggere questa bambina. E ne parlano sei Le Figaro, Le Monde, che è, appunto, parla di questo impigliato, della giustizia impigliata. Pensate che Macron è furioso in questo momento. Le Figaro, che è il giornale conservatore, appunto, dice questa settimana, sempre il caso Liana, è assolutamente scosso la giustizia francese. Tant'è che, se andiamo a leggere l'articolo, vogliono instaurare una cultura di responsabilità e di sanzione per i giudici, per i magistrati, perché in Francia si chiede, com'è possibile che i magistrati che non hanno la giustizia, anche come in Italia giustamente è divisa dalla parte politica, dal potere politico, com'è possibile che non abbia potuto diciamo così difendere i francesi, e quindi perché non devono pagare? Tristemente questa cosa si risuona anche su quello che è, insomma, si chiede in Italia. Financial Times, andiamo al Financial Times e vediamo che mentre si parla molto di Trump, ovviamente Trump aspetta l'accordo che poi si è concretizzato nella nottata, stamani, insomma, ma ovviamente i giornali vanno prima, ma la notizia che ci è curiosa è questa: sostanzialmente le fotocamere retro stanno tornando di moda nella generazione Z, che è già stufa delle immagini troppo elaborate. Ve le ricordate le fotocamere digitali, quelle con cui noi, prima dei famosi telefonini, facevamo i nostri scatti digitali? Ecco, un ritorno a quelle. Andiamo a USA Today, perché si parla di un altro tema. USA Today ci porta sul tema delle Olimpiadi che si terranno nel 2028 e ci racconta come, vedete, genetics testing a slap in our face, cioè uno schiaffo in faccia. Perché? Perché sono stati esclusi, qui è la storia di Veronica Ivi, un atleta che ha vinto il ciclismo femminile nel 2018 e nel 2019 da parte del Canada, ma era un atleta transgender. Ecco, da questo, dal 2023 in poi non è più possibile, e adesso con le nuove leggi sono stati esclusi tutti questi atleti dai comitati olimpici. Andiamo a Arezzo. Perché Arezzo? Perché per vedere che cosa sta succedendo non possiamo non pensare a cosa sta succedendo in Medio Oriente e come viene vissuta dagli israeliani questa pace tra Iran e Trump. Tant'è che, come vedete, c'è scritto qua: mentre il primo ministro cerca di ritardare la pace tra USA e Iran, vedi, lo dicono loro, le relazioni con Trump peggiorano. Quindi vi dicono già questa amicizia in Medio Oriente che c'era tra Trump e Israele non è più così a oggi. The Washington Post vi riporta in quello che sta succedendo nell'America. Perché? Perché dice, vabbè, gli americani stanno cercando un accordo che Trump l'ha promesso più volte, anche se sapete che ieri ha fatto gli 80 anni, no? Con quel scenario davanti alla Casa Bianca, addirittura della lotta, insomma, oltre che delle moto. Ma guardate le notizie di questo giornale, che normalmente è abbastanza critico, oggi ci va un pochino più pesante. Al G7 gli alleati pianificano un mondo senza più gli Stati Uniti. E poi ancora, l'ascesa delle scommesse sportive negli Stati Uniti, sapete dove porta? Porta proprio alla Casa Bianca, secondo quello che scrive. Ma non solo, dicono gli elettori di Trump non sono preoccupati solo per l'aumento dei prezzi della benzina, ma per tante altre cose. Quindi vedete che la cosa sta abbastanza scappando di mano, viene a dire. Ritorniamo in Francia, perché da domani, da lunedì, 1 milione di francesi riceveranno il rimborso per le medicine particolari, un tipo di medicina che va sull'obesità, sul diabete, sul cancro, sull'Alzheimer, sull'artrosi. Però il quotidiano si interroga: ma fate il cruaro medical miracle, cioè, ma siamo sicuri che queste medicine facciano i miracoli? Perché saranno finanziate proprio dallo Stato. Quindi da lunedì tanti francesi potranno avere questa cosa. Andiamo nelle cose, e le cose ci riporta nuovamente al tema dell'intelligenza artificiale. Attenzione, questa settimana se ne è parlato tantissimo, Anthropic e ChatGPT, ma in questo caso perché? Perché Trump ha bloccato la possibilità ai stranieri di usare Claude, Anthropic, che è definita da tutti la più potente, e quella che lui ha fatto fuori dal Pentagono, perché non gli aveva permesso di utilizzare le armi direttamente. E anche il riconoscimento visivo, la sapete, no, questa storia? Il CEO si è rifiutato, e allora l'hanno fatta fuori dal Pentagono, e c'è andata ChatGPT, tanto per dire. Questo però, perché lo dicono così? Perché dicono, questo aprirà le porte alla Cina, perché l'America adesso chiude queste possibilità di utilizzo e la Cina si farà avanti. Questo è un avvertimento. Termino il mio tempo a disposizione con le Tamps, perché le Tamps, sai che un giornale svizzero-francese che io amo particolarmente, perché comunque le dice come stanno. Sapete che in Svizzera c'è stato il referendum, le votazioni per poter prevedevano anche una proposta dell'UDC, che è un partito conservatore, di avere entro il 2050 il massimo di 10 milioni di cittadini. Ecco, questa proposta è stata bocciata, quindi no alla limitazione dei cittadini in Svizzera, ma nel frattempo ne è passata un'altra, che diminuisce il servizio civile a favore invece del servizio militare. Anche in Svizzera, vedete, si ritorna verso un discorso più militare. Quindi capite come sta cambiando il mondo anche semplicemente da queste cose.
1: Beh, tutto d'un fiato, caro Giuseppe.
0: Ce l'ho fatta nell'orario.
1: No, sei meraviglioso. Abbiamo ancora del tempo per fare anche un ricapparettino delle notizie.
0: Ecco,
1: di
0: perché
1: oggi
0: tu sei in onda su Radio Fly, te lo dico, sei in diretta su Radio Fly in questo momento.
1: Saluto tutti i tuoi radioascoltatori. Saluto, è bellissimo, ecco, dover dire.
0: Siamo in diretta su Teletruria, Spazio 16 e su Radio Fly.
1: Evviva la multimedialità! Allora, caro Beppe, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nella contemporaneità. Io invece mi occupo solo, tra virgolette, di Arezzo. La notizia principale ovviamente è quella del caso Coingas, perché oggi la Corte di Appello ha azzerato le condanne, assolti Ghinelli, Bardelli e Amendola. La Corte fiorentina ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso della Procura nei confronti di Francesco Macri e Marco Cocci, riqualificata anche la condanna di Olivetti Rason. Dunque, quella che arriva da Firenze è senza dubbio l'apertura del nostro telegiornale, la notizia principale, peraltro attesa, insomma, si sapeva che ci sarebbe stata la Camera di Consiglio oggi, ed assume ovviamente questo anche un significato per la politica, ovviamente con delle conseguenze anche per quella che è la politica aretina. Non solo questo, c'è stato, è in corso un incendio in via Vittorio Veneto, ci sono i vigili del fuoco in azione proprio ora, le notizie che ci arrivano al momento ancora frammentarie, sembra che l'incendio abbia interessato una struttura ricettiva, non ci dovrebbero essere feriti, la circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire ovviamente l'intervento dei vigili del fuoco che tra l'altro oggi hanno incontrato il neosindaco, il comandante Baglioni, ha stretto la mano a Marcello Comanducci. Ancora Orto Creativo, Marco Gallorini, persa una grande occasione occasione stiamo parlando del futuro dell'ex mercato ortofrutticolo. C'era un progetto con il comune, ma Marco Gallorini ha preferito in via del tutto personale fare un passo indietro e dice non c'erano le condizioni iniziali, è stata sprecata una grande occasione per la città di Arezzo. Ancora vado dal sito proprio di Teletruria, una operazione della Guardia di Finanza, chili di fumo dalla Spagna, 7 gli arresti, a condurla la direzione distrettuale antimafia di Roma, e questa operazione ha riguardato anche il territorio aretino. Ma non solo, andiamo avanti, per quanto riguarda la politica, la notizia è di ieri che c'è stata la costituente di Futuro Nazionale, ma ne parliamo ancora anche con l'impatto che può avere sulla politica aretina. Cristiano Romagna e Sonia Nannarelli sono entrati nell'assemblea di Futuro Nazionale. E poi come non accennare agli episodi violenti che purtroppo ci sono stati nel fine settimana, di uno ne parleremo nel nostro telegiornale, un'aggressione nei confronti di un giovane reo di aver guardato negli occhi un coetaneo, e poi un altro commento, ovviamente ritorniamo ancora sui fatti del sabato, esterni al quartiere, esterni alla giostra, esterni al Saracino, ma diciamo nella movida del sabato sera purtroppo insomma ricordiamo quello che è avvenuto con una aggressione con tanto di ferita e poi anche un investimento al parcheggio della Cadorna. Le forze dell'ordine stanno indagando, di sicuro nessuno ama vedere certi episodi nella propria città. Caro Giuseppe, è terminato.
0: Posso dirti una cosa? Mi ero dimenticato una cosa, c'è un nuovo posto in America per farti selfie e me la stavo dimenticando. Devi sapere, ti metto l'immagine, il Kennedy Center in Washington è stato imposto da un giudice di togliere il nome di Donald Trump dal davanti, che lui se lo voleva un po' impossessare, e allora è stato tolto, e come vedi adesso la gente va a farsi i selfie, segno del cambiamento. Questa non te la potevo non dire.
1: Bellissima. E allora con te ci vediamo domani, ti aspettiamo in diretta su Teletruria. Grazie a te e a tutto il tuo pubblico.
0: E grazie a te e a tutto il tuo pubblico. Ciao Simona.
1: Pausa pubblicitaria, noi torniamo con le notizie.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
0: L'economia.
2: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
2: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, e quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express, il colosso statunitense dei pagamenti acquisti.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose, dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
7: Ben trovati, ben sintonizzati, un saluto da Fabio Mugelli. La sigla di Quota Periscopio vuol dire che state per ascoltare il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sulle frequenze di Radio Fly, sempre lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Una puntata contenente 6 brani, si va dalla musica strumentale a quella cantautorale a quella più elettronica. E siamo pronti ormai quindi per partire, la sigla è finita. Cominciamo con una band che vi avevo presentato già qualche settimana fa. Sono super esordienti perché sono formati nel 25, hanno all'attivo soltanto il loro primo album dal titolo Daylight. Loro sono gli Aura Q e nascono dall'incontro tra due musicisti professionisti, Marco Fagotti e Jacopo Mattia Mariotti. Il loro è un progetto di respiro internazionale che fa dialogare pianoforte, violoncello ed elettronica di ricerca, e hanno adesso, diciamo, aggiunto al loro giovane fresco carnet una bellissima collaborazione, ovvero la realizzazione della colonna sonora di un film che nasce per raccontare gli importanti lavori di restauro del Palazzo Ducale di Urbino. Un film che si intitola Le opere e i giorni e che è realizzato dal regista Mauro Santini. È stato trasmesso in anteprima alla 62esima mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e dal 17 di giugno, insomma, è già in proiezione permanente ad Urbino. Ma bando alle ciance, andiamoli ad ascoltare allora dal loro Daylight, gli Aura Q, con un pezzo dal titolo Sand.

Atmosfere sognanti, rilassanti, distensive, direi, quelle degli Aura Q, band che ha esordito lo scorso anno nel 2025, formata da Marco Fagotti e Jacopo Mattia Mariotti, con un album al titolo Daylight, ma che adesso appunto trovano una felice collaborazione con il regista Mauro Santini, che ha appunto realizzato un film, un'opera dal titolo Le opere e i giorni, che è un diario dal Palazzo Ducale di Urbino durante gli importanti lavori di restauro. Appunto, lasciamo ora gli Aura Q, lasciamo Urbino, andiamo dritti dritti a Bologna a trovare un power trio davvero fantastico. Si chiamano Tristi Tropici, hanno fatto uscire il loro secondo album il 15 maggio per Brutture Moderne, si intitola Traduzioni. Gli ascoltatori fedeli di Quota Periscopio di Radio Fly si saranno accorti che li ho già presentati in un'intervista qualche settimana fa, che vi consiglio di andare a recuperare, perché è stato un vero piacere parlare con Dario Martorana, che scrive testi e voce e chitarra di questa band, che ci ha parlato appunto di questo progetto che è davvero molto elegante e delicato, e che vi invito veramente vivamente ad andare a scoprire all'interno del nostro sito ascoltando l'intervista. Andiamo ad estrarre da questo Traduzioni una traccia che ancora non avevamo ascoltato, si intitola Comportamento.

Un ottimo disco questo, Traduzioni dei Tristi Tropici, che vi ricordo trovate l'intervista, la potete ascoltare comodamente sul nostro sito radiofly.cloud. Li lasciamo dopo aver ascoltato questo brano al titolo Comportamento per passare al cantautorato forse un pochino più ortodosso di Galileo. Galileo, che è un artista, un cantautore della scena romana al secolo Francesco Galiotto, ha diciamo una quindicina d'anni di esperienza, finali a Sanremo Giovani piuttosto che disco della settimana su Rai Radio 2, insomma si è dato da fare nel tempo, e recentemente nel 24 ha trovato una collaborazione importante col produttore Giorgio Maria Condemi, che lo ha portato alla pubblicazione del singolo che ora andiamo ad ascoltare dal titolo Mi fa sempre un certo effetto, che anticipa un prossimo nuovo album.

Francesco Galiotto, un cantautore della scena romana da almeno 15 anni, che adesso arriva con un nuovo singolo dal titolo Mi fa sempre un certo effetto, prodotto dalle sapienti mani di Giorgio Maria Condemi, col quale realizzerà presto un prossimo album. Lascia il posto ad un altro cantautore che esordisce ufficialmente con un nuovo singolo e anche una nuova etichetta, perché qui parliamo dell'esordio anche dell'etichetta. L'etichetta è la Funky. L'artista è Cura K o Cura K. Ad ogni modo è un artista che ha già esperienza sulle spalle sia in Italia che in Europa, attraverso band alle quali ha partecipato. Adesso arriva il suo momento da solista e lo fa con questo brano che adesso andiamo ad ascoltare, che si intitola Tra Milano e il mare.

al mare. Tra Milano e il mare è il primo singolo, il singolo d'esordio di Cura K o Cura K, scusate, ancora non so bene come si pronunci. Ad ogni modo rappresenta il suo debutto ufficiale, anche se ha già trascorso anni a sviluppare la propria visione artistica attraverso diversi progetti musicali, esibendosi in tournée in tutta Europa e partecipando ad importanti festival. E l'uscita di questo singolo segna anche un momento significativo per Funky, che è la rivoluzionaria etichetta musicale guidata dalla community che sta ridefinendo il rapporto tra artisti e pubblico. Non vado a dilungarmi, adesso passo direttamente a Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Pierpaolo Capovilla, che si è ritrovato coinvolto come attore coprotagonista nel film Le città di pianura, di cui si è sentito davvero tanto parlare, per il quale Crano, un cantautore particolarissimo che sa cantare divinamente in dialetto, ha realizzato la colonna sonora. Insomma, si fa davvero un gran parlare di questo film. Pierpaolo Capovilla si è trovato in un momento in cui era quasi forse più dedico a scrivere i suoi pensieri nel bar di Venezia, dove usa appunto fermarsi, incontrare le persone, i veneziani, e scrivere i suoi pensieri. Bene, è dovuto uscire lì da quel bar per rimettere in piedi un po' la band con i Cattivi Maestri. È uscito per La Tempesta Dischi il 3 di aprile con un nuovo singolo che si intitola Per le vie della città.

Il rock incazzato e moderatamente infuocato di Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri non può che essere così. Brano che esce per la Tempesta Dischi il 3 di aprile, che si intitola Per le vie della città, narra la distopia del presente, la disgregazione sociale, lo smarrimento dell'individuo tra solitudine e desiderio d'infinito. È davvero un maestro Pierpaolo Capovilla nel raccontare le difficoltà degli ultimi e della società in generale. Lascia il posto all'ultima traccia di questa puntata, che chiuderà Quota Periscopio. Lo facciamo con gli Scemo di Guerra, che hanno fatto uscire il 22 di maggio per un'etichetta che è praticamente la loro, nel senso che sono autoprodotti, il loro secondo album dal titolo Martian Voodoo. È un disco interessante, si ricollega in qualche modo musicalmente anche un po' per il graffio e l'energia a quanto abbiamo appena ascoltato da Pierpaolo Capovilla e dai Cattivi Maestri, ma anche nei testi. Questo Martian Voodoo è davvero un disco sorprendente, a mio avviso. Erano stati anticipati già dai singoli Baciami Comunque, che vi avevo fatto ascoltare, e Mastino, che invece andremo ad ascoltare adesso. Questo è il secondo album, come vi dicevo, per il progetto Folk Rock Scemo di Guerra, creato da Luca Peverelli e Deria Mazzoletti. Mi ha colpito in particolare la musica, si sente insomma che c'è la mano un po' fatata di Andrea Maia, che ha prestato lo studio di registrazione Bleach Recording, dove hanno registrato anche Manetti e Tre Allegri Ragazzi Morti, per intendersi. Hanno affidato la masterizzazione a Giovanni Versari e il risultato, a mio avviso, è molto molto interessante. Allora andiamo ad ascoltarci questo brano, la traccia numero 3, si intitola Mastino.

tanta tanta energia in questo mastino, brano che i più attenti forse avranno sentito con il loro orecchio perfetto, la voce di Alessandro Alosi del duo Il Pan del Diavolo, che ha collaborato appunto al primo singolo estratto da Martian Voodoo per quanto riguarda Scemo di Guerra, il loro secondo album autoprodotto, dal quale avevamo già ascoltato Baciami Comunque, che è una ballata che sembra quasi che non c'entri niente col disco, che davvero, se non per il testo, dal punto di vista musicale è sorprendente. Ogni canzone è ottimamente suonata, ma in maniera diversa, quasi con stili musicali diversi, pur rimanendo dentro la sfera del folk rock, ma bellissime chitarre, bellissimi i bassi, bellissimo il modo anche di usare batteria e percussioni. Niente, chissà che non sbuchino fuori prima o poi all'interno di un'intervista su Quota Periscopio, che adesso è arrivata decisamente al termine, e quindi diamo il via alla nostra sigla. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto del meglio della musica italiana, specie se indipendente, che condotta da Fabio Mugelli va in onda il lunedì e il venerdì intorno alle 19.05 sulle frequenze di Radio Fly. È disponibile anche on demand su radiofly.cloud insieme a tutte le interviste di cui vi ho parlato anche all'interno di questa puntata. È davvero tutto, grazie per essere stati all'ascolto, rimanete con noi e a presto.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027, il decreto però non specifica la data esatta, a novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'autorità nazionale palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno, ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
5: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima è rimasta da sola. Ne aveva una porzione molto ampia, il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé, circostanza che farebbe scattare la premeditazione? Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
2: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Questo infatti garantirà tempo stabile e ampiamente soleggiato, solo un minimo di variabilità nel corso del pomeriggio sull'Appennino centrale, dove avremo isolati rovesci di pioggia. Il caldo inizierà a farsi sentire, infatti le temperature massime saranno in rialzo. Si arriveranno a toccare localmente i 35-37 gradi sulla Val Padana, ma anche al centro-sud le temperature massime saranno comprese in generale fra i 29 e i 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Hello, folks. This is Fox John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 on Mover, 3 records going up, and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo Top 10 Rock, i 10 brani di rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, un brano stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non ci sono più The Strokes con Going Shopping e nemmeno Royal Oates con Sweet Hallelujah. E ora si parte al numero 10 con 5 posti meno, troviamo Block Party, Coming On Strong.

0: Coming on strong, Block Party. 4 le settimane in classifica, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana. Howdy, try, try, try.
1: New entry.
0: New entry.

0: Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here. Sei la settimana in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly. M-M-M.
1: Sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, 2 posti in più per Big Dog on the Road. The Last Dinner Party.

0: The Last Dinner Party, Big Dog on the Road, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6, la seconda new entry della settimana, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys.
1: New entry.

Kick Stones, The Boys, West Side Cowboy conquistano la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica number 5, un gradino in più per Social Distortion, Born to Kill.

Born to Kill, Social Distortion. 5 la settimana in classifica. Dalla sesta alla quinta posizione un gradino in più. E al numero 4, a rete di un posto, Self Aware, Temper City.

0: Temper City, Self-Aware, sette della settimana in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi tre dalla Top 10 Rock. Al numero 3, un posto in meno per Paris Paloma, Stem the Flow.

Stem the Flow, Paris Paloma, 4 le settimane in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2, 5 posti in più per The Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds.

0: riepilogo al Top 10 Rock. Al numero 10, Block Party Coming On Strong. Al numero 9, prima new entry, Howdy, Try, Try, Try. Al numero 8, Mumford & Sons and Chris Stapleton Here. Al numero 7, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. Al numero 6, seconda new entry, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys. Al numero 5, Social Distortion, Born to Kill. In quarta posizione, Temper City, Self-Aware. Al numero 3, Paris Paloma, Stem the Flow. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, The Mountain Ghosts con Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Licky Lee con Happy Now.
1: Number 1.

0: The winner of the week, happy now, di Licky Lee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Howdy, Try, Try, Try. E al numero 6, West Side Cowboy, Kickstones, The Boys. E mi raccomando, ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese, ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba. È il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, è una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo!
2: con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti agenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
5: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima, rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé, circostanza che farebbe scattare la premeditazione? Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
2: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Buonasera, ben trovati in questo giovedì 11 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, in una serata che finalmente ci riporta quella libertà che da qualche tempo mancava, almeno al sottoscritto. Poi sentiremo se il direttore la pensa come me o meno. Finalmente possiamo parlare, possiamo dire la cosa si è fatta, non mi ricordo come si dice in toscano, la gallina ha fatto l'uovo, com'era Ivo, insomma la pasta l'è cotta. Abbiamo il sindaco. Buongiorno Ivo, ciao.
1: Io questa mancanza di libertà di parlare non l'ho avvisata.
0: La par condicio.
1: È una bella cosa la par condicio. Dobbiamo rispettare tutti.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare.
0: Posso dire tutti i partiti, senza tutto posso dire.
1: Puoi dire tutto. Guarda che lo stanno dicendo tutto. C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Come?
1: C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Ormai
1: che fanno paura.
0: Ormai la politica ha fatto il suo corso, no?
1: Sì, figurati. Ancora
0: c'è una ha partorito il
1: c'è quasi un'era della campagna elettorale ancora.
0: No, non mi dica c'è ancora par condicio.
1: No, non c'è, tranquillo. Mica puoi dire quello che vuoi.
0: No, non ci sono mica altre competizioni elettorali, no?
1: Per ora no.
0: È finita quella, insomma.
1: Quella è finita. Vabbè. Ci prepariamo alla prossima.
0: Va bene, quindi.
1: Quanta gente dice sì, ma la prossima faremo così, faremo cos'ha. Già.
0: Ma perché mi dici? Perché ha fatto parlare questo ballottaggio? C'era il ballottaggio, Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci, oppure Marcello Comanducci e Vincenzo Comanducci, quello che vuoi, sono andate al ballottaggio e gli aretini hanno deciso 55-45-1. L'altro 44 e 5
1: l'altro, insomma,
0: sì, più o meno, insomma, e hanno deciso che il prossimo sindaco di Arezzo sarà appunto
1: è già insediato,
0: dice
1: lui, sì,
0: mamma mia, quanto è veloce la macchina burocratica.
1: Il martedì mattina lui si è presentato in comune al segretario comunale e ha detto: buongiorno, io sono il nuovo sindaco.
0: Ma qualcuno
1: mi dia documenti, gliela dati,
0: lo dovrà investire, scusa, della carica.
1: È già investito, perché il ballottaggio ha stabilito che lui ha vinto le elezioni e immediatamente
0: diventa sindaco. Ma un documento da firmare, niente.
1: Avrà firmato un documento davanti al segretario generale, avranno fatto un verbale di insediamento.
0: Ci sarà il presidente delle elezioni, c'è un presidente
1: delle
0: elezioni?
1: No, non c'è il presidente delle elezioni, c'è il segretario generale e c'è la prefettura che verifica che tutto quanto sia a posto, ci mancherebbe altro. Comunque è stato decretato che lui è il nuovo sindaco di Arezzo e lui è già in carica, con tutti i poteri del sindaco, quindi non c'è problemi.
0: Quindi ora se c'è una buca da tappare, la colpa è la sua, insomma.
1: No, un po' è la sua. Quindi attento, Marcello Comanducci. La prima buca che trovo. Sai che, ma ce n'è una in questa rotatoria. Ogni volta che arrivo qui da te il giovedì sera, devo stare attento ad evitarla, perché ogni volta è più larga 10 centimetri.
0: Ma se lo sai che c'è, evitala, no? Se
1: la
0: lo
1: sto
0: sai
1: evitando, ma per evitarla sto montando nel centro della rotatoria.
0: Che sì, ora, cioè, voglio dire.
1: Ma quella è proprietà vostra, devo consultare.
0: Non ci ho mai capito niente, guarda, una volta.
1: Ora vi faccio causa
0: pure. Va bene, senti, che c'è di nuovo in questa settimana? Così,
1: non mi sembra una novità da poco questa. Erano mesi che si
0: la
1: parlava
0: buca?
1: Delle elezioni. No, delle elezioni. Ora è finita questa cosa. Abbiamo il nuovo sindaco. Il vecchio sindaco è stato tuo ospite stamani. Diciamolo, hai fatto un grande colpo giornalistico.
0: È
1: la prima volta che Ghinelli Alessandro, in arte ingegnere, già
0: cittadino,
1: sindaco,
0: cittadino.
1: Ha parlato da cittadino libero, senza freni,
0: e
1: senza
0: gli ha dato anche del
1: remore.
0: Tu, perché noi ho detto, dico, io da sindaco ti davo per rispetto, perché poi sai che ci si dava sempre del tu, io però ti davo sempre del lei. Stamani no, sono due giorni che lui non è più sindaco.
1: Hai visto? Come l'hai trovato? L'hai trovato dispiaciuto di non essere più sindaco, sofferente?
0: Assolutamente no, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto, insomma, di tutto e quasi di tutti. No, di te no.
1: Dopo c'entro io? Cosa c'entro io? Tanto io l'ho trovato poco dopo a Montedoglio, dove c'era una cerimonia.
0: Cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto: stamani non c'eri, mancavi. Ho detto: non c'ero, ero giustificato. Vabbè, ero impegnato.
0: Cittadino Ghinelli, sì. Ingegnere Alessandro Ghinelli, cittadino, citoyen. Doveva essere qui con noi questa sera, però per una cosa
1: personale,
0: cose personali. È venuto però questa mattina.
1: Sì, perché l'idea nostra era portarlo qui
0: esatto.
1: E metterlo in mezzo in tutti i sensi.
0: Esatto.
1: Tu lo colpivi da una parte, io dall'altra, e giù al sindaco. Un'occasione così non la trovo mai.
0: a un certo punto in una domanda che gli ho fatto mi ha detto: qui dovrei rispondere no comment, ma in realtà no, rispondo, ti do la risposta anche a questa.
1: Oggi non avrebbe avuto più motivo di infatti, avere la diplomazia del non rispondere sulle domande. Da sindaco qualche volta la diplomazia gli è cascata addosso, non sempre.
0: Comunque anche su Via Filzi ha detto non ha trovato uno più bravo di lui per convincerlo che fosse sbagliato quel posto.
1: Se c'ero io forse magari vi dicevo qualcosa in più, qualcosa in più gli avrei detto.
0: Ma magari qualche pezzettino lo troviamo.
1: Sì, qualche pezzettino lo troviamo, perché onestamente è interessante capire, è una svolta grossa per la città. Per 11 anni lo ha avuto sindaco,
0: lui
1: c'è chi l'ha amato, c'è chi non l'ha amato, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi l'ha criticato.
0: Lui ha esordito dicendo che ha vinto nuovamente la destra, quindi con Manducci, perché era stata preparata la strada prima, quindi perché ha lavorato bene. E io ho detto, questa è una sua valutazione, vero? Cioè, dice, me l'hai chiesta, dice, quindi la mia è un mio punto di vista, allora, è una sua vista, perché...
1: Io ho sentito parlare per un mese e mezzo di fila di discontinuità. Lui sa proprio discontinuità, che ha detto, gli è piaciuta?
0: Lui ha sposato quella che ho detto io, dicendo Coma 1, Comanducci 1 con strascichi di Nelli, e lui ha detto vedremo con la giunta che farà, ma ci sono dentro anche ex assessori.
1: Ma infatti quindi... molti dicono sarà un Ghinelli Ter. Un Ghinelli Ter, non un Comandici 1.
0: No, via. Poi abbiamo parlato anche.
1: Dipende da quanti sono gli assessori.
0: Di Camurrini, perché ha detto: ma noi diciamo sempre di Comanducci, ma ricordiamoci che la coppia non si scoppia. Camurrini c'è.
1: Ma poi quante preferenze ha preso? Hai visto?
0: Hai visto, infatti.
1: 951 preferenze le farà pesare Camurrini.
0: Poi ascolta, abbiamo parlato anche di Poponcini.
1: Poponcini chi era? Quello che una volta faceva il comandante della polizia locale?
0: Ora questa qui è certo che sì.
1: La voglio sentire quella risposta su Poponcini, perché
0: la vuoi sentire?
1: Sì, perché questa cosa di Poponcini insomma ha creato insomma delle discussioni, del malumore,
0: aspetta
1: praticamente sollevato dal suo posto quasi quando sembrava che fosse normale una proroga di 3 mesi, il concorso fatto dalla sua amministrazione invece che dal sindaco futuro, insomma qualcosa lasciato.
0: Poi ha fatto anche un'analisi politica su quello che è successo a sinistra.
1: Che si occupa anche della sinistra, capisco che
0: ormai è cittadino, se glielo chiedi, no? Secondo lei, no? Ha dato un bel aldo.
1: Siccome c'è una grande discussione nella centro-sinistra ora su come sono andate le cose, c'è lui che avrebbe fatto, una curiosità.
0: Come avrebbe fatto? No, prima di tutto non avrebbe candidato uno di una comunità, prima. Ha detto io non l'avrei fatto. Questo l'ha detto.
1: È il suo partito, cioè lui era da indipendente.
0: Lui è di destra, l'ha detto.
1: Lui era indipendente, ma alle elezioni europee si è candidato con Forza Italia.
0: Infatti ha detto l'errore più grande che ho fatto. Dice ho fatto una figuraccia. Dice,
1: guarda che questa battuta l'ha fatta una prima di lui, uno prima di lui, che si chiamava... sempre un ingegnere, Luigi Lucherini,
0: che ha detto
1: dopo pochi mesi che è diventato sindaco nel 99, un giorno mi trova e mi dice sai Brocchi, voglio dire una cosa,
0: che t'ha detto?
1: Ma voglio sapere cosa ne pensi. Lui mi dava del tu, gli davo del lei, poi siamo passati al tu entrambi, e mi dica ingegnere che cosa c'è. Ha detto mi sono iscritto a Forza Italia, e io disse ha fatto una bella e ho proseguito, non lo dico perché sono le 9 poco più. Dice, ma mi sa che non ho sbagliato. Dice, ma perché secondo te l'ho fatta? Perché finora lei era un uomo libero, o almeno aveva le forze politiche con sé, ma era un uomo piuttosto libero. Un liberale libero. Ora invece è un liberale poco libero, perché se lei si mette dentro una gabbia, gli altri partiti gliela faranno pesare che lei si è messo dentro un partito. E pensa che all'epoca Forza Italia era Forza Italia, aveva i voti che aveva, c'era Berlusconi in auge, non è che fosse stato un periodo di Forza Italia al 7-8%, insomma. E quindi vedi la stessa cosa, alla fine cercano in qualche modo di percorrere lo stesso giudizio.
0: Poi ho detto, dopo qualche pezzettino lo faccio sentire, poi gli ho chiesto anche ma secondo te se ci fosse stato un altro, perché i candidati se ne è parlati tanti anche a sinistra, no Stefano Tenti, facciamo un nome e cognome, Stefano Tenti, possiamo dire? E lui ha detto ora non mi fare dire cose che poi magari secondo lui avrebbe fatto il migliore del Ceccarelli. l'ha detto lui, poi te lo farò sentire. Beh, comunque la meglio l'ha data Donati, perché ha detto se la sinistra avesse appoggiato Donati, sarebbe stato un bel problema per la destra, ha detto. Dice, parliamoci chiaro, ad Arezzo i numeri sono quelli, e la parte di sinistra è più, se tutti appoggiavano Donati.
1: Io sono contrario a
0: l'ha
1: fare...
0: detto lui,
1: Sì, ti dico quello che dico io sono contrario a fare le somme matematiche sui voti, perché le somme matematiche funzionano fino ad un certo punto. Bene. Sul voto ci sono altri meccanismi che influiscono la scelta di uno dell'altro. Tu guarda, ti faccio un esempio molto secco. Donati ha preso 1800 voti in più delle sue liste, vale a dire che c'è stato un voto anche, diciamo, ad personam su Donati più che alle liste, e quindi la somma non è che sempre fa il totale.

0: novità. Cosa,
1: sì,
0: le vediamo, dai, cioè, non spoiler, non dire tuttora, sennò la gente cambia. Dopo tre minuti se ne vanno tutti.
1: Va, esatto. Va bene, allora senti, sì, ci ho raccontati un po' di cose. Andiamo, però la prima parte, come abbiamo detto sempre, e stiamo ligi al nostro, non è un giuramento,
0: al nostro impegno,
1: è quello di dedicarla a questo che è la situazione mondiale, che tra l'altro è poi anche quella che ci ha determinato da ormai quasi sempre il titolo del titolo, senza pace invece che senza titolo, insomma. Quindi Ivo Brocchi, gli aggiornamenti di questa settimana che appare sempre più enigmatica, io non so usare più che termini,
0: non lo so, quando l'altro giorno il Corriere della Sera l'aveva già fatto la CNN, hanno contato quante volte dall'inizio del conflitto in Iran, l'attacco quindi israelo-americano sull'Iran il 28 di febbraio, quante volte Trump ha annunciato entro due giorni firmeremo la pace. 38 volte, e come vedi non l'ha firmata, anzi da ieri pomeriggio sono ricominciati i bombardamenti sull'Iran. Da soli gli americani, senza gli israeliani in questo momento, sull'Iran, e l'Iran ha ricominciato a rispondere. Ha bombardato alcuni paesi arabi, ha bombardato basi americane, ha bombardato anche verso le navi senza colpirle, ma due giorni fa ha abbattuto un elicottero Apache del valore di 65 milioni di dollari con un drone del valore di 35 mila dollari. Tanto per essere chiari, ma questo anche per dire, non tanto per il danno dell'elicottero che è importante, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'equipaggio si è salvato lanciandosi rapidamente con il paracadute, questa è una buona notizia per me. Questo elicottero sorvolava lo stretto di Hormuz. Gli iraniani stanno dimostrando, e lo stanno dicendo anche molti militari americani, tu vedrai, poi troverò la notizia, te la leggerò, che Teheran, che l'Iran è tutt'altro che demolito dal punto di vista militare, tutt'altro che demolito. E per la loro cultura che hanno di resistenza, resilienza, capacità di andare avanti a lungo anche nella sofferenza, molti strateghi dicono attenzione Stati Uniti, rischiate di infilarvi in un Vietnam modello 2026 voi, perché mentre ovviamente non sarà quasi possibile fare un'operazione da terra come invece fu fatta in Vietnam, se qui volete pensare di fare un'operazione solo dal cielo, sappiate che rischiate di trovare non un muro di gomma, ma un muro di resistenza incredibile in Iran. Iran che è armato fino ai denti, armato con armi convenzionali ma piuttosto efficaci, missili, droni di ogni tipo. E sembra che siano disseminati in tutto il paese e che i bombardamenti finora portati avanti abbiano colpito tra il 25 e il 30% di questi armamenti distrutti, non di più. L'attacco che ha lanciato di nuovo ieri Trump verso l'Iran ovviamente ha bloccato subito quelle trattative che erano in corso per arrivare ad un eventuale accordo e quant'altro, sono state indirizzate proprio su indicazioni di Trump solo verso obiettivi militari, solo verso obiettivi economici, vale a dire strutture petrolifere. Si è raccomandato di non colpire i dissalatori e tutte le strutture che consentono comunque l'erogazione di acqua potabile all'Iran. L'Iran deve potabilizzare sostanzialmente tutta l'acqua che viene distribuita alla popolazione. Se colpissimo quelli, praticamente li condanneremo ad una morte per sete. Questa è stata un po' la sua cosa. Con questo non so se l'ha fatto per umanità o se l'ha fatto per strategia, nel senso che dice se facciamo quello forse tutto il mondo avremmo contro in quel momento, no? Perché insomma tu asseti una popolazione nel deserto vuol dire che li vuoi morti nell'arco di pochi giorni, perché non sarebbe possibile andare avanti. Si può andare avanti senza cibo per qualche giorno, qualche settimana, senza acqua non puoi andare avanti più di poche ore o pochissimi giorni. E quindi questo è, sono iniziati i bombardamenti, sono iniziate le risposte, Hormuz di nuovo chiuso, nessuno passa, colpite due navi che portavano materiali diciamo non bellici, materiali commerciali e quindi navi civili in questo caso. La situazione è molto molto pesante. Teheran che dice finché Israele non smetterà di bombardare il Libano, noi non smetteremo di bombardare Israele o di comunque sia attrezzare chi combatte Israele, e in questo c'è una sorta di chiamata a tutto il mondo.

0: Arabo, no? Qualcuno fermi Israele che sta facendo nel Libano quello che ha già fatto su Gaza. Gaza dove ogni giorno si contano altri morti, non le centinaia dei due anni tremendi passati, ma decine e decine ogni giorno continuano a morire in Gaza, dove si sta diffondendo, oltre che la carestia, perché arrivano pochissimi aiuti dall'esterno, sono scentellinati dalla porta del sud, che arrivano dall'Egitto, non da altre parti, nessun'altra parte. Grossa difficoltà a far arrivare medicinali, grossa difficoltà a far arrivare prodotti per eliminare l'invasione incredibile di topi che hanno in tutta Gaza. Ovviamente topi che si nutrono di cosa? Probabilmente anche di cadaveri che possono essere sotto le macerie, ma di quelle poche provviste o di quei pochi averi che sono rimasti ai palestinesi che sono nella striscia di Gaza, sempre più spinti giorno per giorno verso il mare. La situazione quindi è molto molto complicata. Il Libano è complicato perché Israele vorrebbe in questa occasione tentare di debellare o ridurre a minimi termini Hezbollah. Non ce la sta facendo. Chi soffre è la popolazione, già 1,5 milioni di evacuati nei 40 chilometri a sud del Libano verso nord, con difficoltà anche del Libano stesso di dare una garanzia, un sostegno, un'ospitalità a questo milione e mezzo di persone. E poi Israele non si accontenta dei 40 km a sud, ma bombarda continuamente Beirut e abbatte palazzi dove ci sono anche molti civili. Ogni volta Israele dice: lo abbiamo fatto perché là dentro c'era un nucleo di Hezbollah, si nascondevano lì dentro, un po' quello che è successo su Gaza per due anni, insomma, no?
1: Certo.
0: Colpisco tanti civili, ma io lo faccio perché devo colpire certe strutture, i cosiddetti militanti di Hezbollah. Come finirà non si sa. Inizia ad esserci un malumore enorme in tutto l'Occidente su questa guerra. Non so se anche in questo caso è per umanità oppure se è per il vil denaro. La chiusura di Hormuz sta mettendo in crisi un po' tutte le economie occidentali. Non tutte, ma molte sì. E non sta favorendo nemmeno le economie orientali. La stessa Cina comincia a soffrire adesso di fornitura di certi prodotti, anche se può utilizzare altre strade. Ma quello che tu porti con una nave, ci vogliono centinaia di camion per portarli via terra, insomma. Con costi che vanno ad aumentare in modo esponenziale. Sul fronte appunto di questa situazione c'è stata una condanna unanime dell'Europa nei confronti dei coloni violenti e di quel ministro degli esteri estremista che viene censurato e che si è permesso di dire nei giorni scorsi, siccome anche l'Italia aveva partecipato a questo giudizio su questo ministro, e lo stesso Tajani aveva protestato violentemente una volta visti i filmati che avevano realizzato le persone sequestrate sulla flottiglia e maltrattate e sostanzialmente torturate con la derisione da parte di questo ministro e di queste persone. Ecco fatto che questa volta Tajani aveva protestato con maggiore solerzia, con maggiore forza rispetto alle volte precedenti, e questo ministro ha detto: l'Italia era il paese dello stivale, adesso l'Italia è il paese delle ciabatte. E insomma, tutto questo sta un po' aumentando la tensione.
1: È stato iscritto nel registro degli indagati, mi sembra.
0: È stato iscritto nel registro degli indagati perché con i filmati riportati in Italia da parte
1: a Roma, vero, mi pare?
0: A Roma, perché Roma è la procura che si occupa di qualunque fatto che riguardi italiani che avviene in qualunque parte del mondo. È questo che la legge lo stabilisce. È Roma la sede deputata proprio ad indagare su questi casi. È stato indagato, ovviamente non è che si preoccupi dell'eventuale condanna al ministro, però insomma questo è quanto avviene. Sull'altro fronte, quello ucraino, lì ovviamente la guerra va avanti con grande fatica, perché gli ucraini stanno riconquistando un po' di terreno che è un terreno bruciato, diciamoci la verità, perché ormai non c'è rimasto nulla anche in quelle regioni che la Russia vorrebbe per sé, dicendo: io posso iniziare a parlare di pace se mi lasciano completamente le quattro regioni del Donbass che io ho già annesso a me stesso, cosa che Zelensky non vuol fare e che sta trovando una nuova sponda importante in tutta l'Europa. Vedi che Zelensky ormai sta partecipando a tutte le riunioni dei capi di Stato, dei capi di governo, delle commissioni europee. è un po' quella sorta di permesso ad essere un osservatore esterno, come voleva che fosse il primo, il cancelliere tedesco Merz, che ha detto iniziamo a farla diventare non un membro dell'Unione Europea, che è un processo più lungo, che pretende anche che il paese cambi una serie di norme interne, la Costituzione, che cambi anche l'atteggiamento che ha nei confronti degli avversari, perché non ci dimentichiamo che Zelensky, una volta salito al potere, ha cancellato sostanzialmente tutta l'opposizione. Non è che sia uno stinco di santo. Certo, il fatto di essere aggredito da un paese straniero ne ha cambiato totalmente la luce intorno, certo, a se stesso, no?
1: Certo.
0: Chi è per la libertà in questo momento non può che essere al fianco di Zelensky, il che non vuol dire che non si possa criticare per quello che lui ha fatto all'interno del suo paese. Si può criticare, tant'è che l'Europa non potrà accettarlo finché non rimette a posto una serie di cose. E questo è un processo che sta vedendo tanti paesi coinvolti, no? Perché come c'è stato coinvolto a suo tempo l'Ungheria, adesso ci sono i paesi balcanici che chiedono di entrare in Europa e anche loro sono sotto questo esame, vedremo come andrà a finire. Sappiamo una cosa, che le grosse difficoltà continuano per l'economia di tutta Europa. Non si sa quanto potrà andare avanti il sostegno economico che viene dato anche ai cittadini o alle aziende per quanto riguarda il caro energia in generale e il caro benzina e il caro gasolio in particolare, specie quando si va verso la stagione estiva in cui i consumi aumentano e aumentano anche di molto. È tutta una questione molto aperta che ovviamente lascia anche strascichi di natura politica in Italia, come sempre. Strascichi che sono importanti su tutti e due i fronti, sia quello medio orientale che quello ucraino, perché sull'Ucraina ora c'è ormai una spaccatura netta nei due poli, centro-sinistra e centro-destra. E nel centro-destra c'è la Lega che si sta opponendo fortemente al rinnovo di invio di armi all'Ucraina, però ha avuto la risposta del Presidente del Consiglio che ha detto noi staremo al fianco dell'Ucraina finché serve. E nel centro-sinistra stessa musica, perché c'è la posizione dei 5 Stelle che è neutralista o filo russa, non si capisce bene, perché un giorno in un modo e un giorno in un altro, qualche problema c'è, e c'è il problema interno al PD che ha un'anima più centrista, più liberista, che dice al fianco dell'Europa, dell'Ucraina, senza sì e senza ma, e per il riarmo perché è necessario. C'è un'anima più di sinistra, quella più vicina alla Schlein, che insomma qualche volta soffre nel dover approvare certi provvedimenti. Ecco, quindi abbiamo un paese che su questo argomento è tutto men che unito. Però tu, che sei un osservatore dei giornali stranieri, io ho dato un'occhiata un po' in questi giorni. Questa divisione che noi vediamo in Italia, che sottolineiamo sempre perché siamo in Italia, quindi questo ci interessa, in realtà c'è anche negli altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'Inghilterra, tu sai quanto è dura contro la Russia, quanto sarebbe disposta a fare quello che serve in questo caso, come la Polonia, volevo dire. Non è che tutti stanno dietro alle politiche governative. C'è Farage, per esempio, che è quello che portò alla Brexit, che è quello che ora sta crescendo come consenso popolare, che potrebbe vincere le prossime elezioni in Inghilterra, cioè l'estrema destra di Farage, che insomma sull'argomento russo non ha l'opinione di Starner, ma nemmeno dei conservatori tradizionali. In Francia ugualmente c'è Macron, che è dalla parte dell'Ucraina al 100%, ma oggi Macron non gode più della fiducia della maggioranza del paese, questo lo porta gli altri anche a dire qualcosa di diverso. Non c'è in Francia però una posizione pro-Russia della destra come invece c'è in questa frange che dicevo in Inghilterra, oppure da noi con la Lega, cioè la Le Pen sta ben attenta a esprimersi radicalmente da una parte o dall'altra. Questo va detto per dire la verità. Chi invece è pro Russia è l'estrema destra tedesca. L'estrema destra tedesca, la AfD,
1: sì.
0: Che nella parte ex sovietica, ex Repubblica Democratica Tedesca, quella a est, quella sotto il comunismo per intendersi, sta vincendo in tutti i posti, città, land, regioni intere. Insomma, lì c'è un problema molto serio, perché i sondaggi dicono che questa parte potrebbe essere quella che si troverà a governare l'intera Germania. E vedere la Germania sotto dei partiti che ancora inneggiano a un passato remoto di quelli tragici come quello del nazismo, insomma, fa tremare un po' i polsi, specie in un periodo in cui la Germania, come tutti gli altri paesi, si stanno riarmando. Pensiamoci bene.
1: Va bene, vai.
0: Io non so, 35, dici tu se basta, io
1: sì, ti faccio riposare un pochino.
0: Bravo.
1: Via, così almeno.
0: Sei un amico, me lo ricorderò.
1: No, va bene. Va bene, e allora nel frattempo che ho dato un'occhiata un po' alla stampa estera, ma vedo che molte delle cose che ci riporta oggi i quotidiani esteri sono ovviamente per quanto riguarda la situazione che è in Medio Oriente. Un grande cosa viene anche dalla Spagna, sai che è stata inaugurata la Sagrada Famiglia, la cupola più alta,
0: sì,
1: a Barcellona,
0: sì, sì.
1: No?
0: C'era il Papa
1: e tra l'altro gli spagnoli sono molto molto attaccati a questo. E sai che oggi è iniziato il campionato del mondo di calcio, no?
0: Sì.
1: Ecco, dove l'Italia gioca quest'anno, perché
0: ha giocato.
1: vabbè. No, lo dico con malincuore, però non tanto con malincuore, specialmente visti i soldi milionari che viaggiano da queste parti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, tu pensa che i francesi già si preoccupano che è in America questo, le football, la Coppa del Mondo del gigantismo in America, cioè la vedono, i francesi non la vedono molto bene questa cosa, chissà perché, poi andremo a leggere anche nell'interno. Continua la raccolta di informazioni da parte, sai, nella Spagna, di questo filone di corruzione che dicono che può portare a Sanchez, questo lo sai, insomma, con tutte le cose che sono accadute, cercare di salvare comunque la parte del Partito Socialista Europeo Spagnolo, ma questi sono i giornali spagnoli. Mentre Trump, onestamente vedo sempre di più sui giornali israeliani questa rottura con Trump, questa non è più l'idilio che era prima, Ivo.
0: Anche perché Trump in queste ore ha detto a Netanyahu devi fermarti, e invece Netanyahu ha risposto il Libano io vado avanti.
1: Cioè, insomma, io ho sempre detto, ti ricordi quando dicevamo ma perché, per esempio, quando c'era Biden, no, comunque vada, Israele faceva comunque un po' quello che gli pareva sostanzialmente, no? Ti ricordi la storia dei grandi mercati, dei grandi flussi finanziari che alla fine vanno male, insomma, rigirano sempre là, quindi chissà che anche questo, che alla fine sia il mercato finanziario, cioè i soldi che decidano.
0: Non è difficile che sia così.
1: Invece, ecco, una cosa carina che vedo, carina, nella grande così delirio di onnipotenza di Trump, cioè anche hanno messo la Coppa del Mondo con la sua testa, te la metto qui, nel mondo del calcio, quindi vabbè. Va bene, dai, fermiamoci un attimo, andiamo subito ad ascoltarci un piccolo step pubblicitario e poi
0: riprendiamo
1: mentre mi trovi un po' impreparato questa sera, come mai, Ivo?
0: Tecnicamente grave tecnicamente,
1: vecchio,
0: tu grave.
1: Io un vecchio troppo. E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, in questo giovedì 11 giugno 2026, caro Ivo. Siamo quasi a metà giugno, ma ti rendi conto? Sì, poi
0: allora,
1: ci sarà luglio, poi ci sarà
0: vai
1: agosto.
0: Al mare? Dove vai al mare?
1: Io? Hai visto un film? Hai visto i due pianeti vicini?
0: Eppure io so che tu il mare spesso e volentieri lo vedi, dall'alto. Dall'alto dei tralicci in certe
1: più
0: zone.
1: Bello, dall'Argentari è bellissimo vedere tutto il golfo della Giannella, lì come si chiama?
0: Sì, la Giannella, sì.
1: Stupendo, però peccato che a un certo punto ero talmente alto che vennero le nuvole, ma non si vede più niente. Vabbè, allora dove mi porti? Dai, intanto
0: dunque,
1: io sto cercando i punti
0: l'informazione è così veloce, caro Giuseppe, che oggi che è giovedì sono appena passati sostanzialmente 3 giorni dallo scrutinio delle elezioni e ormai sta tutto per scontato.
1: Come
0: tutto
1: per
0: fatto,
1: scontato?
0: Tutto è, e invece non è scontato.
1: Hanno
0: nulla.
1: Già fatto il sindaco, per esempio.
0: Il sindaco lo sai già benissimo che l'hanno fatto. Lo stavo detto prima, Marcello Comanducci ha vinto con 22.698 voti, 55,75% delle preferenze. L'avversario Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra, si è fermato a 18.017
1: però
0: voti.
1: Ora me la fai te in analisi politica.
0: Praticamente 4.500 voti di differenza. 44,25% delle preferenze. Abbiamo anche tutti i consiglieri eletti, te li leggo dopo, ma intanto diciamo, l'abbiamo detto prima, ma lo ripeto, che martedì mattina si è insediato nel suo posto di sindaco Marcello Comanducci. Non so se c'è stato materialmente il passaggio di consegne, come in genere avviene in questi casi, con le chiavi che vengono date dalla stanza del
1: campanellino.
0: Sindaco. Il campanellino, quello è quello di Lettiana Memoria. Ti ricordi?
1: Stai sereno, Enrico, stai sereno.
0: Però non credo, perché credo che Ghinelli lunedì fosse all'estero a ritirare un riconoscimento di Eurositis, esatto. E quindi martedì mattina non c'era, e zitto zitto Marcello Comanducci è andato, diceva, prendiamo il posto prima che torni Ghinelli, ma non credo che sia questo, penso che fosse proprio una questione già prefissata, che il giorno dopo con la proclamazione lui veniva nominato sindaco, anche perché essere sindaco vuol dire anche avere tutta una serie di responsabilità. Lui è il rappresentante legale del comune di Arezzo. Succede qualcosa ad Arezzo oggi, vanno a cercare lui, non quell'altro. Capito? E questo te lo dico perché la domanda che ti voglio fare a te subito è questa.
1: No,
0: ma tu stamani, quando hai avuto in questa stanza ospite l'ingegner Ghinelli, l'hai chiamato mai sindaco? Per caso, così al volo?
1: No.
0: Madonna, sei bravo.
1: No. L'ho chiamato già sindaco.
0: Ah.
1: E questo non puoi dire che non puoi.
0: Sai
1: essere.
0: Sai che lui è stato
1: cittadino,
0: il secondo
1: già sindaco.
0: Il secondo sindaco più longevo di Arezzo?
1: L'ha detto, mi sembra, sì.
0: Perché il più lungo è stato Aldo Ducci con 23 anni, poi lui con 11 anni.
1: Io dopo devo fare una rettifica. Ma l'altro giorno mi ha chiamato un sindaco, già sindaco, Paolo Ricci, dottor Paolo Ricci, che è una persona squisita, no?
0: Assolutamente.
1: Io ho detto un'imprecisione.
0: Quale?
1: E stamani l'ingegner Ghinelli, anche lui sarebbe caduto in questa trappola.
0: E ho detto.
1: Ma e tu invece devo dire che me l'avevi corretta. Il sottopasso di via Trasimeno non era stato fatto dal sindaco Ricci.
0: No,
1: era precedente. Io invece quando sono andato lì ho detto mi pare che del sindaco Ricci.
0: No, è precedente.
1: E lui infatti. Ma tu pensa che mi ha chiamato per dirgli che il suo amico avvocato di Livorno ha sentito questa cosa e gli ha detto ma tu hai fatto quello. Io che li ho levati tutti sottopassi.
0: Guarda, io non
1: però me l'ha detto in maniera molto tranquilla. Dico, dottore, non si preoccupi, giovedì sera dirò che ho sbagliato.
0: Non c'è niente di male. Però ti devo dire una cosa, io non, questa cosa non la sapevo del sottopasso, eccetera.
1: Io ho saputo anche qualcos'altro,
0: E non so dirti nemmeno se era della giunta Vannucci o della giunta Ducci, non te lo
1: anche
0: so dire.
1: Loro, anche
0: non te lo so dire,
1: esatto.
0: Non te lo so dire.
1: Comunque
0: però una cosa me la ricordo bene, perché insomma sono un po' rincoglionito, ma 50 anni del mio mestiere un po' di cose mi hanno lasciato in testa.
1: Che cosa
0: il fatto che quel sottopasso fosse stretto e piccolo è sempre stato evidenziato, ok? Tu sai che lì passa sotto i binari della ferrovia.
1: Sì.
0: Molti binari, perché quello lì è il punto finale a sud della stazione di Arezzo. Lì ci sono già ancora quattro coppie di binari. Non ci sono due binari, basta un piccolo sottopasso. È molto grande il tratto. E soprattutto ci sono i palazzi molto alti e non moderni, sia dalla parte verso Saione che dalla parte verso la città.
1: E c'è anche l'abitazione di uno che poi andò a Roma come onorevole.
0: Non lo so.
1: Ducci, uguale.
0: Chi?
1: Me l'ha detto lui, però c'aveva due cognomi.
0: Bucciarelli Ducci. Bucciarelli Ducci non credo che residesse lì.
1: Me l'ha detto.
0: Non lo so, ma non credo che residesse lì, ma non importa.
1: Ma lui mi ha raccontato tutto.
0: Qual è il problema? Il problema è che per poter fare questo sottopasso, dove ovviamente tu sai che il sottopasso, la parte sotto le ferrovie, in quel caso lì la faceva le ferrovie, i due scivoli li faceva il comune. Ok?
1: Sì.
0: La dimensione di questo sottopasso l'ha deciso le ferrovie dello Stato. All'epoca.
1: Ah, non è che
0: perché c'era il problema di non andare troppo a ridosso dei palazzi nel mettere la palificazione che avrebbe sostenuto i palazzi, l'hanno dovuto mettere a una certa distanza dai palazzi. E ciò nonostante qualche piccolo problema i palazzi l'ebbero all'epoca. Quindi tutti a criticare questi sottopasso stretto, che non era più carrabile, non ci andava con le macchine.
1: Ci passa motorini, l'ha detto lui.
0: Esatto, sì, hanno autorizzato anche a passarci motorini. Però il fatto che fosse stretto era dovuto proprio ad una decisione delle ferrovie che non voleva il sottopasso più grande.
1: Quindi non era come era stato detto, che alla fine si sono accorti che c'era il rischio per le case, che c'era pericolo per i.
0: Lo sapevano prima che c'era il rischio e hanno fatto la palificazione a distanza.
1: Ma tempo le cose.
0: Capito? Questo me lo ricordo benissimo.
1: Non è stato non era nel mandato del sindaco Ricci, lo devo dire, quindi ho detto una cosa.
0: Nel mandato di Ricci, ma forse nemmeno di Vannucci, forse precedente.
1: Ma se io ti faccio sentire anche Ghinelli, mi dice. dice di così, che era di Ricci. Poi ho detto no, che il dottor Ricci ha detto di no. Allora dice sarà stato di Vannucci. Vedi, ci si perde nel tempo. Io poi non
0: è Ucci,
1: io stavo di Cutino, mica stavo d'Arezzo, che ne so.
0: Ma senti il nome, no, Ducci. Vannucci, Ricci, Comanducci. Quanti Ucci ci sono in questa città?
1: Mamma mia, ragazzi. Bucciarelli di Ducci era un politico, poi.
0: Sì, ma non era sindaco, era consigliere comunale. È stato consigliere comunale.
1: La storia che la moglie era una Boldi, che era una di grandi costruttori, lo sapevi?
0: E poi guarda che Bucciarelli Ducci. Ah, aspetta, poi però attento bene.
1: Aspetta, perché
0: il Bucciarelli Ducci che risiedeva lì vicino, non credo che abitasse assolutamente in via Trasimeno. Abitava ad Olmo.
1: Io non c'ero, quindi.
0: Non so chi te l'ha detto che abitava lì accanto.
1: Il dottor Ricci.
0: Abitava abitava ad Olmo.
1: Ti mi hai chiesto la fonte, te lo dico,
0: io ti dico comunque dove abitava.
1: Io ho fatto ammenda.
0: A me ammenda mi ricorda la multa. La multa mi ricorda
1: la
0: Poponcini.
1: Sanzione.
0: Ne voglio parlare poi di Poponcini.
1: Quando ne vuoi parlare?
0: Tra un pochino. Quando sei in grado di parlarne subito?
1: Sì, trovo il tredicesimo minuto.
0: Sì. Allora, intanto trovalo, perché raccontiamo cosa. Allora, perché ovviamente questa mattina qui c'è stato l'uscente sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.
1: Il già sindaco. Cittadino.
0: E il mio amico e collega,
1: collega
0: Giuseppe Misuri, collega. Ha fatto delle domande.
1: Sì.
0: Quelle che vengono da parte del popolo che chiede le cose. Insomma, quanto si è parlato di Poponcini nei mesi scorsi? Tante volte se ne è parlato. Se ne è parlato perché a un certo punto il comandante della polizia locale ha dovuto sostanzialmente lasciare il posto e andare in pensione. Se lui anche avrebbe goduto molto nell'avere un riconoscimento del suo lavoro, 3 mesi
1: posso dire
0: per fare scegliere il prossimo candidato, il prossimo comandante della polizia locale ad un altro sindaco, quello che veniva dopo.
1: Ma se uno...
0: E invece stando avanti, molti dissero all'epoca, vedi, Ghinelli lo vuol mandar via per scegliere il nuovo comandante, cosa che Ghinelli ha sempre negato.
1: Ascolta, ma se uno a me, se uno a un giornalista dice ma guarda che c'era un decreto, una determina, una cosa che io che poteva arrivare a fine mandato e poi invece me l'hanno interrotto, come la citola?
0: Facciamo sentire, dai.
1: No, questa, vabbè. Allora,
0: facciamo
1: intanto,
0: sentire cosa hai
1: intanto
0: detto,
1: prendiamo, potete trovare l'intervista a sindaco Ghinelli di questa mattina, ovviamente.
0: A chi? A chi?
1: L'ho detto?
0: Hai detto al sindaco Ghinelli. Hai già la nostalgia.
1: Hai già sindaco Ghinelli.
0: Vai,
1: già sindaco.
0: Procedi.
1: Vabbè.
0: Procedi.
1: Al minuto 13 troverete questa cosa che adesso io vi metto qui e vi faccio ascoltare al minuto 13.
0: Ha cambiato anche camicia, vedo, da stamattina.
1: Stamattina, vuoi che me la cambi, scusa.
0: Che camicia avevi stamattina?
1: Aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
2: No, non me lo sarei mai.
1: Fosse andato da
2: Aspetta, ecco.
1: Se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
2: Sono andati a Poponcini.
1: Esatto.
2: Ma perché Cristiano Romani ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla
1: sicurezza.
2: E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi in Aldo Poponcini, che entrerà in consiglio comunale.
1: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
2: No, non me lo sarei mai
1: fosse andato da Marco.
2: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua, però.
2: Non ci ho parlato, tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
1: Ora io lo
2: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
1: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
2: Non credo.
1: No?
2: Credo.
1: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
2: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare, una persona...
1: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
2: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare.
1: È nato per contestare.
2: E è stato fatto un concorso nazionale nazionale. Io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante da PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
1: Però è della polizia. Lui adesso a chi
2: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
1: Ma si è dimesso dalla polizia, forza. Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
2: Lui invece deve rendere conto a Marcello.
1: Al sindaco, esatto. Ecco, torniamo a Marcello. Una cosa mi fai, te la fermo un attimo, intanto dimmi questa parte qui.
0: Questa parte qui è, secondo me, ancora tutta da scoprire, perché io non lo so, non ho avuto occasione di parlarci di questo argomento con Aldo Poponcini, invece ho parlato, l'ho salutato in questi due mesi più di una volta, eccetera.
1: Secondo lui poteva arrivare fino a fine fino a...
0: Sì, no, ma secondo lui, ma anche secondo tanti, c'era possibile dargli una proroga di 3 mesi. La verità la deve conoscere qualche giurista che conosce bene le norme, ci mancherebbe altro, è inutile ora lanciarsi
1: in
0: cose altre. Ma ha colpito molto una parola che ha utilizzato Ghinelli, gli adepti di Cristiano Romano.
1: Perché chiesto,
0: ora capisco che il Romani ha il nome Cristiano e in qualche modo la parola adepti si potrebbe anche mettere insieme, no? Ora però vedere proprio Cristiano Romani come uno che abbia gli adepti, cioè coloro che lo servono, che lo seguono come se fosse una sorta di messia, insomma, ci vuole
2: prendiamo le giuste misure. Adepti è proprio
0: adepti,
2: tipo idolatrare,
0: adepti,
2: no?
0: Adepti è una parola molto
2: è vero?
0: Importante,
2: è vero? Sì. Ma lui le sa le parole, io no, ma
0: lui è uno che ha fatto il classico, quindi guarda, sull'uso delle parole va lasciato stare, assolutamente.
1: Va bene, va bene.
0: E poi, scusa, a questo punto qui, visto che hai per le mani l'intervista di questa mattina, che so che comincia a avere già anche molti.
1: Sì, c'è qualche. Vuoi sapere? Io stavo iniziando.
0: Quali sono tra le tante cose che gli ha chiesto qualcun altro che ti ha colpito? Perché, per esempio, ti ha detto nulla, sarei curioso di sapere, no? Siccome c'è questo discorso.
1: In ordine, che ancora non l'avevo tabulato.
0: In ordine.
1: Allora, intanto andiamo a sentire.
0: Ma per esempio, lui alcuni giorni fa ha fatto un post dicendo di se stesso le migliori cose, ha detto io ho fatto 11 anni veramente meravigliosi qua là eccetera, lascio questa città più bella, più ricca, più conosciuta, più forte eccetera. Non ha avuto neanche un momento in cui ha avuto un po' bisogno di qualche autocritica da fare, non gli sarebbe caduto
1: il problema.
0: Mi fa sentire cosa
1: da trovarlo, Ivo.
0: Se l'hai fatta in fila è la seconda domanda.
1: No, non è in fila, non sono in fila. Siamo partiti dal suo premio, che insomma è andato qui.
0: Sì.
1: E poi ho detto: la prima cosa che ho chiesto è un'analisi politica di quello che era successo.
0: Sentiamo andiamo un po' a parere.
1: Ti ricordi questo? Io uso il termine acianfo, no? Come il cemento. Che io ho detto il cemento. Il cemento sulla pietra nuova, io il lavoro in quella maniera l'avrei preso.
0: Lui che ha detto.
1: Che ha detto, ora dopo te lo senti, vai, andiamo, senti che ci dice.
0: Sentiamo.
1: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
2: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanduccio, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che
1: farà in questo momento secondo te?
2: Lavora.
1: Come lavora?
2: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
1: Lui è già stato tuo assessore.
2: Sì, certo.
1: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
2: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
1: E questa è la tua chiave di lettura.
2: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i 3 partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per due volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
1: Quindi
2: ed è,
1: rivendichi un po' di questa continuità.
2: Beh, è un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
1: Insomma, il sindaco
2: Tomasi è andato in regione, ha lasciato due anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centro.
1: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
2: Non mia personale, ma del centrodestra sì. Cioè, lui rappresenta una novità nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
1: È stato tuo assessore
2: assolutamente
1: in prima giunta,
2: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste di un po' tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
1: Esatto. Senti, però siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi permetti, passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
2: a secco. Beh sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Il sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
1: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, è vero, è un suo dei sogni.
2: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco
1: di Firenze. Tu dici, più che la regione.
2: Assolutamente.
1: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere? Non lo so, non me lo sono
2: veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
1: Senti, allora adesso la fermo per dirti, lui ha fatto un'analisi dicendo riconduce a senso un po' questo senso di continuità a livello di destra, che dice ha fatto bene la destra in questi anni e quindi è stata riconfermata. Io ho detto questa è una tua chiave di lettura,
0: però
1: che cosa dici di questa prima parte?
0: Cosa dico? Innanzitutto mi colpisce quando dice insomma la lista fare è un po' quella che era la lista ora, no? Anche come risultati eccetera, e lì dentro ci sono anche tanti nomi che erano nella mia lista, tanti nomi che però sono scappati dalla sua lista, perché quelli della prima lista del 2015 se ne sono tutti andati da ora, nel 2020 non c'era più nemmeno
1: anche
0: uno.
1: Comanducci.
0: Quindi, e anche lui infatti, neanche lui, ma neanche Camurrini, ma neanche Piomboni, ma tanti altri insomma, capito? Cioè, quindi lui in qualche modo aveva rotto con una serie di personaggi che oggi sono tornati in auge e a livelli alti, perché Comanducci fa il sindaco, Camurrini presiderà il primo consiglio comunale in quanto ha avuto il maggior numero di voti e quindi gli spetta, si chiama il consigliere anziano, quello che prende più preferenze alle elezioni, quindi anche questo sappiate, quando lo vedrete sullo scranno la prima volta non è che l'hanno già eletto come presidente del consiglio comunale, cosa che non credo voglia fare, voglia un compito operativo, però capito, tutta gente che con lui in qualche modo ci ha discusso, ci ha avuto un po' a che fare, magari se più tardi
1: l'ha detto.
0: Ci possiamo andare a vedere, lo guardiamo un attimo cosa ha detto, mi incuriosisce molto
1: di Camurrini?
0: Sì, di Camurrini, sì, però sì. Aspetta, devo trovare subito quando lui dice e sottolinea di nuovo, ma in fondo gente che era con me con impegni istituzionali in questi 11 anni sono un po' da tutte le parti eccetera, è un po' quello che tra virgolette hanno tenuto un po' nascosto in questa campagna elettorale. Quando parlavano di discontinuità, specie in Fratelli d'Italia, 3-4 mesi fa c'era questa parola discontinuità che era permanente, come dire chiuso con il passato, vinceremo le elezioni ma tutto con il nuovo. Ora bisognerà vedere cosa succede fra qualche giorno, qualche settimana, quando Comanducci dovrà presentarsi in consiglio comunale con la sua giunta nominata, perché lui si dovrà presentare con due assessori all'inizio, poi dovrà fare la giunta entro un mese. E qui vedremo se, per esempio, alcuni degli assessori delle sue giunte ci sarà o no, e quanti. Perché sai, un conto se ce n'è uno o due, un conto se dovessero essere 4-5.
1: Lui ha contestato questa domanda.
0: Io, per esempio, qualche nome lo vedo che possa rientrare in quella giunta. Ora sentiamo cosa dice su questo argomento lui, perché poi dopo io qualche nome lo butterò giù stasera. Voglio rischiare, come faccio sempre, sai che non mi nascondo mai.
1: Assolutamente.
0: Sai che io e te, durante questo mese di par condicio, non abbiamo mai detto in radio chi secondo noi avrebbe vinto le elezioni. Non si poteva dire. Però quando abbiamo preso il caffè te l'ho detto chi vinceva. E ti ho detto anche di quanto vincevo.
1: Ora non è spoilerare.
0: È vero o non è vero?
1: Ascolta,
0: dimmi se è vero o no.
1: È vero.
0: Io purtroppo
1: deontologicamente non parlo mai di fuori onda, tu lo sai.
0: Ma questo caso non è più un fuori onda, ormai è finita la par condicio.
1: Fuori onda, eravamo al caffè, che se faccio? Se potessi parlare con la macchinetta.
0: Gli unici numeri che non indovino mai sono quelli del Superenalotto, non so perché.
1: A quella domanda che hai detto te, lui ha risposto, ora trovarle tutte. Però lui sai cosa ha detto? Perché io ho detto, ma visto che comando Duce è sempre stata una persona riconosciuta, un grande tecnico, però di politica, diciamo così, ancora deve crescere, no? Però c'è una figura Camurrini e c'ha i partiti. Che dici che sarà influenzato? Ho detto, ma come? La gente ha votato lui, e dice, come ho fatto io? Del resto ha detto, anch'io ho fatto così. E tu hai mai sentito dire che io ho preso una decisione che me l'hanno imposta gli altri? Lui ha detto. Ma adesso andiamo a parlare del centro-sinistra, perché ha parlato anche del centro-sinistra. Lo vuoi sentire?
0: Ti
1: interessa il centro-sinistra?
0: A me interessa tutto.
1: Vai. Anche lì sostanzialmente
2: è stato scelto un candidato importante. Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città. Evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
1: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
2: di centrosinistra.
1: Centrosinistra.
2: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'è una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
1: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo. I Sassolini, ovviamente qualcuno della coalizione che ha perso
2: delle coliche renali, quelli lì
1: non lo so, quelli se è allo salato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
2: Da parte di chi?
1: Da parte del centro-sinistra, ovviamente.
2: Grossi problemi al centro-destra.
1: Dici?
2: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'è anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti. Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso. Non sono stati riusciti a stare insieme.
1: Ma non necessariamente contro Marcello.
2: Non è che contro, diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
1: Esatto.
2: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
1: È sinistra.
2: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56%, vuol dire che viene da sinistra.
1: Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra. Quella...
2: Cos'è destra e cos'è sinistra.
1: Ecco, ma allora, scusa.
2: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
1: Sì.
2: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ciccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. A quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
1: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera. Te la fermo, dimmi.
0: Sì, ferma perché qui ci merita un minimo di, sì, di discussione.
1: Dopo
0: di
1: si
0: approfondimento.
1: Parla di tempi, eh?
0: Sì, sì, avvogliate. Quando lui dice, sulla seconda parte sono d'accordo, quando dice i due candidati si fronteggiano una,
1: sì,
0: cosa
1: l'hai
0: l'altra.
1: Sempre detto questo.
0: Non,
1: sì,
0: sono però d'accordo quando lui dice questa è una città di sinistra, perché Comanducci al primo turno ha preso il 44%, quindi gli altri sono tutti di sinistra. No, caro Ghinelli, non è così. Non è così perché possiamo dire che dell'area di sinistra o centro-sinistra, chiamala come vuoi, ci sono quelli che hanno appoggiato Ceccarelli, netti, 32, 33, 34 che sono. Poi c'è quel 20% dei donati, e si è visto al ballottaggio, con i numeri, non con le percentuali, che sono andati metà di qua e metà di là. Quindi non è vero che ad Arezzo in questo momento il centro-sinistra è maggioritario. Anche alle elezioni regionali, dove erano presenti da una parte Gianni, presidente vulcanico che è conosciuto, già presidente da 5 anni, presenzialista, tutti intorno a Gianni, sempre, tutti quanti. Oggi a Montedoglio ti ha fatto anche complimenti Gianni, mentre eri lì a seguire i lavori, dicendo che siamo di posizioni politiche diverse, però abbiamo lavorato bene in certi progetti, assolutamente. E si è beccato anche un applauso da parte del pubblico presente, Ghinelli. Anzi, forse l'applauso più importante ho sentito oggi nei confronti di Ghinelli, ma anche un po' meravigliato. Devo essere molto sincero.
1: Dai, così.
0: No, cascente, ti dico la verità. Se faccio,
1: certo,
0: il cronista.
1: Cronista.
0: Faccio il cronista.
1: Ma metti, se ti ha meravigliato, ci metti anche del tuo.
0: Ci metto il mio, perché io vedo un applauso stato da meraviglia, nel
1: da
0: senso
1: meraviglia,
0: che è molto,
1: bravo,
0: importante. Va bene?
1: Bravo.
0: Al ballottaggio il Comanducci ha preso 4.000 voti in più, 3.000 voti in più del primo turno. E quelli erano voti del Donati, perché al primo turno chi voleva votare Comanducci lo votava subito. Non è che non lo votava. Chi voleva votare Ceccarelli lo votava subito. Non è che non lo votava. Capito? Quindi in realtà quelli del Donati sono veramente metà di qua, metà di là. E lo ha detto lo stesso Donati. Chi diceva questi voti sono tutti di sinistra, Donati lo ha smentito ufficialmente dicendo no, io avevo 5 liste, chi ha votato erano liste civiche, quindi con un'altra logica, ma la metà di queste erano di destra e la metà erano di sinistra, questa è la verità. Dicevo, alle regionali il centrodestra d'Arezzo, con Tomasi candidato presidente che nessuno conosceva, diciamoci la verità, l'ex sindaco di Pistoia, ma chi lo conosceva ad Arezzo? Giuseppe, parliamo
1: a Pistoia, lo conosceva
0: a Pistoia, ma Arezzo, i voti di Arezzo erano a centrodestra, cioè ad Arezzo c'è comune, ha pareggiato la destra e la sinistra nell'ottobre del 2025, quindi il problema è stato dopo, non è stato lì. Questa presenza importante, clamorosa dal punto di vista dei risultati di Donati, ha scompigliato tutto le carte. Se non ci fosse stato Donati, Comanducci vinceva al primo turno.
1: Però questo fatto della destra che ha preso il 44% e che la maggioranza ha votato non come la destra, l'ha detta anche un candidato di sinistra.
0: L'ha detta Ceccarelli. Ma cosa gli rispose Comanducci?
1: Capito?
0: Rispondi a me. Cosa gli rispose Comanducci?
1: Cosa gli rispose? Non lo so.
0: Il 68% non ha votato Ceccarelli.
1: Il 68%
0: non ha votato Ceccarelli. Quindi, come vedi, può rovesciare la medaglia. E devo dar ragione a Comanducci.
1: Vabbè.
0: Ha ragione Ceccarelli quando dice il 56% non vuole Comanducci, e lui ha detto il 68% non vuole Ceccarelli. Quindi, come vedi, l'analisi che fa ora Ghinelli non è molto appoggiata su basi solide, capito? Questa città è da ormai da molti anni spostata a destra. La destra è più forte della sinistra,
1: io l'ho detto,
0: poi le persone contano molto.
1: Ascolta, io l'ho detto ad Arezzo TV, questa frase che riporto sempre, che me lo dici sempre te, e mi sono beccato, no, non è così.
0: Ma chi te l'ha detto? No, così?
1: C'era l'onorevole Grazia Sestini, c'era Francesco Francini, c'era il nostro carissimo amico
0: Carlo Gabellini.
1: Ho detto, e quando sei arrivato ho detto, ha dimostrato che la città è di destra. No, non è così.
0: Prendano i numeri.
1: Però ho citato te.
0: Prendano i numeri e vedono.
1: La colpa l'ho data a te, perché giustamente
0: hai fatto bene. Vabbè. Io me la prendo volentieri.
1: Adesso,
0: quando
1: la domanda successiva.
0: Non la colpa, quando so di aver ragione.
1: Va bene. La domanda successiva tira in ballo un altro personaggio che comunque era nell'orbita della politica. Lui era a disposizione. E sentiamo. coscienza, libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
2: secondo me, Marco Donati ha fatto bene. Ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
1: Vabbè,
2: ha fatto bene, secondo me.
1: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine... Stefano Tenti
2: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
1: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
2: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
1: La prova contraria non c'è.
2: Non esiste.
1: Questo sì,
2: però, entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
1: la Democrazia Cristiana.
2: NXTC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
1: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
2: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
1: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
2: Tra l'altro questa è una giacca.
1: No, ma per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine oggi con l'ingegner Ghinelli. Allora, mi dicono che su Facebook e sull'FM sì, ma sulla Facebook non si sente l'audio. Io
2: rappresentavano poco. Esattamente, il suo problema è stato questo.
1: È strano, perché noi lo sentiamo tutti, e su Facebook, guarda, mi ha detto che non si sente l'audio. Allora bisogna interrompere un attimo per capire.
0: Ma finiamo questo.
2: Che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
1: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
2: e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
1: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani. Te la fermo qui perché non vorrei che il radio si sente, però non so perché in Facebook invece non ci va quest'audio, perché sai che quando lo leggiamo da un altro lettore, ma dopo nella cosa la metto. Comunque, sostanzialmente ti trovo il pezzo di Camurrini e poi
0: passiamo ad altri argomenti.
1: Ora Stefano, io non lo so perché ora si sente.
0: Ora si sente?
1: Ora dice di sì, vabbè, allora in qualche modo faremo.
0: Forse non è che hai pigiato qualcosa per oscurare una frase ti piaceva.
1: Figurati, ora sono figure.
0: Pensiamo mica a par condicio, allora, si può dire qualunque cosa.
1: Allora, io, siccome è lungo, noi dobbiamo fermarci un attimo. Ti trovo con Camurrini, però vi invito a andare sul nostro portale, c'è tutta l'intervista di Ghinelli, perché chiaramente abbiamo parlato di tante cose, sicuramente del perché, per esempio, viene detto 11 anni, però viene detto Ghinelli 1 e Ghinelli 2, delle cose che si vanta di più, quindi lui si vanta di tutte le cose che ha portato il nome di Arezzo fuori all'estero. Gli ho detto sì, però i cittadini vedono la buca, vedono la mancanza di cura. Sono quello che vedono, quindi qualcosa è sfuggito, no? Insomma, e non solo quello, insomma, quindi c'è tutta una serie. Aspetta, mi è ripartito questo. C'è tutta una serie di descrizioni che ha fatto, che comunque, secondo me, conviene ascoltarsele. Anche io ti trovo quella di Camurrini, così almeno quella. Nel frattempo, bisogna fermarsi un attimo, però.
0: Fermati. Se ce la fai.
1: Sì, dopo bisogna che tu 3 minuti tu parli te, perché devo trovare.
0: Se parlo io. Ho già un po' di cose da dire, guarda.
1: Perché
0: ce l'ho un po' di cose da dire.
1: Ha detto di Tenti che avrebbe fatto meglio di Ceccarelli.
0: È un giudizio.
1: Però ha detto non c'è prova contraria. Ha detto
0: non c'è prova contraria.
1: Vabbè. Ci fermiamo un attimo. E eccoci qua nella terza parte, mentre io cerco il punto che mi ha detto Ivo, sì. Fammi prendere un po' di tempo.
0: Vai, fai con comodo.
1: Grazie Ivo,
0: io potrei,
1: sei gentilissimo.
0: Potrei cantare una canzone, che faccio? Oppure devo continuare, posso commentare? Che dici?
1: No, commenta quello che vuoi, ma basta che devo trovare il punto.
0: Fai pure la caccia al punto.
1: Grazie.
0: La caccia al punto.
1: Vediamo se
0: dunque,
1: lo trovo.
0: No, molto interessante questa chiacchierata che hai fatto stamani con Ghinelli, poi io da te ho saputo anche le risposte che ti ha dato anche su altri punti, però non sentendolo adesso forse non si possono commentare. No, l'esame che lui fa del voto è particolare, vedo che comunque sia tira sempre a riconoscere una continuità fra la sua politica e i suoi, chiamiamoli uomini e donne, cioè coloro che lui ha candidato e portato nella sua giunta. E proprio parlando di giunta, per capire come in questo momento abbia ragione Ghinelli quando dice Comanducci è a studiare, studia le carte, studia i suoi impegni, ma studierà senz'altro anche quanto è complicato a questo punto per lui fare la giunta. Perché finora Comanducci ha avuto una grande capacità nello stare testardamente a dire io mi candido qualunque cosa succede, e quando gli presentavano ogni tanto il centrodestra presenta Gaverini, io vado avanti, ma il centrodestra presenta Beppe Angiolini, io vado avanti lo stesso, ma rappresenta Merelli, vado avanti lo stesso, questo vado avanti lo stesso, alla fine ha fatto decidere le forze politiche del centrodestra che non c'era trippa per gatti, nel senso che non riuscivano a trovare il candidato giusto, e a quel punto hanno chiesto loro a Comanducci, ma lo vuoi fare il capo di tutti? E lui ha fatto, beh, io sono qui apposta, voglio dire, lo faccio. Probabilmente ha posto delle condizioni, che erano quelle che si diceva prima, cerchiamo di stare un po' disgiunti da quello che abbiamo visto finora in comune, un po' di discontinuità, e quindi i partiti hanno un po' taciuto in questo mese di campagna elettorale. C'è stato molte polemiche di un po' di bocche larghe o di leone da tastiera, Facebook è stato un po' una fogna come sempre,
1: sì, però non c'è
0: di
1: stato
0: gente che se le son dette veramente brutte, guarda, brutte.
1: Comanducci no.
0: No, i sei candidati, sei signori.
1: È vero,
0: se mi permetti, sei signori, veramente di classe, guarda, tutti quanti. Hanno parlato delle cose, dei problemi, molto spesso incalzati sempre sulle stesse domande anche da parte dei giornalisti. Ecco, questo va detto, insomma, non è che abbiamo variato molto in questi dibattiti per cercare altri argomenti, però così è andata. Ora sarà interessante vedere come va la giunta, per capire se Ghinelli ha ragione nel dire in fondo ho lasciato un buon lavoro e una parte di quella squadra tornerà a lavorare, oppure se hanno ragione quelli che dicevano due mesi fa e poi lo sussurravano a bassa voce, discontinuità, discontinuità, discontinuità. Perché questo? Lo dico in tre parole. Forza Italia, prendiamo il partito che ha tre consiglieri comunali, tutti con tanti voti. La prima è la vice sindaca attuale, la vice sindaca uscente
1: Pretoriano,
0: Lucia Tanti, che è stata quella, è stata l'immagine del Ghinelli quando il Ghinelli era all'estero per motivi familiari, di studio, di quello che vuole, ma che la città ha molto notato. Quante volte abbiamo sentito dire in città non c'è il sindaco, è all'estero e è la Tanti che fa le veci del sindaco. D'altra parte era un vice sindaco, doveva fare le veci del sindaco, e l'ha fatto, e l'ha fatto alla grande. Ora, la sua reintroduzione nella giunta, che sarebbe secondo me quasi scontata nel settore del sociale, perché sono 10 anni che guida il sociale, lo guidava sostanzialmente come retroguardia anche a tempi di Rossella Angelini,
1: quindi assessore al sociale,
0: ma secondo me assessore al sociale la Lucia Tanti, vedendo un po' il panorama anche delle persone che sono in queste liste, ma possono pescare anche fuori dalle liste per gli assessori, attento bene, la vedrei benissimo, però mi rendo conto che sarebbe chi direbbe a quel punto vedi, è la continuazione del Ghinelli, quindi non è un Comanducci 1 ma è un Ghinelli ter. Come pure il Merelli, che comunque sia ha preso voti importanti,
1: ha lasciato tanti soldi,
0: voti importanti, voti importanti per Fratelli d'Italia, non è arrivato prima è arrivata Francesca Lucherini. Francesca Lucherini non la rimetti dentro, è arrivata prima Fratelli d'Italia, diventa complicato.
1: E pensi che Fratelli d'Italia non voglia il vice sindaco?
0: Il Merelli parliamoci chiaro, l'assessore al bilancio ha un ruolo politico fino a un certo punto, è un ruolo anche molto tecnico, la capacità di tenere conti a posto, la capacità di trovare le risorse e quant'altro. Lui onestamente esperienza ce n'ha tanta, si è messo anche un quadro di 2 metri alle spalle nel suo ufficio,
1: se me ne
0: per far vedere
1: qua non me lo fa,
0: non te lo fa,
1: non
0: ma
1: lo
0: se,
1: fa,
0: se glielo chiedi te lo
1: ma
0: fa.
1: Ma io ti ho detto Merelli, ma io ti ho difeso con Ivo Brocchi e non mi fai il quadro, cioè
0: lo farà a me un quadro. non lo so, pensi di no?
1: Non lo
0: se
1: so.
0: Ci mettiamo un po' a sedere, ce lo farà un quadro noi due insieme.
1: Ma con quella spada, dico,
0: no, senza spada, io non fa mai le spalle, no, non la posso tenere la spada.
1: Era un guerriero, che
0: era un guerriero, sì, era un guerriero.
1: Va bene.
0: Quindi questo è un po'. Ecco. Mi fa sentire, siccome
1: il pezzettino
0: della prima giunta Ghinelli, alla fine andò a finire un po' a stracci fra il Ghinelli stesso e il suo vice, che era Gianfrancesco Camurrini.
1: Lo sentiamolo.
0: Che sembra che nel fare, senti questa parola fare, questa lista fare. Insomma, c'è stata anche da parte di Camurrini anche una voglia di rivalsa, una voglia di dire ma vada un po', ti faccio vedere chi sono io. Sentiamo cosa dice.
1: Lo sentiamo. Questo
0: poi dovrà intervistare anche Camurrini su queste cose.
1: Certo, certo. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
2: Sono insieme.
1: Ma è Gianfrancesco Camurrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua.
2: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare,
1: ma erano rapporti politici di comune.
2: Sì,
1: insomma,
2: diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore. E quindi poi lui dec-

0: del pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
1: Beh, ci si fa tutti.
0: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
1: anch'io
0: politico?
1: Quando ho cominciato la politica, sì, vabbè, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucarini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro, ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di sei mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
0: Però ecco, avendo una così una caratura politica, posso usare questo termine?
1: Certamente.
0: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che poi pilotano un po' questo sindaco? Che
1: mi auguro proprio di no. Gli aretini hanno votato lui.
0: A te non è successo, insomma?
1: No.
0: Sicuro?
1: No. Penso proprio di no.
0: Va bene.
1: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
0: Va bene. In una intervista...
2: Vabbè.
0: Lascia andare, dimmi.
2: Tu sai che non sempre sono d'accordo con l'affermazione di Ghinelli. Sul fatto che lui abbia sempre fatto come voleva, non ho dubbi, guarda. Non ho dubbi.
0: Guarda, è stato l'ultimo errore che lui ha detto di aver fatto. Ha detto anche questo, perché alla fine gli ho detto dimmi tre cose buone e tre cose sbagliate.
2: Sì.
0: E me ne era rimasta due, dico sì, ma non ho mai detto la terza. Allora lui la terza ha detto proprio questo.
2: È vero.
0: Insomma, doveva coinvolgere più, doveva ascoltare più i suoi collaboratori.
2: E altre due per curiosità, dimmi un po' quali
0: sono. Errori? Allora, uno che si è candidato
2: alle europee,
0: ora io me le ricordo.
2: Sì, prese 1400 voti in tutta la provincia.
0: Un errore madornale,
2: 700 in città.
0: Ha fatto una figuraccia. Sì, esatto. Ora voglio sentire anche il secondo, devo andare a cos'altro.
2: Non importa.
0: Però ha detto tante cose belline quando io ho detto dell'elezione di un consigliere della comunità bengalese, e lui ha detto che preferiva non dire niente, però ha detto io non l'avrei fatto, punto. Cioè proprio
2: è un adepto di Romani, allora anche lui
0: vedrai, anche Romani dice così. Va bene, comunque vi invito ad ascoltare perché non ce la facciamo, perché dobbiamo andare ad Arezzo per altre cose. Ivo, allora, glielo ho dette le cose ma non le ritrovo ora, scusa la fretta,
2: non ti preoccupare.
0: Ci sono quasi tutte.
2: Che cosa ci porti su Arezzo? Hai fatto un po' di giretti anche oggi?
0: Allora, sì.
2: Mica sarei stato qui in panciolla a non fare niente dopo l'intervista sindaco.
0: No, è proprio per quello che non sono riuscito poi a prepararti tante cose. Quindi, vabbè, però diciamo così, no, oggi c'è stata un'emergenza, perché Arezzo ci sono le emergenze, no? Visto, insomma. Pane e fibra, e poi rimangono settimane fermi. Quindi, vabbè, ma non mi fa parlare di queste cose. Allora, io.
2: Stamane sono stato in Val Tebrina, te l'ho detta, a Monte d'Oglio, e per strada era con me un giornalista collega mio, Luigi Alberti, nome e cognome, che per strada faceva: vedi quei cavi lì in mezzo, tranciati mentre facevano l'erba, 30 giorni senza fibra in questa zona,
0: certo.
2: Vedi quell'altro cavo là in mezzo arrotolato, lì tranciato per fare l'erba.
0: In mezzo a Arezzo, a Cecigliano, vabbè, invece no, adesso ti porto l'offetto di qui.
2: La parte che mi piace più della trasmissione, i tuoi filmati in città.
0: No.
2: Perché qualcosa scopri sempre.
0: No, vabbè, che c'entra?
2: Se non continui a scoprire, penso che tu stia...
0: Devo smettere, perché poi...
2: Devi continuare.
0: Vabbè, devo rimettere l'audio in quell'altra maniera, questa è una cosa... Allora, ti devo dire la verità, ieri sera c'è stata la prima... come si chiama quella delle... la scena propiziatoria?
2: Sì, vabbè, le feste che ci sono intorno al quartiere.
0: Santo Spirito.
2: Sì.
0: Allora, che cosa è successo? È successo che ti ricordi le preoccupazioni della gente? Ma adesso i giardini e porcinai nuovi, e adesso il quartiere ci va a fare le chissà che cosa
2: le
0: succede.
2: Le scene propiziatorie.
0: Le scene, è lì il quartiere in celato.
2: Dove deve andare? E mica lo possiamo mandare al centro affari.
0: Però stamattina, oggi, no, anzi, metà mattinata, siamo andati a vedere com'erano i giardini del porcinai a seguito di questa cosa. Vediamo.
3: Ciao Ivo, oggi non ho Angelino, però sono venuto con i giardini del porcinai per dirti questa cosa. Ieri sera vedi che c'è già tutto predisposto per il Saracino, no? Quindi il quartiere di Porta Santo Spirito. Ieri sera ha fatto la prima uscita,
0: diciamo.
3: Vedete, c'è ci sono le bandiere, ci sono i tavoli, c'è tutto, vedi il palco come viene fatto. Una cosa da notare, che ben notare, guarda, Ti ricordi la problematica che dicevano del cantiere, del quartiere che poteva durante le scene propiziatorie, gli incontri?

0: incontri causare tanti problemi. Ecco, io ti relaziono questa mattina la pulizia che c'è nei giardini del Porcinai. Come vediamo. E questa è una cosa che insomma dobbiamo giustamente testimoniare, perché se ricordi, una delle problematiche mossa da alcune cittadine era quella appunto di questo utilizzo che potesse in qualche modo danneggiare questi giardini. Ora però te ne racconto anche un'altra. Vedi che qui l'erba già non c'è più, ma questo non è un discorso che viene da ieri sera, perché ti ricordi c'era il discorso dell'erba che veniva calpestata, qui addirittura come vedi è quasi andata via, ma la cosa è un po' diversa. Intanto vediamo che è stato rimesso tutto a posto, non ci sono rimasugli, mi viene da dire. Sotto qui ovviamente, come vedi, ormai l'erba è sparita, ma ti posso dire una cosa molto, alcuni appunti che mi sono stati raccontati da chi ha interpellato, chi ha messo questo tipo di erba. Sostanzialmente che cosa succede? Prima di tutto c'è stato il blocco dell'irrigazione e lo sappiamo, l'abbiamo testimoniato anche noi, no? Se ricordi. Ma poi adesso la ditta che l'ha installata non c'entra più niente, perché c'è chi fa la manutenzione. Che succede? Ci dicono che l'erba viene tagliata troppo bassa e di conseguenza risente molto del calore, risente molto un po' di tutto. Quindi secondo chi l'ha montata questa erba, si dice così perché in realtà sono teli, no, che vengono tappeto di erba, non va tagliata così bassa. E poi un'altra cosa che viene detta è che ci montano sopra con il trattorino per tagliarla subito dopo irrigata, e quindi già ci sono, e si vede benissimo, guarda qua, ci sono tutte le avvallature, guarda come si vede bene qua, spero di fartela vedere. Secondo loro queste sono delle criticità che porteranno a e portano a un degrado dei giardini e porcinai. Però ecco, quello che ti volevo far vedere, che ci hanno segnalato, che il quartiere ha utilizzato ieri sera i giardini e porcinai, però come vedi non hanno lasciato nulla, perché loro hanno un appalto, da quello che ho capito, con qualcuno, con una cooperativa, qualcuno che hanno stamattina alle 7:30 hanno ripulito praticamente tutto, e questo non può che essere una cosa bella che ci è stata segnalata e io vi ho portato qui. Angiolino non ce l'ho oggi, scusate, le riprese sono queste, ma insomma. Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, premetto io ringrazio il rettore di Porta Santo Spirito, che comunque ci ha dato anche delle info e che ci ha specificato che c'è un'associazione, penso una cooperativa, che stamattina alle 7:15 loro hanno questo accordo, sì. Pagano loro per mettere tutto a posto. In effetti i giardini, il problema invece che mi segnalavano del trattorino, si vede bene che già tutto è l'erba, purtroppo ne risente, quindi chi ha montato l'erba non ha assolutamente la manutenzione, quindi loro non c'entrano più niente. Mm-hmm. Quindi tu mi dirai, ma se si secca l'erba adesso la responsabilità di chi è? Questo è una cosa che non so.
2: Porto
1: da un'altra parte, perché Angiolino ha fatto anche delle riprese da un'altra parte, esattamente nel Poggio del Sole. Poggio del Sole, se riesco a trovarle, e vedi che sono un po' così, è venuta fuori un'altra storia, caro Ivo, che sostanzialmente Poggio del Sole c'è un'altra ditta, non è la ditta di prima.
2: Lì veniva contestato, ti ricordi? In un'intervista all'assessore Casi,
1: esatto,
2: che sollecitato anche da consiglieri comunali Caneschi e Donati, il Genga Donati, che insomma le cose erano state fatte in un certo modo, fatte male. E tu ti domandavi sempre, ma come? Ma li pagheranno questi? Ma fanno queste cose? Ma come funziona?
1: No, non è più la ditta. Ti posso dire che
2: abbiamo visto cambiare anche l'insegna, quella pubblica che dice chi fa il lavoro una cosa o l'altra, è cambiato nome, non c'è più la cifra.
1: Ma non c'è la cifra, non c'è la cifra. Tant'è che noi pensammo, dice, ma sarà l'azienda che è stata costretta a rimettere a posto da una parte. No, ti posso dire che non c'entra niente. Io purtroppo qui non riesco a trovare molto bene queste cose, ma le troverò, non ti preoccupare. Questo semplicemente per portarti a conoscenza di quello che hanno già fatto, di quello che, e poi di questa storia dell'ossido, che io, se tu mi sai dire qualcosa sarei più contento, perché la persona che ho trovato lì e che gentilmente ci ha fatto anche entrare, gli ho detto posso fare una ripresa, cioè nel senso posso fare una foto, no? In maniera molto tranquilla, ha detto non c'è nessun problema. Poi ho tutto chiesto, ma siete un'altra ditta se volete prima? No, siamo un'altra ditta e praticamente ti faccio vedere l'intervento che è stato fatto già ora, che te lo metto subito, abbi pazienza, purtroppo sto facendo le cose un po' di fretta, ma arriva. Allora guarda, innanzitutto questo qui è il vialetto, lo vedi il vialetto che lo stanno rifacendo? Sì. Perché lui mi ha spiegato che quella roba, per avere quel colore lì, ci hanno buttato dell'ossido. Io queste parole sue non so di cosa si parla, tu sai già io ce l'ho coi cordoli di travertino, quindi figurati questa roba qui. Però mi ha detto assolutamente che quelle va rifatto. Poi un'altra cosa che hanno rifatto invece, e ce lo fece presente il consigliere, l'ex consigliere comunale Donati Giovanni, queste scalette, lo vedi che come sono? L'hanno rifatto tutto il frontale, fatte bene a sto giro, no? Una lunga, una stretta, una che. Mettendo, vedi questa graniglia qui sopra? Ecco, è così che dovevano arrivare queste cose. Quindi hanno fatto questo tipo di intervento, però ecco, ti confermo che la ditta non è niente, non è più quella. Ti volevo far vedere invece per i cassonetti, guarda Ivo, lo vedi come sono a Bologna i cassonetti? Sono questi
2: perché
1: nuovi.
2: Sono sottoterra?
1: Però no, non ci metti le mani, perché se tu vai in giro, io sono andato in giro stasera, tu vedrai quanti ne trovi già aperti, che rimangono in quella maniera. Però bisogna segnalarle queste cose, secondo me, no? E ti volevo segnalare anche questa cosa qui: l'incidente che abbiamo visto ieri sera qui all'incrocio tra via Salvatori, via Chiarini e via Romana, credo che sia quella. E c'è stato un signore che ci ha detto: guardate, che questa è una zona veramente pericolosa, questo incrocio, per due motivi: perché chi viene da via. Da via Salvatori, che cerca di attraversare la strada, lo fa ma in una condizione di pericolosità, perché le macchine in via Romana sfrecciano, quando vengono, entrano in via Romana, sfrecciano tantissimo.
2: Ma ti darò un'altra ragione, e la vedi anche da questa immagine: chi viene da via Salvatori ha il sole davanti, non vede nulla.
1: Qui c'era una ragazza che poi è stata portata all'ospedale, ma penso che sia una ferita lieve, ieri sera poi non ci dicevano niente vicini. Ma perché vicini siamo lì? Ho detto guardi, io sono giornalista Radio Fly, ci dice un po',
2: obbligo di dire,
1: ma l'obbligo no, ma almeno per informare, tu vedi questa moto qui sotto, pensi chissà che, no, insomma, no, sbaglio,
2: non possono.
1: Vabbè, comunque rispetto, però qualcosina mi dissero, insomma, la ragazza si era vista che era stata portata via all'ospedale, insomma, vabbè. Va bene, questa è un po' le cose. E poi ti voglio raccontare un'altra cosa. Questa mattina non avevo questa puntata.
2: Non hai altri filmati, no?
1: Sì, ho quelli di Angiolino, volendo. Se li vuoi,
2: se va bene che la settimana prossima, oppure.
1: Va bene anche sono il Poggio del Sole, che ti fa vedere più compiutamente il cantiere, ma le fasi violente sono quelle. Te ci devo portare. Via
2: Saione.
1: Saione e via a Montefeltro.
2: Fammi vedere.
1: Te devo far vedere, no? Però lì non c'è il mio commento, capito?
2: Allora saranno anche meglio. Sono piaciuto? Sono un amico?
1: va bene, lo so, anche tu mi attacchi il mio dialetto.
2: Non per il dialetto.
1: Va bene.
2: Sono ben altre le ragioni.
1: Vabbè, andiamo a sentire qua. Questo qui non c'è il commento, te lo faccio io il commento. Questa è Piazza di Saione.
2: Sì.
1: Che stanno montando, vedi, c'era tanta gente a lavorare. E devo dire, guarda, veramente, devo dire che a un certo punto un signore ha detto a uno di questi qua che lavoravano che c'era un signore che stava riprendendo Angiolino. E allora è andato lì uno a dirgli che lui non poteva riprendere. E lui ha detto: no, io posso riprendere, siamo in un ambiente pubblico, quindi io riprendo i lavori perché sono della cosa. Quando gli ha spiegato, comunque era un giornalista, ha detto: vabbè, allora sì, perché io non penso che uno
2: ma
1: non
2: ma
1: possa.
2: Ma un privato lo può riprendere?
1: Sì, ho capito.
2: A quel signore che ha avvisato gli operai
1: è andato un operaio lì a dire esatto.
2: Allora, quel signore che ha avvisato gli operai sappia una regola di questo paese. Siamo in un paese in cui all'aperto ognuno riprende quello che gli pare. Se mi fermano i carabinieri, io mentre loro mi guardano i documenti riprendo e non mi possono dire niente.
1: Lo so.
2: I carabinieri, figuriamoci un cantiere che stiamo pagando noi a sordi di milioni.
1: Scusa, un giornalista può far vedere queste immagini.
2: Ma figuriamoci.
1: Tra l'altro lavoravano, erano gli unici che lavoravano, quindi figurati, no, a parte noi con il fatto di quegli unici che lavorano. erano insomma.
2: È bellissima sta cosa dei cittadini che vogliono sapere, ma non devi ripigliare.
1: Sì, esatto,
2: capito?
1: Ma te rendi conto? Tu vedessi a me quante me ne
2: un
1: dicono.
2: Po' di rispetto,
1: vabbè, lasciamo perdere, tanto lo sai che non mi interessa. Invece, questa qui è via Buonconte in Montefeltro. Praticamente sarebbe terminata. Cioè, sarebbe terminata la rotatoria, come ci fa vedere l'immagine di Angiolino. Praticamente è stata. Ora, questa è la parte di qua che era già fatta.
2: Sì.
1: L'altra parte della rotatoria, come vedi, è tutta asfaltata, tutto a posto, la staccionata che noi vedemmo l'altra volta fare in un giorno, che la signora era meravigliata perché dice oddio, Dio, in un giorno hanno fatto tutto. Pare tutto pronto. Tutto pronto, io non so che cosa a questo punto si aspetta.
2: Intanto manca la segnaletica.
1: Mancherà la segnaletica allora. Però
2: sia orizzontale che verticale.
1: Quando la inaugureranno secondo te?
2: Vedi
1: la staccionata, guarda bella quella staccionata, l'hanno fatta in un giorno poco più. Quando vuoi.
2: Quella è la pista ciclabile.
1: No, vabbè, il capocantiere la prima volta che siamo andati dissero: sa, ha piovuto tutto questo tempo. Allora gli dissero: no, dovevate consegnare a ottobre del 2024. Dice: no, ma sa, ha piovuto.
2: Un po' di ironia ci vuole, dai.
1: Sì, va bene, dai. Va bene, allora senti, il resto lo facciamo la prossima settimana.
2: Sì, mi volevi dire una cosa, tu hai detto prima.
1: Sono andato in comune questa mattina.
2: Sì.
1: Tieni. Non avevo l'appuntamento, quindi se non hai l'appuntamento, a parte stamani non funzionava il monitor, non funzionava, insomma c'era un po' di problemi, no?
2: Sì.
1: Però dico, sono lì vicino, devo chiedere una cosa, perché per online quella cosa lì non c'è, quindi qui bisognerebbe dire Alex assessore, tutto non hai, non c'è, vabbè, non importa, allora io mi reco lì, visto sono lì vicino, dice guardi, se non hai l'appuntamento no, prenda il bigliettino. E io prendo il bigliettino e mi metto, c'era il guardiano, come si chiama? Insomma, chi faceva? Non so se una dei vigili giurati.
2: Sì, è una guardia giurata.
1: Comunque, tanto per dirti.
2: Ci hanno dovuto mettere la guardia giurata perché la gente si incavolava un pochino.
1: Ma secondo me ci devono mettere anche i cartelli in più lingue. Perché almeno 3-4 persone. Guarda, io non ne faccio una questione di etnia, di cose. Sono arrivati, entravano, dicevano: scusi, ma dove va? No, ma devo chiedere un'informazione, prenda il biglietto. Come il biglietto? Sì, non le vede la fila, il primo. La seconda, la signora entra, vuole entrare. Insomma, a un certo punto mettiamo allora delle indicazioni anche nelle lingue di più lingue, perché non è ammissibile che tu sei lì, aspetti a fare la fila. Guarda, c'ero io. E poi la cosa che mi sono rimasto, una ragazza di colore, una ragazza perfettamente italiana, ha detto: guarda, io dovrei andare al bagno. È andata al bagno, è uscita, mi ha fatto tenerezza. Perché gli ha detto a questo signore: guardi, dice che ci sono i bagni in condizioni pazzesche, è tutto stato fatto fuori, dice tutto fuori, e lui ha detto, dice io che ci posso fare? Guarda, io sarei stato tentato di andare lì, fare una riunione per dire, ma è possibile che si possa fare una cosa del genere?
2: Questa è la prima colpa, è di chi usa i bagni, eh?
1: Sì, assolutamente, modo, ma mi ha fatto tenerezza questa ragazza, mi ha fatto tenerezza perché, ma a quel punto lì chi ci deve andare? Chi è che si occupa di cosa? Perché anche queste sono le piccole cose, no? Perché lì se uno, io penso che se uno, essendo un ambiente pubblico, se tu sei al parcheggio e bisogna del bagno, ci puoi andare, penso, no? Non lo so. Però questa è la cosa di stamattina. A un certo punto, sai cosa ho fatto? Guarda, te lo dico, avevo il numero 40, ho preso il biglietto a quella signora che tanto starnazzava prima dicendo che c'era la fila. Io ho detto: guardi, gli do il mio numero, lei aveva il 41, io ho preso, me ne sono andato. E ci tornerò con calma.
2: Mi piacerebbe che questa cosa dei cartelli in più lingue fosse anche davanti a seggi elettorali, visto quello che è successo nei seggi.
1: L'ha detto anche Ghinelli. Sì.
2: Non è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa.
2: Non è assolutamente una bella cosa, ma non è per la democrazia, Cioè, chi va a votare deve sapere che cosa fa, perché altrimenti non è partecipazione, è obbedienza a qualcuno che ti dice come fare. Parliamoci chiaro, 60 anni fa c'era l'ordine che veniva prima, il prete ti diceva vota democristiano e il sindacalista diceva vota comunista, quindi una forma c'era anche una volta di obbedienza a un credo. Però vederlo oggi, che siamo nel 2026, la gente inquadrata che viene portata a votare, insomma, non è stato un bello spettacolo.
1: No, comunque
2: non è stato un bello spettacolo.
1: C'era un signore prima di me che aveva il 37, guarda, non ricordo come si vuole, ci siamo guardati come per dire, ma possibile che ho 4 su 4 allora mettiamo la scritta.
2: Io sono per le scritte plurilingue, assolutamente. E quando uno non obbedisce, guardi, lei torni domani.
1: L'aveva fatto il Menchetti sui suoi corsi.
2: Aveva fatto bene. Aveva fatto bene. Pensa anche a fare un vademecum per per tante cose, come si usa la città, capito?
1: Sì, mi dice Roberto Rosati, non la cena propiziatoria. Ieri sera mi ha detto
2: una festa.
1: Cosa c'era ieri sera, Roberto? Io
2: una
1: questo mi ha detto, insomma, ieri sera c'è stato qualcosa. Sì, la prima, come si chiama?
2: L'apertura della settimana di giosta sarà stata.
1: Vabbè.
2: L'apertura della settimana di giosta.
1: Rosati è preciso.
2: No, Rosati è uno che se sbagli la lancia,
1: no,
2: sa come la usa, no?
1: Guardare 3 mm.
2: La lancia sa come la usa se sbagli, no? Che la punta attorno all'occhio e ta. 5, ho beccato la pupilla.
1: Abbiamo sforato, Ivo. Abbiamo sforato.
2: Tanto per parlare italiano, Nova.
1: Vabbè, io ti saluto. Scusa se non sono andato in ordine tante cose, però. Però secondo me, se ascolti tutto il video, dura 40 minuti. Lo so, ti perderai un po' di tempo. Però ci sono degli spunti che te sicuramente.
2: Vabbè. Cari amici, arrivederci a tutti. A giovedì prossimo.
1: Un saluto a Stefano, saluto a Roberto Rosati, a tutti coloro che ci hanno salutato, ascoltato in questo giovedì 11 giugno, e noi vi salutiamo anche a tutti coloro che ci guardano Arezzo TV, diciamolo, perché insomma,
2: assolutamente,
1: cioè, che ti guardano, cioè,
2: che guardano anche te.
1: Io ultimamente ti sto mettendo un pochino più chiaro per vedere se risalto con la tua luce riflessa, capito? Allora diranno due,
2: quando hai finito di prendere in giro puoi anche chiudere, abbassare il cursore e dire arrivederci a tutti.
1: Abbiamo sforato,
2: ciao a tutti,
1: ciao.
3: Senza titolo, legati al tempo, ma liberi nei pensieri. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono, e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del Sud-Est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente, perché colonizzate da funghi, e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi, e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti, e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA, e che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
6: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomano.
7: Radio Fly.
8: Rewind.
9: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su Dab Plus, in streaming. Look out!

il martedì è già iniziato il deltaplano. Ciao a tutti, buon ascolto, benvenuti, ben rimasti dove siete, siete. L'importante è che stiate bene e siete anche sintonizzati. Come si diceva al tempo, sei in sintonia, siete in sintonia, dateci un segnale. E giù si scatenava il telefono. Erano i tempi dei telefoni, erano i tempi dei giradischi, erano i tempi dei vinili. Oggi sono tutti altri tempi. Questo non significa che poi non riusciamo a fare un programma di musica che forse, come mi dicono in molti, assomiglia almeno, diciamo, come appare, come i programmi di un tempo, perché quando si parla di musica e si fa musica è chiaro che certi schemi si possono ripetere. La variante poi è la musica, perché un programma come questo non è assolutamente tutta musica del passato, ma è molta musica del presente e io aggiungo sempre anche del futuro. Questo è del passato e del presente sarà del futuro, perché la canta, la suona, la balla, la danza e ce la dà come viene, cioè molto bene, il grande Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, Prove It All Night.

Iniziamo con un po' di energia, ce n'è bisogno perché le mie corde vocali sono logore e consunte e dopo un po' che parlo, diciamo, la voce inizia a calare. Ma ormai questa è una cosa che dico più volte, ma sono sempre qua. Prove it all night, ho sentito come la pronuncia il cantato di Springsteen, era tratta, o meglio è tratta ancora dall'album Darkness on the Edge of Town. Era il 2 giugno 1978, era già famoso, ma poi naturalmente con l'album quello dopo, Born to Run, riuscì a raggiungere una fama che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, tiene. E tiene botta anche la sua, scusate questo termine forse un po' troppo semplicistico, ma rende l'idea, la sua posizione nei confronti di Trump, che ormai è nota e anche negli ultimi giorni si è espressa. E a tale proposito, come tutti ne hanno parlato e tutti ne abbiamo discusso, io ne colgo l'ennesima occasione oggi qui in radio, di modo che poi il brano dopo sarà molto attinente a questo brevissimo discorso. E durante un incontro al Teatro Out of di Milano, a proposito del boss di Springsteen in giro in tournée, Francesco De Gregori ha espresso una posizione critica nei confronti di Bruce, e lo sappiamo, sollevando un ampio dibattito. Il cantautore, un tempo si diceva scuola romana, diciamo nazionale, ha dichiarato di trovare un po' imbarazzante, vale a dire si trova in imbarazzo quando gli artisti usano il palco per fare proclami politici, sottolineando che Springsteen ha fatto di questa modalità di cavalcare la politica la sua cifra stilistica. Direi che parzialmente, perché la cifra stilistica di Springsteen naturalmente è l'arte, è la musica, e chiaramente poi, essendo una persona della terra dove abitiamo noi, la cosiddetta razza umana, ha anche delle opinioni e le porta nel pubblico. Perché? Perché ritiene che la situazione in America e nel resto del mondo non sia una buona situazione. Io non so, non voglio dare né torto né a Springsteen né a De Gregori, diciamo li metto nel solito piano, c'hanno entrambi le ragioni. Perché De Gregori dice che il ruolo dei musicisti è quello, ma anche degli artisti in generale, di limitarsi ad esprimere le proprie idee attraverso le loro opere, che nel caso dei cantanti, dei musicisti, sono le canzoni, piuttosto che sostituirsi ad opinionisti o politici nelle questioni mondiali. E quindi il boss, dice Francesco, ha evidenziato in pratica come sia solito unire la musica a messaggi espliciti sui temi caldi, spesso legati alla politica interna americana. Un approccio distante da Francesco De Gregori, da Francesco, quindi dal suo modo di intendere il rapporto tra musica e pubblico. Ne è venuto fuori una sorta di parapiglia, abbiamo visto diciamo i media e anche il web inondati da chi prendeva posizione da una parte e chi prendeva posizione dagli altri. In un momento come questo, che ritengo molto critico, secondo me gli artisti fanno anche bene a prendere una posizione, sono persone di questo mondo e quindi rientrano nei loro diritti. Ma il discorso De Gregori non è disprezzabile perché è contro quello e contro quell'altro. Ha espresso la sua posizione, il suo pensiero e la sua idea, come ha fatto tante altre volte, e direi che il suo carattere di sempre, posso dire che era una cosa che mi potevo immaginare. Questo non toglie che anche De Gregori sia un artista e una persona che con la sua musica spesso, per non dire molte volte, o forse anche sempre, comunque delle posizioni ha preso. È un carattere molto diverso dal boss, e
è sempre stato, diciamo, più introverso, scusate la limitatezza in questo caso del termine nei confronti di Francesco De Gregori, ma è così. Bene, secondo me quindi io direi di ascoltare un brano di De Gregori, ma non per pareggiare, qui non si fa la gara con nessuno, semplicemente si cerca nel deltaplano, ma anche nel biplano, programma insieme a Stefano Fregai del giovedì pomeriggio alla solita ora, di esprimere un piccolo commento, una nostra opinione e qualche informazione. Indietro nel tempo, questo è un brano di De Gregori, naturalmente che segue quello del Boss, e in origine era nell'album del 76 intitolato Buffalo Bill di Francesco De Gregori. Invece qui io l'ho trovato nell'album Alla valigia dell'attore, con un arrangiamento un po' diverso, direi forse un pochino, forse appena appena più jazz, un po' diverso, ma secondo me molto molto gradevole. Il brano che vi voglio presentare di De Gregori è Atlantide. Thank you.

0: bello arrangiamento, un po' più di piano, un po' più di armonia nella versione originale tratta da Buffalo Bill, un album del 76, questa Atlantide, come si dice, forse un po' più scarna, questa è anche dal vivo, dalla valigia dell'attore De Gregori. E adesso direi di andare avanti con questo programma. Vi ricordo che questa è l'emittente radiofonica aretina, che è quella di Radio Fly, siamo naturalmente in diretta e ci rimarremo per circa un'altra oretta e 40 minuti. Io sono Mauro Giovacchini, il vecchio Cispi, vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e va avanti!
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E tra poco a Chiusi ci sarà il Lars Festival, che ho visto insieme a Stefano un paio d'anni fa. Proprio era da poco uscito questo nuovo lavoro.

Che dal vivo all'Arts Festival di Chiusi 2 anni fa ho detto nuovo lavoro, era il nuovo lavoro in quel tempo, nel 2024, Son of a Broken Man, Fantastic Negrito, California Alone. Battevamo tutte le mani a tempo e lui, Xavier Hamin, The Fruit Pollets, più o meno suona così la pronuncia, ci incitava a seguire il tempo, a partecipare, e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Perché? Perché è un buon gruppo, addirittura ha vinto 3 Grammy Awards nella sezione diciamo blues, quindi 3 Grammy addirittura con 3 album diversi a distanza di 4-5 anni, non sono pochi. Xavier è un cantatore chitarrista statunitense, la sua musica, avete capito, fonde il blues, il soul, il funk, l'R&B, è diventato celebre anche per una storia di rinascita, perché ha avuto un terribile incidente d'auto nel 1999 che gli costa il coma, gravi lesioni alle braccia e la fine di quello che era stato un inizio, un primo promettente percorso musicale. Abbandona la musica, torna a Oakland e poi nel 2015, spinto alla voglia di suonare di nuovo, si esibisce per strada e vince il contest del Tiny Desk della radio pubblica NPR, rilanciando la sua carriera col nome di Fantastic Negrito. Arrivano successi, tournée, album e soprattutto buone posizioni nelle charts e ben 3 Grammy Awards nel giro di pochissimo tempo. Direi bravo lui e bravo il suo gruppo, e dal vivo veramente sono micidiali, come si dice. A lungo tempo in circolazione, Cowboy Junkie.

0: gruppo storico canadese, ma direi soprattutto internazionale, che ha avuto negli anni 80 e negli anni 90 anche un grandissimo successo, una sorta di cult band, che se ne tornano non con un album nuovo, da cui vi ho fatto ascoltare Fuck I Hate the Cold, bensì con una, come si dice, con una raccolta, Open True Beauty Best of 21 Century. Gli ultimi 25 anni di attività dei canadesi Cowboy Junkies hanno finito per coincidere con il mondo, con l'abbandono del mondo delle major, quindi delle grandi labels, e il ripristino anche di un'intensa attività indipendente che poi è stata foriera, quindi portatrice di nuove opere e di un riposizionamento della propria musica in senso creativo, che questo è tutt'altro che scontato. E si sono più addentrati in un suono chitarristico visionario e minimalista che in alcuni momenti chiaramente fa come punto di riferimento anche a Neil Young, o meglio lo ricorda un po'. E questo nuovo lavoro viene sintetizzato diciamo in una raccolta con ben 27 tracce per 2 CD oppure 3 LP, 3 vinili. Open to Beauty Best of 21st Century, stupenda raccolta senza nessun inedito come è di moda oggi o divagazioni, e che pesca da ben 11 lavori precedenti e diversi album, quindi per offrire una retrospettiva attendibile se non completa riguardo l'attività dei Cowboy tra il 2000 e il 2025, l'ultimo 25ennio. Quindi questa raccolta non si rivolge a chi già li conosce, li apprezza da anni, ma anche ai neofiti, soprattutto forse a chi dei Cowboy Junkies possiede una conoscenza vaga o giusto un'infarinatura molto generica. Direi quindi Open to Beauty Best of 21st Century Cowboy Junkies è un consiglio di acquisto per chi volesse conoscere anche meglio i Cowboy Junkies. Vi sottolineo che ne vale la pena anche la spesa, forse non sarà piccola, ma non è una grande spesa, e poi per il, fra l'altro dal punto di vista di registrazione, ha anche un buon audio.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.

ragazze e le signore ogni tanto vengono qui in radio a portarci buona musica e a deliziarci con voci che sono molto gradevoli e musica direi molto radiofonica, ascoltabile, non percussiva per le orecchie che magari come alcuni di voi staranno facendo e che magari sono all'ascolto, stanno lavorando o facendo altre cose. Io spero che il programma sia di buona compagnia. C'ho questa fissazione da molti anni per la musica, la mia grande passione. Che ci volete fare? È così, insomma, no? Allora, Eleni Mandel, così si chiama questa interprete, che è ritornata con la fatica intitolata Tailspin, cioè la fatica, il lavoro, che poi è anche un piacere, no? Quindi questo ha destato anche una certa curiosità internazionale per gli appassionati di quello che possiamo in maniera molto semplicistica chiamare cantautorato femminile americano. Nuovo album, lei, Eleni Mandel, è californiana, che torna dopo un silenzio discografico durato ben 7 anni. Un'attesa accresciuta anche dalla comparsa a metà febbraio di questo 2026 sulle piattaforme di streaming di una interessante versione di Born to Save, che è brano del grande Tom Waits degli anni 70, incluso nell'album Foreign Affairs. Un'ulteriore testimonianza della passione di Eleni Mandel verso l'artista di Pomona, una rivisitazione che però non è finito in questo nuovo Tailspin, composto da 14 canzoni a firma di Eleni Mandel, e c'è anche un'edizione, quindi la Deluxe Edition, che ha addirittura 2 brani in più, quindi si fa il totale 16. E lei in questo 12° capitolo della sua carriera artistica si colloca a metà strada tra le sonorità pop, però quelle più ricercate degli ultimi lavori, arricchiti da archi e da tastiere, a quelle sempre eleganti ma anche in parte acustiche di album, per esempio Miracle of Five, un album che risale al 2007. Quindi le 2 canzoni in apertura però di questo nuovo lavoro Tailspin sembrano suggerire comunque uno spostamento verso il pop folk californiano degli anni 60, cosa che a me personalmente non dispiace. Un ritorno quindi nel complesso convincente, che conferma i pregi, forse qualche piccolo difetto, della musica di Eleni Mandel, affascinante, velata e delicata, e a volte proprio per questo forse un po' direi monotona, ma rarissimamente, diciamo, come siamo messi con lo spirito, qual è l'occasione, come gira la giornata e quanto altro. Indietro nel tempo, le Fire

0: Nevin di scrivere dei brani per lei, poi fecero il gruppo, a loro si unirono Roy Dodds alle percussioni e Simon Edwards al chitarrone. Così gli inizi, 1987, sono stati gruppo pop folk acustico scozzese britannico formatosi nell'87, celebre soprattutto per la loro brano, canzone iconica, il singolo Perfect, caratterizzati da un sound unico, e appunto il chitarrista Simon Edwards adoprava quindi il chitarrone, che è uno strumento di solito che si usa e che viene dal Messico, insomma, e si sciolsero nel 90 all'apice del successo, però poi si sono riuniti anche in tempi successivi. Un altro disco recentissimo di un artista intorno alla musica pop che, diciamo, ha fatto sempre parlare di sé perché fa dei buoni lavori, e quindi oggi ce lo ascoltiamo. Andiamo!
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Sentite che suoni molto elettronici, però la voce sarà inconfondibile. L'album è nuovo, si chiama Nightjar, l'interprete è

The Grey, artista pop che con questo lavoro diventa artista pop, sperimentatore, raffinato, che osa, che si mette in discussione e ritira fuori quelli che non sono dei semplici scarti del disco precedente, peraltro che ha seguito poco più di un anno questo, cioè ha preceduto poco più di un anno questo, che si chiama Nightjar. E però, per fare il punto salutazione di David Gray, un piccolo accenno: c'è un momento che poi è stato raccontato in differita da David Gray.

0: Per presentare questo nuovo lavoro, più che altro lui l'ha chiamato LP, alla vecchia maniera, vinile, insomma, che restituisce forse meglio di tutto qualsiasi analisi, è stato un po' una sorta di senso di smarrimento connaturato anni prima alla sua ascesa. Lui dice che era come osservare, essere dentro un'altra persona, osservare la propria vita da fuori come filtrata dallo sguardo appunto di un altro individuo. Un'immagine potente che riflette gli anni successivi a un album iconico per lui, fantastico, ma puntini, puntini, puntini, cioè White Leather. Quando un disco nato questo in una stanza di casa si trasformò in un fenomeno globale, trascinando l'artista in un vortice di successo, in anni scanditi da gioie, da dolori, da lutti, da profondi cambiamenti e trasformazioni. È proprio da questa frattura che emerge oggi Nightjar, che è il lavoro gemello o quasi di Life in Slow Motion, nato dalle stesse sessioni ma rimasto finora nascosto. Ma più che una raccolta di inediti, è un controcampo, la parte più irregolare, più sperimentale, più inquieta di un periodo creativo già di per sé stesso molto ma molto denso. Qui David Gray si allontana dalla sua zona di conforto, comfort zone come si suol chiamare, quella del cantautorato pop che l'ha reso celebre, e si muove lungo traiettorie meno prevedibili e quindi dense di emozioni ma di altrettanti rischi. Qual è il rischio? Di non essere compreso, come al solito. Ma Nightjar, il nuovo lavoro, non è solo un appendice ma un tassello che potrebbe essere fondamentale per comprendere davvero questo passaggio cruciale della sua carriera. Lontano dall'essere questo disco semplicemente un archivio di scarti, il disco si rivela, o meglio rivela, un artista in trasformazione, disposto a rischiare e a mettere in discussione la propria identità. E beh, proprio questo, tensione irrisolta, che mette profondamente in risalto non solo l'artista David Gray, ma anche l'essere umano David Gray. In Italia, oh dolce Italia, no, non è Finardi ma è Mauro Ermanno Giovanardi, Anni Zero.
1: Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto

Mona Lisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà. E da

0: bella voce e le belle parole di Mauro Ermanno Giovanardi, anni zero, tratto da quello che è il nuovo lavoro del 2026, e poi scegliere con cura le parole. È quello che qualsiasi di noi è dietro ai microfoni dovrebbe cercare di fare. Non sempre le cose vengono bene, siamo degli esseri umani, soprattutto in diretta. Oggi si teme un po' l'errore e lo facciamo anche, magari chi più chi meno, vabbè. E speriamo che la musica in qualche modo compensi. Noi compensiamo con un altro disco nuovo, dopo che ho ricordato questo musicista e l'album da cui era tratta quella canzone, direi di passare a un'altra cosa nuova.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Mamma mia, che vocione, che angoiato, un orso dentro una caverna. Va bene, arrivo Yorn.

Your, da un gruppo che si sono formati nella Carolina settentrionale, però diciamo si sono formati a New York, ma provenivano dalla Carolina settentrionale. A Welcome New Home, dal nuovo lavoro Saturday Night Sermon, che è uscito verso aprile-maggio di quest'anno per questo gruppo. Sono la creatura, Your, di Blake Christiana, frontman del gruppo, principale autore, che ha sempre usato il moniker come, cioè da dire, Yorn, come propagine di un'attività solista nel tempo parallela a quella degli A-Band. Vantano una dozzina circa di album country rock americana da, diciamo, e oggi sono arrivati arricchiti sempre da un suono forte dominato sì dalle chitarre, ma ulteriormente potenziato da piano, organo, coro gospel e sezione pure di fiati, per esaltare la provenienza della East Coast, quindi la provenienza sudista. Welcome New Home, che poi è anche la canzone che chiude l'album, così per la cronaca, è una ballata che risente della lezione della band, una splendida canzone, ma direi che quella che ci siamo ascoltati, a Welcome New Home, non è da meno. Vado avanti, c'è un'artista grandissima che si segnalò, era il 2014, con Down Where the Spirit Meets the Bone, vuol dire quando lo spirito incontra le ossa, un album, una metafora, un modo di dire americano. Lucinda Williams è l'interprete, la canzone è splendida, ci risentiamo dopo questa, il titolo è Foolishness.

ripresa musicale con un altro canadese, Bruce Coburn, con Fascist Architecture. L'album era Humans, correvano tanti anni fa. Un altro di quegli interpreti che ho avuto veramente il piacere, il privilegio, il buon sentimento, il buon udire, il provare emozioni quando uno suona e canta bene, ti riesce a coinvolgere e trasmettere, di vederlo dal vivo meno di due anni, più o meno un due anni fa, ma non era la prima volta, era la terza volta, quindi diciamo uno dei miei più che bis sono tris, non ne ho fatti molti della vita, ho visto molto tantissimi meno concerti di quelli che avrei voluto vedere, posso recuperare, non so cosa dirvi, ma in qualche modo ci devo provare. Esiste un nuovo lavoro per Josiah and the Bonvies e la canzone è intitolata semplicemente Red.

0: chitarre un po' lancinanti, piangenti, ma non è del country semplice. Diciamo che ha attorniato e interpretato con altra musica, direi molto bella, Josie and the Bonnevilles con Red Line. E la Bonneville è una motocicletta della Triumph, e mi ricordo tantissimi anni fa ne parlavamo, motocicletta stradale britannica, epica, mitica, prodotta a partire dal 1959. Per l'epoca era un veicolo ad alte prestazioni ed è diventata un'icona di stile intramontabile, definendo il genere delle moto classiche e custom. Ma torniamo al dunque. As Is, nome del lavoro di Josie and the Bonnevilles, ed è proprio così com'è che questo album splende di luce propria. Josiah Lemming, classe 1989, proviene da Morristown nel Tennessee, è l'anima dietro il moniker Josie and the Bonnevilles, un talento purissimo che, dopo aver assaggiato in pratica il mainstream della musica americana e le major come la Warner o Bros, ha scelto di sterzare verso la polvere, un po' delle strade bianche sterrate, le cosiddette strade indipendenti, che in questo caso sono le label indipendenti. È lì che il suo spirito libero ha trovato la voce giusta. Questo nuovo lavoro, As Is, è prodotto da Conrad Snyder e dallo stesso Lemming, e vanta collaborazioni di peso, ma il cuore del disco resta la sua vulnerabilità nuda e cruda, che si presenta in ogni dove, soprattutto in ogni brano contenuto. Questo nome da copertina per un vecchio musicista e motociclista ha promesso bene, una promessa mantenuta, un artista da seguire, Josie and the Bonnevilles, come una strada che porta anche lontano. Noi glielo auguriamo, lo speriamo, e intanto lo ascoltiamo e lo proponiamo.
1: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
2: DJ Eni One.
3: Your music, your station. I know.

tranquilla ma non troppo, caratterizzata dal vocione di Michael McDonald, I Want You, che poi è un brano portato al successo nel lontano 1976 dal grande Marvin Gaye, un singolo che ebbe grande fortuna come buona parte della produzione dello stesso Gaye. È capitato in un album, credo che sia uscito nel 2003 da parte di Michael McDonald, intitolato Motown. È un omaggio alla Motown Records, casa che per quanto riguarda la musica soul era veramente una casa. Lì la musica soul era di casa, e quindi perdonatemi la ripetizione, ma è così. Un artista che sarà presto non lontana da noi in Casentino, dopo vi darò le notizie. Intanto Sarah J. Morris da Brotherhood Number 2, il nuovo lavoro, ci ascoltiamo la canzone Also Know as Etta James, for Etta James, appunto Sarah J. Morris.

also know as Etta James for Etta James, canzone dedicata a una grandissima interprete, come fra l'altro tutte le canzoni di questo nuovo lavoro che si chiama The Sisterhood Number 2, nuovo lavoro di Sarah Jane Morris uscito ad aprile. E a proposito di lei, di Sarah Jane Morris, ricordo che sarà in concerto in Casentino a Prato Vecchio Stia il 17 di luglio, quindi tra poco più di un mese di questo 2026, alle 21:30. La prevendita la trovate online, credo che il prezzo d'ingresso sia fissato in 25 euro. Uno spettacolo credo da non perdere, vediamo se riusciamo veramente ad esserci. Ebbene, questo nuovo lavoro insieme al suo fido musicista ma anche produttore e accompagnatore, si chiama Tony Remy, consegna al pubblico con questo nuovo lavoro un'opera intensa, direi un'opera necessaria, capace di superare i confini dell'album per poi farsi racconto, memoria, gesto politico e anche una dichiarazione d'amore. Quindi non una semplice sequenza di brani, ma un viaggio musicale, soprattutto anche umano, dedicato a 11 donne straordinarie che hanno inciso nella storia della musica e nell'immaginario collettivo. Ne cito alcune: da Pat Smith a Sinead O'Connor, da Tracy Chapman a Dolly Parton. Questo lavoro, Sarah Jane Morris non si limita a rendere omaggio, entra in dialogo con le sue muse, ne raccoglie l'eredità, ne attraversa le ferite, la forza e la visione. Ogni canzone diventa un ritratto vivo, scolpito con intensità quasi teatrale, una sensibilità letteraria e una profonda emotività che da sempre rende inconfondibile la cifra artistica di Sarah Jane Morris.

vocali e i suoni adoperati con un certo senso del ritmo ma anche della parsimonia. Michael Mayo ha interpretato Four. Michael Mayo, nato nel 92, uno dei nomi più innovativi per quanto riguarda il jazz and soul contemporaneo, capace di unire tradizione ma anche sperimentazione vocale, e l'abbiamo potuto constatare su questo brano. Con una presenza carismatica e un approccio quasi da architetto del suono, trasforma la voce in un'orchestra a più voci, alternando momenti di lirismo e inserti di battito, beatbox si chiama. Ebbene, uno che comunque forse era partito come, diciamo, tanti anni fa, fine degli anni 70, direi inizi degli 80, scuola partenopea si diceva un tempo, Nino Buonocore, e poi anche lui ha tirato fuori in molte circostanze la sua passione per il jazz. Beh, ce l'ascoltiamo in un brano che si chiama Meglio Così.

0: Diciamo che negli ultimi anni Nino Buonocore si è avvicinato un po' di più alla musica jazz, meglio così, rimane la sua impronta melodica, morbida, cantatorale, ma direi anche sofisticata, vellutata, direi una buona, meglio così, è un brano che si trova in un suo album che non risale poi a tantissimo tempo fa, ma è contenuta come bonus track nell'ultimo, che è intitolato Miss Lai, uscito negli ultimi, credo novembre del 2025, no? Fra novembre e dicembre, insomma è intitolato Misla, che è M puntato, I puntato, eccetera eccetera, che significa, è l'acronimo, mettiamo in salvo l'amore, ecco, tanto mettiamo in salvo anche un po' di buona musica morbida jazz, direi di sì, cioè io non è che sono, anche se faccio il programma stasera per esempio alle ore 21 c'è il mio brevissimo programma di jazz, minuto più, minuto meno, della durata all'incirca di mezz'ora, ma anche due o tre minuti di meno, credo sempre di improntarlo in maniera molto morbida, perché prima di tutto penso che non debba essere un programma per gente a cui piace moltissimo il jazz e basta o quasi, ma deve servire anche ad avvicinare altre persone che magari sono sulla strada e gli manca una piccola spinta, quindi oggi chiamatemi Spintarello. Sto scherzando, però vado avanti.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
2: Best new rock, new music.

finale, un crescendo. Il titolo di questo brano è Capitol Letters e l'interprete è Joshua Ray Walker. L'album è il nuovo Ain't Dead Yet, uscito veramente da pochi giorni, più o meno poco più di un mese. Conclude con questo album Joshua Ray Walker quella che nei comunicati stampa ha voluto definire la trilogia del cancro. Ha fatto un intervento chirurgico, pare riuscito, si sta rimettendo, ancora qualche problema alla voce perché è stato operato ai polmoni. Ora pare che non abbia perso l'ispirazione, anzi lui ci tiene a sottolineare che alcuni brani li ha scritti 3 giorni prima dell'intervento e quindi pur avendo in precedenza comunque esplorato territori più intimi e particolari, Ray Walker riesce di nuovo a stupire un po' con la bontà di questi brani contenuti in questo nuovo lavoro, eloquente fin dal titolo, Ain't Dead Yet, un esorcismo della morte. L'artista con questo vuole dirci che il peggio è passato e lui non è ancora morto, anzi, con l'assistenza alla console del fido John Pedigo, il produttore che aveva saputo costruirgli addosso un lavoro splendido che si chiamava Staff, e questa volta Walker sfodera forse un disco che è addirittura più mainstream. Chi di solito recensisce questi nuovi lavori, io mi consulto abbastanza spesso, naturalmente un po' la mia esperienza decennale, la mia passione per la musica e quindi il mio tentativo di fornirmi di informazioni da tutti gli strumenti possibili, tra cui naturalmente per primo il web, ma poi c'è anche la rivista Buscadero che mi piace molto, il cartaceo, ho una stima profonda. Ebbene, dice che c'è qualche piccola intrusione di troppo di autotune, ma naturalmente essendo stato operato ai polmoni, un tentativo di recuperare in parte la voce che ancora non del tutto è tornato al nostro Joshua Ray Walker.

0: Dark on a Sunny Day non è solo il nome di questo brano che ci stiamo finendo di ascoltare, ma anche il nome dell'ultimo lavoro di Maisie Owen. È un album di debutto, è una giovanissima 23enne Maisie Owen di Nashville che sembrerebbe destinata a diventare una vera e propria stella. Tant'è la malinconia, se non proprio la sofferenza, che pervade tutte le canzoni del suo esordio. Ricordo Dark on a Sunny Day. Lei è figlia di un compositore, finito tra i candidati addirittura al premio Oscar, e questa fanciulla è nata e cresciuta tra strumenti e spartiti, maturando una precoce passione per la viola, quindi lo strumento della viola, quando aveva 9 anni, e poi passando successivamente alla più pratica chitarra e allo stile finger picking non appena scoperti musicisti Nick Drake, Burt Jansch, mezzi star David Holly e altri ancora. Ebbene, se ne esce con questa Dark on a Sunny Day, un disco fatto di quiete però assordante toni dolenti, 8 canzoni per 26 minuti di abbagliante bellezza che indagano il lato oscuro di una giornata di sole attraverso i poetici sussurri di una voce che qualcuno, qualche critico come al solito musicale, paragona a Sharon Van Etten. Non ci sono abbastanza sangue e martirio in questo nuovo Dark on a Sunny Day, esordio di Maisie Owen, da proiettarla tra le stelle del country, ma in una città piena di musica qual è Nashville e musicisti, la giovane Maisie Owen, che è una voce nuova, un po' fuori dal coro, è una delle cantautrici più ispirate, autentiche e intense che possa capitare di ascoltare. Se posso dire la mia, l'ho trovata anche molto dark.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cispi.
0: Iniziamo punta di piedi, Dove Ellis, il brano è Little Left Up.

0: altro giovane musicista che, se non è proprio all'esordio, e comunque dopo un EP che l'ha preceduto di qualche mese, è uscito con questo Blizzard, e si tratta di Dove Ellis. Questa volta viene dall'Irlanda, naturalmente è un paesino, si chiama Galway, però attualmente vive in Inghilterra, in quelle di Manchester. Si è fatto conoscere esibendosi nei locali della sua città, ricevendo anche diverse offerte dalle case discografiche, ma quanto pare tutte quante, come si dice, rifiutate. Questo brano, Little Left Hope, veramente un brano incantevole, e vive in pratica tra il contrasto tra una prima parte acustica e una parte un pochino più aperta. E lui si è messo, prima avendo rifiutato le case discografiche, però è stato un tour con il famoso gruppo dei Geese, ha pubblicato Blizzard, dopo l'EP che si chiama To The Sandals, addirittura uscito, ho detto, nel 2025, in realtà nel 2024, e ha ricevuto applauso della critica di mezzo mondo, e anche un video in rotazione, sponsorizzazione e quanto altro, però diciamo c'è, è presente questo lavoro. Blizzard ha una forza comunicativa grande e mostra Dove Ellis nella dimensione potenzialmente più efficace, vale a dire quello della malinconia, della serenata malinconica. A questo punto, di nuovo, prima di arrivare al termine del programma, mancano veramente una manciata di minuti, e Joy Argyle.
1: Those who can't sleep never awaken. Who never awaken.
2: All over the world.
3: At dawn, the panther of the heavens peers over the edge of the world. The moon washes her lean darkness with water electrified by prayer.

0: Un altro album recentissimo di Joey Harjo si chiama Insomnia and Seven Steps to Grace. Direi un album notevole, e lei è una poeta laureata negli States, Joey Harjo, la prima scrittrice indigena a ricevere questa onorificenza. Incontra qui il genio musicale di Esperanza Spalding, e il risultato però non è un semplice disco, ma un atto di testimonianza. Questo nuovo lavoro segna il debutto di Joey per la prestigiosa etichetta Folkways, offrendo quella che poi è un'opera multidisciplinare dove il jazz, ma anche la poesia e la spiritualità della nazione Muscogee convergono in un'unica vibrazione. È stato registrato nello storico Church Studio di Tulsa. L'album vede la Harjo, voce, sax e flauto, collaborare strettamente con la Esperanza Spalding al basso, alla voce e alla produzione, supportate da Matthew Stevens alla chitarra e Justin Tyson alla batteria. Il suono si muove con fluidità tra improvvisazione, jazz, echi anche di prog rock, grunge e ritmi tradizionali dei popoli nativi del sud-west. Ma lasciamo questo album e vediamo al brano, diciamo, che conclude oggi. È un lentaccio magnifico tratto dall'attesissimo What a Time to Be Alive, che è uscito ufficialmente il 13 febbraio, quindi ormai sono circa 4 mesi, sesto lavoro in studio del gruppo dei Lombillo. Vi lascio con No Getting Over You, veramente un bel brano, un brano crudo e sincero, con una straordinaria interpretazione della cantante femminile Canine Pipkin. E con questo vi rimando a giovedì prossimo, l'appuntamento alla solita ora per il biplano insieme all'amico Stefano Fragai. Ciao a tutti, rimanete su Radio Fly.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

0: La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: È 1:35.
5: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
6: Ma no.
7: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
5: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
6: Ma no.
5: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
11: Radio Fly.
12: Radio Fly.
11: Rewind. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.